partir, mi pria di partir, la cosa sta cosa, l'arte le carte conosco, l'arte le carte conosco, l'arte le carte conosco.

darò questo foglio chi perdo.

0: crederlo posso, come mai diventasti sì grosso? Ma credo non posso, non posso. Oh, poi il salto non fosti così.
1: Ah, chi salta succede così.
0: Chi

0: testimonio del promesso matrimonio con prestanza di danari.
1: Sono tre volte.
2: Silenzio, lo vedremo. Il contratto leggeremo.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il secondo atto de Le nozze di Figaro, opera buffa in quattro atti su libretto di Lorenzo da Ponte. Personaggi ed interpreti: Figaro, Giuseppe Taddei; Susanna, Anna Moffo; il conte d'Almaviva, Eberhard Wächter; la contessa d'Almaviva, Elisabeth Schwarzkopf; Cherubino, Fiorenza Cossotto; Bartolo, Ivo Vinco; Marcellina, Dora Gatta; Don Basilio e Don Curzio, Renato Ercolani; Barbarina, Elisabetta Fusco; Antonio, Piero Cappuccilli; due ragazze, Gillian Spencer e Diana Gillingham. Philharmonia Orchestra and Chorus. Maestro del coro, Roberto Benaglio. Al cembalo, Heinrich Schmidt. Direttore, Carlo Maria Giulini.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Wolfgang Amadeus Mozart, Le nozze di Figaro, atto terzo.
2: Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo, la cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa, un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel desso. Non so cosa pensare. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli, a simil rezza e comune l'ardir, ma la contessa, che un dubbio l'offende, la rispetta troppo se stessa e l'onore.

0: rosse cherubino era giunto a Siviglia, a tale oggetto ha mandato Basilio.
1: Oh cielo, che figa!
2: A lui non devi dir nulla, invece tu voglio andarci io medesima.
0: Avanti sera dovrebbe ritornare.
1: Oddio, non oso, pensa che in tua mano è il mio riposo.
0: Susanna, chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio. Ah, se ha parlato li fo sposare la vecchia.
2: Marcellina, signor!
0: Cosa provate?
2: Mi pare che siete in collera.
0: Volete qualche cosa?
2: Signor, la vostra sposa è sole di vapori, vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete.
2: Or ve lo riporto.
0: Ah no, potete ritenerlo per voi.
2: Per me, questi non son mali da donne triviali.
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo.
2: Pagando Marcellino con la dote che voi mi prometteste.
0: Che io mi promisi quando...
2: Crede ad averlo inteso?
0: Sì, se voluto aveste intendermi voi stessa.
2: E

0: perché fosti meco stamattina, si austera?
1: Col paggio chi vi c'era?
0: È da Basilio che per me ti parlò.
1: Ma qual bisogno abbiamo noi che un Basilio?
0: È vero, è vero. E mi prometti poi, se tu manchi, occor mio. Ma la contessa tenderà il vasetto.
1: E fu un pretesto, parlato io non avrei senza di questo.
0: Carissima.
1: Vingente.
0: È mia senz'altro.
1: Forbitevi la bocca, oh signor Scarto.
2: Ehi, Susanna, dove vai?
1: Taci, senza avvocato hai già vinta la causa.
2: Cos'è nato?
0: Hai già vinta la causa. Cosa sento? In qual laccio cadea?

sei ragazze, la vecchia pretendente. Pagarla? In qual maniera? E poi ve Antonio, che all'incognito Figaro ricusa di dare una nipote in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecatto,

0: E decisa la lite, o pagarlo, sposarla, ora ammutite.
1: E un respiro.
2: Ed io moro.
1: Alla fin sposa sarò d'un uomo che adoro.
2: Eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza, o pagar o sposar.
2: Bravo Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
4: E superba sentenza.
2: In che superba.
4: Siamo tutti vendicati.
2: Io non la sposerò.
4: La sposerai.
0: O pagarla o sposarla.
1: Io t'ho prestati 2000 pezzi duri.
2: Son gentiluomo. E senza l'assenso dei miei nobili parenti.
3: Dove sono? Chi sono?
2: Lasciate ancora cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
4: Qualche bambin trovato.
2: L'ho perduto, dottor. Anzi, rubato.
3: Come?
1: Cosa?
4: La prova.
0: Il testimonio.
2: Loro le gemme e i ricamati panni che nei più teneri animi ritrovarò addosso i masnadieri sono gli indizi veri di mia nascita illustre e soprattutto questo è il mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa al braccio destro.
2: E a voi chi disse?
1: Oddio, e adesso?
2: È verso mio.
0: Chi?
1: Raffaello.
4: E i ladri ti rapirono.
2: Presso un castello.
4: Ecco tua madre.
2: Alia.
4: No, tua madre.
0: Sua madre.
2: Cosa sento?

0: fatti sì remoti, egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farem quando volete.
1: Oggi è doppie saranno. Prendi, questo è il biglietto del denaro che mi devi, ed è tua dote. Prendi ancora questa borsa.
0: E questa ancora.
2: Bravi, gittate pur che opinioni ora.
1: Vogliamo d'informar d'ogni avventura, madame, il nostro

0: già disegna con te al gusto mio.
1: Andiamo, andiamo bel paggio, in casa mia tutte

che meraviglia! E se ti trovano sarà cosa nuova. Odi, vogliamo vestirti come noi. Tutte insieme andremo poi a presentar dei fiori a Madamina. Fidati, okay?

0: Io vi dico, signor, che Cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come, se a quest'ora esser giunto a Siviglia egli dovria...
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia. La vestissi da donna e la lasciati agli altri abiti suoi.
1: Perfidi!
0: Andiamo e li vedrete voi.

0: e per le nozze è venuta ieri sera.
1: Onoriamo la bella forestiera. Venite qui, datemi i vostri fiori. Come rossi, Susanna, e non ti pare che somiglia ad alcuno, al naturale?
2: Ecco, aspettaccio, e questo è l'ufficiale.
1: Stelle, malandrino.
3: Ebben, madama.
1: Io sono il signor mio, irritata e sorpresa al par di voi.
3: Ma stamane?
1: Stamane, per l'odierna festa, volevamo travestirlo al modo stesso che l'han vestito adesso.
2: E perché non partisti?
1: Signor.
2: Saprò punir la tua disubbidienza.
1: Eccellenza, eccellenza. Voi mi dite sì spesso qualvolta, ma abbracciate e mi baciate. Barbarina, se mami, ti darò quel che brami.
3: Io dissi questo.
1: Voi, ordatemi padrone e sposo, che rubino e vamerò. Com'amo il mio gattino. Per ortocoi.
2: Brava figliola, hai buon maestro che ti farà scuola.
3: Non so qual uomo, qual demone, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio.
4: Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza.
3: E che vorresti ballar col piè stravolto?
4: E non mi dol più molto, andiam belle fanciulle.
3: Per buona sorte i vasi eran di creta.
4: Senza fallo.
3: Andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo si veglia andava il paggio.
4: Di galoppo di passo buon viaggio. Venite, o belle giovani.
3: E a te la sua patente era in tasca rimasta.
4: Certamente, che razza di domande.
2: Via non li far più voti e non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote.
3: Cherubino!
2: Or ci sei?
5: Che diamo in canta?
3: Non canta, no. Ma dice che li saltò stamane in sui garofani.
4: E lo dice, sarà. Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
3: Anch'esso?
4: Perché no? Io non impugno mai quel che non so.
3: Ecco la marcia! Andiamo! Ai vostri posti, o belle i vostri posti! Susanna, dammi il braccio!

e era sigillato, tu aspetta, oh, lei si un sentito.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il terzo atto de Le nozze di Figaro, opera buffa in quattro atti sul libretto di Lorenzo da Ponte. Personaggi ed interpreti: Figaro, Giuseppe Taddei, baritono; Susanna, Anna Moffo, soprano; il conte d'Almaviva, Eberhard Wächter, baritono; la contessa d'Almaviva, Elisabeth Schwarzkopf, soprano; Cherubino, Fiorenza Cossotto, mezzo soprano; Bartolo, Ivo Vinco, basso; Marcellina, Dora Gatta, soprano; Don Basilio e Don Curzio, Renato Ercolani, tenore; Barbarina, Elisabetta Fusco, soprano; Antonio, Piero Cappuccilli, basso; due ragazze, Gillian Spencer e Diana Gillingham, soprani. Philharmonia Orchestra and Chorus, maestro del coro Roberto Benaglio; al cembalo Heinrich Schmidt, direttore Carlo Maria Giulini. Le nozze di Figaro, atto quarto.

0: Barbarina, cos'hai?
1: L'ho perduta, cugino!
0: Cosa?
1: Cosa? La spilla che mi diede il padrone per recare a Susanna!
0: A Susanna? La spilla? Così tenerella il mestiero già sai, di far tutto sì ben quel che tu fai!
1: Cos'è? Ma è meco in conno!
0: E non vedi che ho scherzo? Osserva! Questa è la spilla che il conte da recare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
1: E perché il chiedi a me quanto sai tutto?
0: Abbia gusto di dir come il padrone ti die la commissione.
1: Che miracoli! Tieni, fanciulla, reca questa spilla alla bella Susanna e dille questo è il sigillo dei pini.
0: Ah, dei pini!
1: E perché mi soggiunse? Guarda che alcun non veda. Ma tu già tacerai?
0: Sicuramente!
1: A te già niente preme!
0: Oh, niente, niente!
1: Addio, mio bel cugino! Vada Susanna e poi da Cherubino!
0: Madre!
1: Figlio!
0: Son morto!
1: Calmati, figlio mio!
0: Son morto, dico!
1: Flemma, flemma! E poi flemma! Il fatto è serio e pensarci conviene! Ma guarda un poco che ancora non sai di chi si prenda gioco!
0: Ah, quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi raccolse!
1: È vero, ma questa al più ti porge un dritto di stare in guardia e vivere in sospetto! Ma non sai se in effetti...
0: Allerta dunque, il luogo del congresso so dove è stabilito!
1: Dove vai, figlio mio?
0: A vendicar tutti i mariti! Addio! Barbarina, chi va là?
2: Son quelli che invitasti a venir.
3: Che brutto ceffo, sembri un cospirator. Che diamin sono quegli infausti apparati?
0: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo celebrerem la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
2: Ah, buono, buono, capisco come gli è. Accordati si son senza di me.
0: Voi da questi contorni non vi scostate. E a un fischio mio correte tutti quanti. Tutto è disposto, l'ora dovrebbe esser vicina, io sento gente.

cantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Son rose spinose, son volpi pezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni

0: eccoci della crisi al grande istante.
1: Io sotto queste piante, se madame permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
0: Il fresco, il fresco.
1: Restaci in

figa, in quella forma me come mentia, non so se io vedo.

Corriamo tutti!

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo trasmesso Le nozze di Figaro, opera buffa in quattro atti sul libretto di Lorenzo da Ponte. Personaggi ed interpreti: Figaro, Giuseppe Taddei; Susanna, Anna Moffo; il conte d'Almaviva, Eberhard Wächter; la contessa d'Almaviva, Elisabeth Schwarzkopf; Cherubino, Fiorenza Cossotto; Bartolo, Ivo Vinco; Marcellina, Dora Gatta; Don Basilio e Don Curzio, Renato Ercolani; Barbarina, Elisabetta Fusco; Antonio, Piero Cappuccilli; due ragazze, Gillian Spencer e Diana Gillingham. Philharmonia Orchestra and Chorus. Maestro del coro, Roberto Benaglio. Al cembalo, Heinrich Schmidt. Direttore, Carlo Maria Giulini.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Il sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare è una favola teatrale. La favola ruota intorno alle nozze, complicate da molti equivoci e da molti inseguimenti, del duca di Atene, Teseo, con la regina delle Amazzoni, Ippolita. Il lavoro shakespeariano ha ispirato molti musicisti. Henry Purcell, nel 1692, aveva scritto l'opera La regina delle fate, Titania, e Carl Maria von Weber nel 1826 l'Oberon, Il re delle fate. Felix Mendelssohn Bartholdy, com'era consuetudine nella società musicale dell'Ottocento di commissionare un'opera o una serie di opere vocali o strumentali per determinate rappresentazioni di circostanza, scrisse per Il sogno di una notte di mezz'estate le musiche di scena. Fra la molta musica legata alla favola shakespeariana, forse la più nota e la più amata è proprio quella di Mendelssohn in ragione della nona scena, ovvero la marcia nuziale, che da lungo tempo accompagna le nozze meno mitologiche di quelle immaginate da Shakespeare. Felix Mendelssohn Bartholdy, Sogno di una notte di mezza estate. Musiche di scena per soli, coro e orchestra. Opera 21 e 61. Ouverture, scherzo, melodramma e marcia degli elfi, canto con coro Bunte Schlangen, intermezzo, melodramma e notturno, marcia nuziale, marcia funebre e danza dei folletti, melodramma e finale. Murray Panitz, flauto. Mason Jones, corno. Judith Blagen, soprano. Federica von Stade, mezzo soprano. Voci femminili del Mendelssohn Club di Philadelphia. Maestro del coro, Robert Page. Philadelphia Orchestra. Direttore Eugene Ormandy.

0: di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato Sogno di una notte di mezza estate, musiche di scena per soli, coro e orchestra, opera 21 e 61. Murray Panitz, flauto. Mason Jones, corno. Judith Blagen, soprano. Frederica von Stade, mezzo soprano. Voci femminili del Mendelssohn Club di Philadelphia, dirette da Robert Page. Philadelphia Orchestra, direttore Eugene Ormandy.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Wolfgang Amadeus Mozart, divertimento numero 15 in si bemolle maggiore K287. Allegro, tema e variazioni, andantino grazioso, menuetto primo e trio, adagio, menuetto secondo e trio, adagio, allegro molto. Violino José Luis García, English Chamber Orchestra, direttore Jeffrey Tate.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il divertimento numero 15 in si bemolle maggiore K287. José Luis García, violino. English Chamber Orchestra, direttore Jeffrey Tate. Il suono e la voce. Suoni diversi. Pedro Salinas. A volte nega un no.

0: a volte nega un no più di quanto vorrebbe, si moltiplica. Si dice no, non andrò. E si disfanno trame innumerevoli intessute dai sì pazientemente. Si annullano promesse che nessuno ci fece fuorché noi stessi, nell'orecchio. Ogni breve minuto ricusato potranno essere stati 15 o 30, si scioglie in mille tempi, si fa secoli, e un no, stanotte no, può negare un'eternità di notti, la pura eternità. Difficile è sapere fin dove ferisce un no. Innocentemente esce da pure labbra un puro no. Senza macchia e intenzione di ferire va per l'aria, ma l'aria è tutta piena di speranze che volano e le incontra e le trapassa nelle tenere ali la sua gran forza cieca, senza volerlo. Senza vita le lascia e va a inchiodarsi in quell'azzurro tetto che ci fingiamo e lì apre una crepa. O lì rimbalza e il suo ferire d'acciaio rifà il cammino e rompe il petto al petto stesso che lo disse. Un no fa paura. Bisogna sempre lasciarlo sul filo delle labbra e dubitare. O dirlo dolcemente, perché giunga a chi non l'aspettava con un suono di sì, benché non disse sì chi lo diceva. Abbiamo trasmesso Notte di nozze, tra equivoci, bisticci, inseguimenti e riconciliazioni. Nozze precedute da una serenata e seguite da un divertimento. Ma alla fine vissero tutti felici e contenti. Fuori programma, una poesia di Pedro Salinas.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
0: Notte di classica. Frédéric Chopin. Tre mazurche, opera 50, numero 1 in sol maggiore, numero 2 in la bemolle maggiore, numero 3 in do diesis minore. Pianista Nikita Magalov. Registrazione del 1957.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato tre mazurche, opera 50, numero 1 in sol maggiore, numero 2 in la bemolle maggiore, numero 3 in do diesis minore. Pianista Nikita Magalov. Registrazione del 1957. RNC, note di classica. Ian van der Roost, Yokohama Festival Overture, esecuzione dal vivo, orchestra in crescendo, direttore Fabio Portè.

Di Ian van der Roost abbiamo ascoltato Yokohama Festival Ouverture, orchestra in crescendo, direttore Fabio Portè. RNC, note di classica. Luigi Boccherini, terzo movimento, rondò primo e rondò secondo comodo assai, dal concerto numero 5 in re maggiore G478 per violoncello e orchestra. Solista David Geringas, orchestra da camera di Padova e del Veneto, direttore Bruno Giuranna.

Di Luigi Boccherini abbiamo ascoltato il terzo movimento, Rondò primo e Rondò secondo, comodo assai, dal concerto numero 5 in re maggiore, G478, per violoncello e orchestra. Solista David Geringas, orchestra da camera di Padova e del Veneto, direttore Bruno Giuranna. RNC Notte di classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Sono qui anche oggi con le amiche e cari amici ascoltatori di RNC Radio Nicolino in Blu per presentarvi il programma con le canzoni e le musiche del tempo passato. Ormai sono tanti anni che facciamo questo programma e sono anche moltissime le ascoltatrici e gli ascoltatori che vogliono ancora risentire, che amano ancora le canzoni e le musiche di tanti anni fa. Musiche originali o musiche rifatte o riproposte, e noi proponiamo tutti i giorni un cordiale, cordialissimo saluto e il benvenuto. E il benvenuto ce lo dà un famoso brano di Dominguez, Trompetta Gogò, con James Last e la sua orchestra, per aprire la trasmissione di oggi. Vogliamo incominciare con un famosissimo brano, Perfidia di Dominguez, un brano molto noto e conosciuto, interpretato anche in varie versioni, e qui è in forma orchestrale per aprire la trasmissione di oggi. Buon ascolto.

apertura del programma di oggi con questo brano molto originale. Abbiamo ascoltato di Dominguez Perfidia con le trombe e l'orchestra di James Last. Abbiamo ascoltato questo brano, se ne sono un po' perse le trombe, per un brano così che pensavo da James Last l'avesse eseguito in un'altra forma. Prima canzone del programma di oggi dopo il brano suonato che usiamo normalmente per metterci in clima dopo le musiche delle radio che mettono in onda tante canzoni moderne, le musiche di tanto tempo fa ha bisogno di un po' di ambientamento con un brano solamente suonato. Forse domani di Cavallari e Stagni, il brano che ascoltiamo adesso, Armando Fragna con la sua orchestra, canzone a tempo di tango dal 1952, voce di Antonio Vasquez. Forse domani.

fosse domani, ma noi subito abbiamo messo in onda questo brano, abbiamo aspettato domani, abbiamo ascoltato dalla voce di Antonio Vasquez per la composizione di Cavallari e Stagni, orchestra Armando Fragna, 1952, questo splendido tango, Fosse domani. La richiesta di un gentile ascoltatore per la canzone Stornello di Del Marinaio di Bixio e Cherubini, da un tango ad un valzer. Questo brano lo vogliamo ascoltare dalla voce di Luciano Taioli, un brano molto ricordato da tante ascoltatrici e ascoltatori che negli anni 50 l'hanno ascoltato.

Tanti sono i ricordi per questa canzone da quando Luciano Tajoli ha interpretato questo brano, Stornello del Marinaio, famosissima canzone e famosissimi compositori come Bixio e Cherubini, anonima l'orchestra ma conosciuta per noi la voce di Luciano Tajoli. Fa venire in mente anche per questa canzone il famoso proverbio promesse da marinaio. Noi cerchiamo di non fare promesse da marinare le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori, ma mettiamo in onda tutti i giorni, eccetto al sabato, canzoni e musiche del tempo passato. Torniamo alle cose vecchie, e allora Pagano e Cherubini hanno composto una canzone, Vecchio Cuore, la voce di Carlo Buti, Gianmario Guarino con la sua orchestra, 1951. Dicono che le cose vecchie sono le migliori, ma basta ricordarle bene e sono sempre le migliori di sicuro.

questo un brano del mio diario appassionato. Sono felice, innamorato. Ho chiuso gli occhi e ho riveduto in sogno

fogliando un'altra pagina ingiallita, ho riveduto come una visione il suo ritratto d'una dedica spiadita. Rosa Lucia, tua per la vita, com'era bella in abito da sposa, pedio col frac, stile libertì, era un po' goffo, ma ben

slanciata questa canzone molto sentita anche dal cantante Carlo Buti, Vecchio Cuore di Pagano e Cherubini, Carlo Buti in voce, orchestra Gianmario Guarino, 1951. E gentile ascoltatore, ha richiesto anche Maria Laura, che abbiamo messo in onda tempo fa da Claudio Villa, adesso la vogliamo ascoltare da Alberto Rabagliati. Le Cuone e Nisa hanno composto questa canzone, voce di Alberto Rabagliati e orchestra Angelini, canzone molto nota, molto conosciuta, molto amata, e noi molto, molto volentieri la vogliamo mettere in onda.

su richiesta del gentile ascoltatore abbiamo potuto ascoltare questa Maria Laodi, Lecuona e Nisa, voce di Alberto Rabagliati e splendida orchestra Angelini. A me piace molto sentire questi tanghi con questo ritmo eseguito dagli archi e non dalla batteria o da altre cose del genere. Gli archi che hanno dato il ritmo per il brano A tempo di tango. Sette lunghi giorni, lo ascoltiamo, questa canzone da Clara Vincenzi e Poker di voci. Noi abbiamo sei giorni per questa trasmissione, molto brevi. Il sabato è un po' triste per noi perché non abbiamo questa trasmissione, però abbiamo altri sei giorni per poter ascoltarci.

un ensemble orchestrale, un ensemble così di voci molto interessante per questa canzone. Abbiamo ascoltato Clara Vincenzi e il poker di voce Sette lunghi giorni. E noi siamo al 23 minuti di questa trasmissione e lo vogliamo proseguire con Musica Maestro. Il Musica Maestro è un brano che vogliamo ascoltare per la interpretazione da Ernesto Bonino e Orchestra Angelini. Gulman e Liri hanno composto la canzone che mettiamo in onda.

Prego maestro, prego, un po' di musica per me. Questa sera voglio ancora con la tua musica divina far cantare il cuore. Prego maestro, prego.

voce di Ernesto Bonino, cantante che in genere interpretava canzoni abbastanza allegre. Grandmar e Lili hanno composto Musica Maestro, voce di Ernesto Bonino, Angelini e la sua orchestra. Claudio Villa ha cantato una canzone, Canto ma sottovoce, però possiamo dire che ha cantato anche un'altra canzone, Canto a voce piena. A Stromari e Sala hanno composto questo brano, voce di Claudio Villa, orchestra Gino Conte, incisione che risale al 1954.

canto a voce piena. La voce che abbiamo ascoltato era quella di Claudio Villa, una canzone veramente cantata a voce piena per la composizione di Astro Maria Sara, Claudio Villa, Orchestra Gino Conte, 1954. E dopo aver ascoltato Claudio Villa che cantava a voce piena, vogliamo ascoltare un compositore che ha interpretato una sua canzone. Lo stesso Malf, che ha composto insieme a Mascheroni una famosa canzone molto allegra come Bombolo. Ascoltiamo dal compositore. Malf interpreta il suo brano.

quante vicissitudini per questo bombolo. Mascheroni e Malf hanno composto questa canzone e cantava lo stesso Malf con accompagnamento di orchestra. Ma vogliamo mettere in onda adesso un'altra canzone composta da Malf ma non interpretata da lui. Malf e Borella hanno composto la canzone che ha per titolo Cicala. La voce però è quella di Franco Lari, una voce molto speciale, molto originale per le canzoni del tempo passato, e spero che la notiate voi stessi.

0: tua canzone non finì mai più.
1: Canzone abbastanza logora, come potrebbe essere logora la storia della cicala, ma la storia della cicala non è affatto logora, è una storia che succede o può succedere tutti i giorni. Per noi era una canzone di Manfred Borella con la voce di Franco Lari, abbiamo ascoltato Cicala. Vogliamo mettere in onda adesso una canzone che ha per titolo Ninni di Trinidad. La voce che vogliamo mettere in onda è quella di Can la Stella.
2: Canto del cielo blu, tu preferisci la gran città, tu sei la stella per noi qua giù.

0: Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, sotto la direzione di Raphael Kubelik.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Gesù è risorto, la vita è esplosa. Ora tocca a noi, insieme con Lui, portare avanti l'opera del Padre, far felici gli altri. Per questo Va in Onda cominciò così, rilettura degli Atti degli Apostoli di Padre Giovanni Giorgianni, il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC in blu.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: Trasanisi.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Nessun passo avanti nella trattativa in Medio Oriente, mentre Trump lancia da oggi il progetto Freedom per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Non si è fatta attendere la risposta del regime di Teheran. Ogni interferenza verrà valutata come una violazione della tregua. È atteso giovedì in Vaticano il segretario di Stato americano Rubio, che incontrerà Papa Leone. La visita giunge dopo i violenti attacchi di Trump per la fermezza del pontefice nel chiedere la fine dei conflitti. Rubio avrà poi un incontro con il ministro degli esteri italiani, ancora da ufficializzare se vedrà anche la premier Meloni. E ieri, in occasione della recita del Regina Coeli in piazza San Pietro, Papa Leone, ricordando il mese mariano di maggio, ha lanciato un nuovo appello alla pace.
2: In tutta la Chiesa si rinnova la gioia di ritrovarsi nel nome di Maria nostra Madre, specialmente a pregare insieme il Rosario. Si rivive l'esperienza di quei giorni tra l'ascensione di Gesù e la Pentecoste, quando i discepoli si ritrovavano nel Cenacolo a invocare lo Spirito Santo. Maria Santissima era in mezzo a loro e il suo cuore custodiva il fuoco che animava la preghiera di tutti. Vi affido le mie intenzioni, in particolare per la comunione nella Chiesa e la pace nel mondo.
1: Il conflitto tra Russia e Ucraina: un drone ha colpito un edificio residenziale vicino a Via Mosvivoskaya a Mosca. Non risultano persone ferite. Alcuni video pubblicati sui social media sembrano mostrare un drone che vola a bassa quota in direzione proprio della capitale russa. Si è concluso questa notte con l'atterraggio a Venezia, il trasporto sanitario d'urgenza di un uomo di 68 anni in imminente pericolo di vita, ricoverato presso l'ospedale di Cagliari e bisognoso di essere trasferito con la massima urgenza verso l'ospedale di Padova. Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lo sport: con 3 giornate d'anticipo, l'Inter ieri sera si è laureata campione d'Italia, scudetto numero 21. Nella corsa Champions, Milan battuto, solo un pari per la Juve. Oggi la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze. Tennis: Sinner da leggenda vince a Madrid il 5° Master di fila e si appresta agli internazionali del Foro Italico. In Formula 1 a Miami un altro capolavoro di Antonelli, che vince la gara. Male invece le Ferrari. E tutto, torniamo insieme alle 10.
3: Paduli, un piccolo paese in provincia di Benevento, si è finalmente avverato un sogno. Dopo ben 10 anni dalla posa della prima pietra, è finalmente nato l'oratorio parrocchiale intitolato a San Rocco e San Carlo Acutis. Un sogno a cui la comunità intera non ha mai smesso di credere, nonostante le difficoltà, come racconta il parroco Don Enrico Iuliano, che è alla guida della parrocchia di Paduli da più di 20 anni.
4: È un sogno che è partito nel 2016. Grazie ai fondi 8 per 1000 e grazie alla generosità della nostra comunità siamo arrivati alla realizzazione di questo ambiente. Un ambiente che per noi è vitale, un ambiente che è vitale per la pastorale. Le stesse indicazioni della CEI ci chiedono di avere spazi adeguati ai tempi moderni per fare accoglienza e per fare in modo che le persone trovino luoghi adatti ai tempi che viviamo. Le persone, anche se noi facciamo analisi diverse, hanno bisogno di spazi condivisi, hanno bisogno di luoghi di aggregazione, hanno bisogno di luoghi dove stare bene insieme con gli altri e maturare la coscienza del bene comune e del bene collettivo. Credo che l'immagine più bella è vedere i ragazzi correre, camminare, gioire, gridare, divertirsi, anche perché no, fare marachelle, però avere la coscienza di essere a casa loro.
3: Un una struttura moderna, realizzata con criteri attuali, pensata per tutti, senza barriere architettoniche e che accolga non solo attività di catechismo per i ragazzi, ma sia aperta a tutta la popolazione. A descriverla è René Bozzella, architetto e progettista della struttura insieme a sua moglie Giovanna. Due ragazzi cresciuti nel vecchio oratorio a Paduli che oggi hanno avuto la grande possibilità e il piacere di progettare il nuovo oratorio.
5: Questo progetto nasce con le scelte partecipate, coinvolgendo la comunità, capendo quali erano le esigenze effettive della pastorale per la parrocchia e le aspettative della comunità rispetto a quello che Don Enrico aveva in mente da sempre, un progetto ambizioso. Noi siamo cresciuti in ambiente Azione Cattolica, quindi Don Enrico ci ha visto crescere, ci ha visto affrontare gli studi, ci ha visto avviare la professione su questo territorio e ci ha scelto per progettare questa struttura. Una responsabilità, devo dire che il coinvolgimento emotivo è forte in questo progetto perché noi siamo parte integrante di questo progetto pastorale che Don Enrico sin dal primo giorno ha portato avanti.
3: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacci Cicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacci Cicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Trump lancia da oggi il progetto Freedom per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Il regime di Teheran precisa: ogni interferenza sarà una violenza nella tregua. E stamane il presidente francese Macron, dal vertice della comunità politica europea a Yerevan, fa sapere: il mio paese non parteciperà a operazioni militari poco chiare nello stretto. È atteso giovedì in Vaticano il segretario di Stato statunitense Rubio, che incontrerà Papa Leone. La visita giunge dopo i violenti attacchi di Trump per la fermezza del pontefice nel chiedere con forza la pace. Rubio avrà anche un incontro col ministro degli esteri italiani, ancora da ufficializzare se vedrà anche la premier Meloni. Voltiamo pagina. Si terranno domani a Padova i funerali di Alex Zanardi, ex campione di Formula 1, campione paralimpico, morto il 1 maggio a 59 anni.
2: Alex Zanardi, un vero maestro di vita che ha insegnato a tutti a non mollare mai, a rialzarsi anche dopo cadute dure e dolorose. Prima pilota di Formula 1 e di Formula Kart, poi straordinario campione paralimpico. La fama, la gloria, il denaro, poi il terribile incidente 25 anni fa durante una gara automobilistica che ha cambiato tutto. Zanardi perde entrambe le gambe, lotta tra la vita e la morte, ma ce la fa. Torna brevemente a correre con le auto, poi la svolta. L'idea di trasformarsi in un atleta paralimpico diventa realtà grazie al sudore e a una tenacia senza pari. Diventa uno degli interpreti dell'handbike più forti di sempre, ma anche la sua seconda vita sportiva è destinata a subire un durissimo colpo. Nel giugno del 2020, durante una staffetta benefica ciclistica, rimane coinvolto in un altro drammatico incidente che segnerà drasticamente la sua esistenza. Riacquista la conoscenza solo mesi dopo, ma il suo fisico da Ironman ormai è compromesso. La morte improvvisa in una struttura sanitaria di Padova. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Diversi contusi tra i passeggeri, ma fortunatamente nessun ferito grave al momento a causa di una frenata improvvisa che si è verificata stamane su un convoglio della metropolitana Milano. La TM precisa che la frenata d'emergenza è stata necessaria vicino a Cadorna per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metropolitana, probabilmente per suicidarsi, persona che è stata salvata. La circolazione è ripresa intorno alle 9:20. Lo sport con 3 giornate d'anticipo. L'Inter ieri sera si è laureata campione d'Italia, lo scudetto è il numero 21. Nella corsa Champions invece Milan battuto, solo un pari per la Juve. Oggi la Roma gioca l'occasione di accorciare le distanze dalla testa in casa contro la Fiorentina. Nel tennis Sinner vince anche a Madrid, in Formula 1 a Miami il successo, anzi il capolavoro di Antonelli. È tutto, torniamo alle 11.
3: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
0: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
0: RNC in blu.
5: Punky qua 1996 JH DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

Amiche ed amici di RNC, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi, benvenuti, ben ritrovati anche quest'oggi, il nostro primo appuntamento della nuova settimana insieme e il primo appuntamento anche targato mese di maggio 2026. Allora, buon inizio di settimana a tutti voi, buon lunedì 4 di maggio, da parte mia sono Federico, quello del mattino, fino a mezzogiorno insieme in diretta attraverso le nostre frequenze, vale a dire 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming sul sito rncweb.it. Avremo tante cose di cui occuparci già nel corso della prima ora, ad esempio di quest'oggi, con la panoramica, lo scenario meteo per i prossimi giorni, che cosa cambierà sul nostro territorio ma anche a livello nazionale del nostro paese, e poi le notizie ovviamente anche di ambito locale, con un occhio di riguardo a come è andato questo ponte del primo maggio dal punto di vista turistico a Torino, con il boom di visitatori, musei soprattutto presi d'assalto, tante altre notizie di cui occuparci, lo spazio poi agli scenari internazionali, le situazioni più critiche con tutti gli ultimi aggiornamenti di questa mattina, e poi un'ultima parte dedicata essenzialmente ai principali avvenimenti sportivi. C'è tanta Italia da raccontare nel corso del weekend, con sicuramente la Formula 1 e il tris di Kimi Antonelli, poi la vittoria di Yannick Sinner a Madrid e poi ancora ovviamente la Serie A con lo scudetto aritmetico per l'Inter con 3 giornate d'anticipo, e poi anche un pizzico di ciclismo quando siamo nella settimana che venerdì vedrà la partenza ufficiale anche del Giro d'Italia. Insomma, tutto questo nel corso della nostra diretta quest'oggi. Vi ricordo il 345-3233-124 per i vostri messaggi attraverso gli SMS e poi per le email diretta@rncweb.it.

0: Perché ho.
1: Attento bambino, stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mele.

0: primo appuntamento con le previsioni nel dettaglio dal punto di vista regionale innanzitutto, dove dalla notte appena trascorsa insomma i flussi umidi in quota si sono intensificati, portando un marcato peggioramento del tempo con precipitazioni più diffuse, più intense sul settore occidentale della nostra regione, anche a carattere di rovescio, e queste precipitazioni interesseranno tutta la nostra regione per la giornata odierna. Verso sera e poi nella mattinata di domani saranno possibili temporali intensi in sconfinamento dalla Liguria. Nel corso di martedì, la giornata di domani, sono attese precipitazioni deboli, localmente moderate, in proseguimento anche poi mercoledì a carattere di rovescio. Da quest'oggi la quota neve è prevista anche in calo a 1800-1900 metri. Nel dettaglio, allora, lunedì 4 maggio, cielo molto nuvoloso o coperto, precipitazioni moderate localmente forti a partire dai settori occidentali e sud occidentali già nel corso della notte, in estensione poi al resto della regione nella mattinata, ma con valori deboli localmente moderati. Proseguimento delle precipitazioni anche nel tardo pomeriggio, più intense sulle zone meridionali, con possibile sconfinamento di locali temporali dalla Liguria in serata. Quota neve, come dicevamo, in calo fino ai 1800-1900 metri, venti da sud su tutta la regione, moderati in montagna, localmente forti al mattino, deboli in pianura con rinforzi al primo mattino. Per quanto riguarda le temperature nel dettaglio, quest'oggi 11 gradi di minima per Asti con 16 di massima, a Cuneo 12 gradi la minima, 16 la massima, per Torino 13 gradi il valore minimo, 17 quello massimo. Domani martedì 5 maggio avremo una giornata con un cielo molto nuvoloso al mattino, nuvoloso nel corso del pomeriggio con addensamenti sulle Alpi. Nella notte e al primo mattino precipitazioni deboli a nord del Po, moderate sulla parte meridionale della regione, localmente forti sui settori al confine con la Liguria. Graduale attenuazione poi, nella mattinata, ma una nuova ripresa dei rovesci è prevista nel corso del pomeriggio, deboli sparsi e più probabili sulle zone montane e pedemontane. Venti moderati domani da sud-ovest in montagna, deboli tra nord e nord-est in pianura, generale attenuazione poi dei venti a tutte le quote nella seconda parte di giornata. Infine il quadro delle temperature per domani: ad Asti 11 gradi di minima con 16 di massima, a Cuneo 10 gradi il valore minimo, 14 quello massimo, e poi Torino con 12 gradi di minima e 17 gradi di massima.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

Superstar Tiziano Ferro e Giorgia in questo istante su RNC. Allora, maltempo sull'Italia, con l'arrivo di perturbazioni atlantiche tipiche del mese di maggio che è appena iniziato, e non mancheranno i temporali. Ci attende dunque una fase più dinamica e anche complessa, che sarà caratterizzata da un flusso instabile dove si scontreranno masse d'aria di origine diametralmente opposta. Senza l'irraggiamento solare, oscurato dalle nubi compatte, poi dalle piogge, i termometri faranno inevitabilmente una certa fatica a salire. In città come Genova, Milano o Torino le massime potrebbero restare inchiodate sotto i 17-19 gradi, creando un paradosso termico in cui il cuore della primavera risulta invece più cupo e fresco rispetto a quello che è stato l'inizio della stagione, no? Primaverile quest'anno. Le giornate più perturbate al momento saranno quelle di domani, martedì 5 e mercoledì 6 maggio, mentre il nord indosserà nuovamente la giacca, il sud vivrà una realtà opposta, perché il richiamo dei venti di scirocco attivati dalla bassa pressione trasporterà aria calda direttamente proprio dal deserto, e in Sicilia, Calabria e anche Puglia le temperature subiranno un'impennata repentina con valori che potrebbero superare anche i 28-29 gradi nella seconda metà di questa settimana.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

Francesca Michelin con la sua Vulcano qui su RNC. Allora, ci occupiamo del weekend, anzi lungo ponte, del primo maggio, che ha confermato Torino come una delle mete culturali sicuramente più attrattive d'Italia. Tra musei sold out, tutti esauriti, e residenze reali sempre più frequentate, insomma, i dati dei primi giorni di maggio raccontano di una città piena di turisti e un'offerta culturale capace anche di intercettare pubblico italiano ma pure straniero. Tutto esaurito, ad esempio, al Museo Nazionale del Cinema, negli spazi della Mole, durante il ponte del primo maggio, con oltre 11.000 presenze registrate, numeri che si vanno a inserire in un trend già positivo. Dal 25 aprile si contano infatti più di 27.000 ingressi alla Mole Antonelliana, con una media di circa 3.000 visitatori al giorno e picchi fino ai 3.800 proprio nel weekend festivo. La città era piena di turisti e da settimane avevamo tutto esaurito online, dicono dalla Mole il presidente Enzo Ghigo e il direttore Carlo Chatrian, evidenziando come i risultati siano in linea con la crescita già registrata nei mesi precedenti. Segnali positivi arrivano anche dal circuito delle residenze reali sabaude, gestite dalla direzione regionale Musei Nazionali Piemonte del Ministero della Cultura. Nei tre giorni di ponte si è registrata un'affluenza significativa in tutti i principali siti, dal Castello di Racconigi con 3.826 ingressi, quello di Allier 4.654, Palazzo Carignano 920 ingressi, Villa della Regina 2.593 ingressi e ancora il Castello di Moncaglieri con 566 ingressi. Un risultato che conferma il consolidarsi di una tendenza positiva e il crescente interesse anche verso luoghi storici spesso meno conosciuti ma comunque ricchi di valore culturale. A incidere sull'aumento dei visitatori anche la coincidenza tra il ponte del primo maggio e la prima domenica del mese, ingresso gratuito sicuramente nei musei statali. Sono numeri che non ci sorprendono, dice Filippo Masino delle residenze reali sabaude, direzione regionale Musei Nazionali Piemonte, confermano un apprezzamento sempre più forte del lavoro che stiamo portando avanti per valorizzare questi siti e migliorare i servizi per il pubblico. Guardando poi ai prossimi mesi, il sistema museale piemontese punta su nuove aperture e rilanci. Prevista ad esempio a luglio la riapertura del Forte di Gavi, mentre in autunno tornerà completamente rinnovato Palazzo Carignano. L'obiettivo è chiaro: trasformare queste destinazioni in luoghi da vivere più volte grazie a eventi, rassegne, programmi culturali diffusi sul territorio, dal Parco di Racconigi alle iniziative di Villa della Regina.

Potential, la canzone nuova di Sombra su RNC. Allora, c'è stato, no, qualche giorno fa questo nuovo taglio delle accise sui carburanti che è scattato in realtà sabato 2 maggio e durerà, almeno questi sono i piani per ora, fino al prossimo 10 di maggio, domenica, giorno della festa della mamma, tra l'altro. Lo si legge sul decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che indica un periodo inferiore rispetto alla data del 21 maggio che era stata annunciata nel comunicato ufficiale dopo il varo del provvedimento. Da quanto si apprende, sarà poi un decreto ministeriale a estenderne la riduzione fiscale fino al 22 maggio. Il doppio passaggio viene motivato con ragioni procedurali. Il testo, comunque pubblicato in Gazzetta, conferma la proroga per il taglio di 20 centesimi sul prezzo del gasolio e riduce a 5 centesimi invece il calo delle accise per la benzina, con un impatto di circa 6 centesimi se si va a considerare anche la componente dell'IVA. Il governo aveva però parlato di una riduzione per 3 settimane. Il Codacons, dal canto suo, associazione a difesa dei consumatori, chiede di chiarire immediatamente la durata reale di questo taglio, sottolineando il rischio concreto che, alla luce del decreto pubblicato a partire dal prossimo 11 maggio, il prezzo del gasolio torni a salire sopra i 2,3 euro al litro, piazzando l'Italia al vertice della classifica europea nel caro diesel. Secondo fonti del governo sarà un decreto ministeriale, quindi a dover estendere la riduzione fiscale fino al 22 maggio. Secondo intervento arriverà quando sarà quantificata la disponibilità di risorse derivanti dall'extragettito IVA sui carburanti, attesa entro circa 10 giorni.

Facci piano, Emma Marrone con Arcomi su RNC. Allora, parlando di viabilità, le strade intelligenti, beh, ci sono già, per così dire, le autostrade smart, diciamo, arriveranno presto. Mancavano soltanto gli autovelox e ora arriveranno anche quelli, attenzione, in Europa, perché in Cina in realtà sono realtà già da un po', come anche negli Stati Uniti e in Australia. Vedono tutto, rielaborano le immagini e le interpretano scovando eventuali violazioni al codice della strada. È una sorta di Grande Fratello, come quel romanzo dell'84 di George Orwell. Anzi, a questo proposito c'è una coincidenza curiosa, perché i primi autovelox intelligenti nel vecchio continente sono stati installati a Londra, proprio la città dove lo scrittore tra il 46 e il 48 del secolo scorso ha ideato e pubblicato 1984, l'ultima opera prima della morte. Quindi potremmo interrogarci a lungo sul fatto che possa essere una sorta di segno del destino, ma di certo è un segno dei tempi che cambiano. Dopo la Brexit la Gran Bretagna non è più Europa, ma è abbastanza vicina per costumi e collocazione geografica da farci capire come sia possibile l'integrazione con i sistemi già utilizzati, come i tutor ad esempio, e con quelli in arrivo sulle strade definite intelligenti. È una questa delle infinite applicazioni dell'intelligenza artificiale. Basta una telecamera con, certo, determinate caratteristiche, collegata a un computer e il gioco è fatto. L'occhio elettronico inquadra un veicolo, determina la velocità e nello stesso tempo elabora le immagini raccolte. È possibile vedere se il guidatore o il passeggero seduto a fianco, per quelli dietro potrebbe essere un po' più complicato, hanno le cinture di sicurezza allacciate innanzitutto, no? Se il guidatore è distratto dal telefonino o peggio ancora dal tablet, se la corsia occupata dal veicolo è quella corretta, persino se il cambio di corsia è avvenuto utilizzando meno gli indicatori di direzione. Questo soltanto per fare, insomma, qualche esempio. In città il sistema potrebbe rilevare divieti di sosta e tutto quello che può essere ricostruito attraverso un numero di targa, dalle multe non pagate alle assicurazioni non registrate. Tutto passa attraverso gli algoritmi che digeriscono montagne di kilobyte in una frazione di secondo e li trasformano poi in un bel verbale. Calma, niente panico, adesso non c'è ancora una data per l'avvio di questo nuovo corso, anche se alcune autostrade sono già pronte ad abbracciare il Grande Fratello. Nemmeno è dato sapere quale sarà la sua estensione sul territorio nazionale ed europeo. Gli effetti sono difficili da immaginare, molto dipenderà dalla soglia di attenzione delle apparecchiature, come già accade adesso, no, con i tutor. Le apparecchiature possono svolgere più funzioni, rilevazione della velocità istantanea e o della velocità media se collegate in serie fra loro, e la loro attivazione dipende dall'impostazione data dal controllore. Di certo la deterrenza sarà altissima, con effetti positivi poi sulla sicurezza stradale. Le forze di polizia, soprattutto urbana, avrebbero il vantaggio di poter concentrare la propria attenzione su altri tipi di controlli, anche se una quota del personale verrebbe impegnata nelle operazioni comunque di validazione e gestione della mole di contravvenzioni sfornate dall'aiutante elettronico. Sarà sempre e comunque, infatti, l'essere umano ad avere l'ultima parola, come già avviene con le infrazioni rilevate da autovelox e simili. Non può essere diversamente, ma il sistema potrebbe incagliarsi contro uno scoglio tecnico-pratico, perché per individuare infrazioni più nascoste, come le cinture non allacciate e guida col cellulare in mano, le immagini devono essere registrate ad alta risoluzione, in modo da consentire ingrandimenti a prova di contestazione.

Teddy Swims, Mr. Know It All, le 10:53, tempo di fare la nostra piccola pausa di metà percorso, tra pochissimo tutti gli aggiornamenti, le notizie a cura della nostra redazione nazionale di In Blu e poi subito dopo ci ritroviamo in diretta per la nostra seconda ora insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali. Trump ha lanciato da oggi il progetto Freedom per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Il regime di Teheran precisa a stretto giro che ogni interferenza sarà una violazione della tregua. Il portavoce iraniano del ministro degli esteri ha poi affermato che gli Stati Uniti devono abbandonare richieste massimaliste e che sono responsabili della lentezza degli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra. Non si ferma il conflitto in Ucraina. L'esercito russo ha lanciato un attacco missilistico contro l'insediamento di Merefa nella regione di Kharkiv, uccidendo 4 persone e ferendone altre 16. Un drone di Kiev ha colpito un edificio residenziale vicino a Mosca, non risultano persone ferite. Alcuni video pubblicati sui social mostrano il drone che vola a bassa quota. Restano in carcere in Israele Tiago de Avila e Saif Abu-Keshek, i due attivisti della flottiglia arrestati durante l'abbordaggio delle 22 barche della missione diretta a Gaza mentre navigavano al largo di Creta. Il tribunale di Ashkelon ha prorogato di 2 giorni, dunque fino a domani, la loro detenzione. È atteso giovedì in Vaticano il segretario di Stato americano Rubio, che incontrerà Papa Leone. La visita giunge dopo i violenti attacchi di Trump per la fermezza del pontefice nel chiedere la fine dei conflitti. Rubio avrà anche un incontro con il ministro degli esteri Tajani. Resta da ufficializzare se ci sarà o meno il faccia a faccia con la premier Meloni. Un'occhiata alle borse, un inizio di settimana con il segno meno, legato naturalmente ai problemi del Golfo. Il FTSE MIB di Milano cede lo 0,54%. È stato proclamato il lutto regionale in Veneto per la giornata di domani in occasione delle esequie di Alex Zanardi, morto il 1 maggio. I funerali verranno celebrati alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova, analogamente lutto cittadino anche a Bologna e a Noventa Padovana, dove Zanardi viveva da 20 anni insieme alla sua famiglia. Con 3 giornate d'anticipo, l'Inter ieri sera si è laureata campione d'Italia, lo scudetto numero 21, grande festa in città a partire da Piazza Duomo nella corsa Champions, Milan battuto e solo un pareggio per la Juventus. Oggi la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina. È tutto per questa edizione, torniamo insieme a mezzogiorno.
2: RNC in blu.
3: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

Victim of Love dal 1987 erano gli Erasure qui su RNC alle 11:07 in questo preciso istante per ripartire insieme nella nostra seconda ora in diretta fino a mezzogiorno con me Federico del Mattino. 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi vi aspettiamo anche attraverso il sito rncweb.it. fino a mezzogiorno con me. Tra poco le questioni internazionali, ovviamente Stati Uniti e Iran, e poi la guerra in Ucraina, tutti gli aggiornamenti di questa prima parte di giornata. Non ci faremo mancare una bella ultima mezz'ora ricca di notizie sportive, di bei successi anche per quanto riguarda i colori azzurri, in questo caso dalla Formula 1 al tennis, poi lo scudetto tricolore vinto dall'Inter. Tante cose insieme, con lo spazio anche per tutti i vostri messaggi, 345 32 33 124, attraverso gli sms, per le email diretta @rncweb.it.

immensamente la cover di Laura Pausini di un brano di Umberto Tozzi. Allora, gli Stati Uniti avviano quest'oggi la loro iniziativa per liberare le navi nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato Donald Trump sul suo social Truth. Sono pienamente consapevole che i miei rappresentanti stanno intrattenendo colloqui molto positivi con l'Iran e che tali discussioni potrebbero portare a esiti estremamente positivi per tutti, ha detto Trump, riferendo che molte delle navi bloccate stanno finendo il cibo, le scorte. Si tratta di un gesto umanitario compiuto per conto degli Stati Uniti, dei paesi medio orientali, in particolare dell'Iran. Molte di queste navi stanno esaurendo le scorte di cibo e di tutti gli altri beni essenziali per garantire agli equipaggi una permanenza a bordo in condizioni di salute e igiene adeguate, ha detto Trump, riferendo che paesi di tutto il mondo che non sono in alcun modo coinvolti nel conflitto in Iran hanno chiesto agli Stati Uniti di aiutare a liberare le loro navi rimaste bloccate nello stretto di Hormuz a causa di una vicenda con la quale non hanno assolutamente nulla a che fare. Ho incaricato i miei rappresentanti di informare questi paesi che faremo tutto il possibile per mettere in salvo le loro navi, i loro equipaggi fuori dallo stretto, ha messo in evidenza Trump. Intanto le notizie di quest'oggi, che cosa di questa mattina, che cosa ci dicono? Beh, ci sono innanzitutto le dichiarazioni della responsabile della politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas. Si sta cercando di capire, dice, come diversificare le rotte commerciali, insomma ridurre i rischi, l'ha detto Kaya Kallas rispondendo a una domanda sul blocco commerciale di fatto nello stretto di Hormuz. La responsabile della politica estera dell'Unione Europea partecipa al vertice della comunità politica europea che si tiene a Yerevan in Armenia. Naturalmente, dice, dobbiamo valutare cosa possiamo fare in questo senso e chi sono i nostri partner, ha detto Kaya Kallas. E ancora, non so quale sia questa iniziativa, invece così ha risposto il presidente francese Emmanuel Macron a chi gli chiedeva se prenderà parte all'iniziativa denominata Project Freedom annunciata da Trump per liberare appunto le navi nello stretto di Hormuz. Noi non parteciperemo a nessuna operazione di forza in un contesto che, per quanto mi riguarda, ha detto Macron, non mi sembra chiaro. Il comando militare iraniano ha avvertito che le forze armate americane saranno attaccate se tenteranno di avvicinarsi allo stretto di Hormuz in seguito all'annuncio del presidente Trump di un'operazione per sbloccare questa strategica via navigabile. Avvertiamo qualsiasi forza armata straniera, in particolare l'aggressivo esercito statunitense, se intendono avvicinarsi o entrare nello stretto di Hormuz saranno prese di mira e attaccate, ha dichiarato il generale Ali Abdullahi, capo del comando delle forze armate Qatam al-Anbiya, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato iraniana attraverso Telegram. Infine, l'ultima notizia per ora ci porta sempre a Teheran. Tre uomini sono stati impiccati nel nord-est dell'Iran dopo essere stati condannati per la morte di membri delle forze di sicurezza durante le proteste che hanno scosso il paese a dicembre e gennaio scorso. Mehdi Rasuli e Mohammad Reza Miri, agenti del Mossad coinvolti nelle rivolte di gennaio a Mashhad, responsabili di violenze diffuse della morte di un membro delle forze di sicurezza, sono stati impiccati, ha annunciato il sito web della magistratura Mizan. I due erano accusati di aver utilizzato molotov e armi da taglio, di aver incitato e incoraggiato altri a uccidere e di aver partecipato direttamente all'omicidio di un agente delle forze di sicurezza. Anche Ebrahim Dolatabadi, uno dei principali istigatori delle rivolte di Mashhad che hanno causato la morte di diversi membri delle forze di sicurezza, è stato impiccato, si legge su Mizan. Ieri un uomo è stato giustiziato perché accusato di omicidio durante le proteste che hanno scosso l'Iran nel 2022-23 in seguito alla morte di Mahsa Amini.

Luis Capaldi, il suo nuovo singolo si chiama Stay Love. Passiamo all'Ucraina, 4 vittime, 16 feriti in un raid russo nell'est del paese. In Ucraina apprezziamo tutte le misure adottate dal Regno Unito per sostenere il nostro popolo e indebolire l'aggressore, compresi gli sforzi per contrastare la flotta ombra russa. Ne abbiamo discusso oggi con Kir. Abbiamo inoltre prestato particolare attenzione al supporto in materia di difesa per l'Ucraina, in particolare ai contributi all'iniziativa PURL, lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky attraverso X. Intanto le notizie di giornata: un drone ha colpito un edificio residenziale vicino a via Mosfil Moskaya a Mosca, lo riporta la TASS, precisando che al momento non risultano persone ferite, secondo quanto dichiarato dal sindaco di Mosca. Un drone ucraino che ha colpito un grattacielo residenziale nel centro di Mosca. Le esigenze dell'Ucraina restano più urgenti che mai. Il nostro prestito UE di 90 miliardi di euro fornisce finanziamenti vitali per le esigenze di bilancio e di difesa. Stiamo integrando le nostre industrie della difesa, stiamo investendo nella produzione di droni in Ucraina e stiamo coinvolgendo l'Ucraina nei nostri progetti di difesa con droni e scudo aereo. Quindi l'Unione Europea sta affrontando la questione di petto, lo scrive su X la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha incontrato il leader ucraino Zelensky in occasione della riunione della Comunità Politica Europea a Yerevan in Armenia. La guerra della Russia contro l'Ucraina e l'Europa continua con la stessa intensità di prima e quest'estate sarà il momento in cui Putin deciderà come procedere: espandere la guerra o passare alla diplomazia, e noi dobbiamo spingerlo verso la diplomazia. Così si è espresso il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante l'ottava edizione dell'EPC a Erevan in Armenia. Infine l'ultima notizia: un attacco missilistico russo in pieno giorno ha causato almeno 4 morti e 16 feriti nella città di Merefa nell'Ucraina orientale, ha annunciato il governatore della regione di Kharkiv. Le vittime sono uomini di 50 e 63 anni e donne di 41 e 52 anni, ha scritto Oleg Sinegubov su Telegram. L'attacco ha danneggiato case e palazzi residenziali, negozi e una stazione di servizio.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

Sabrina Carpenter. Ultima parte della nostra diretta di quest'oggi, il nostro primo appuntamento nella settimana. Lunedì 4 maggio ci occupiamo di sport, ovviamente con il calcio innanzitutto, il campionato di Serie A, l'Inter campione d'Italia aritmeticamente per la 21esima volta. Proprio ieri sera la formazione nerazzurra allenata da Chivu ha vinto 2-0 in casa contro il Parma già salvo. Il gol messo a segno da Thuram al 46esimo con un destro sul palo lontano finalizza l'assist di Zielinski e ha scatenato ulteriormente la festa, che era già iniziata prima del calcio d'inizio con i tifosi nerazzurri in delirio sin dall'arrivo del pullman dei giocatori prima che scendessero in campo. Un grande entusiasmo dovuto anche al fatto che l'Inter non festeggiava lo scudetto in casa da in pratica 37 anni, dal 28 maggio 89, quando vinse in casa contro il Napoli 2-1 col gol decisivo di Mateus nel finale su punizione. A quello scudetto ne erano seguiti altri 7, tutti vinti lontano da casa, tranne quello del 23-24, quello della seconda stella sotto la guida tecnica di Simone Inzaghi, vinto a San Siro ma a casa del Milan. Christian Chivu al suo primo anno da allenatore dell'Inter ha conquistato lo scudetto con 10 punti di vantaggio sul Napoli di Antonio Conte, campione in carica nella stagione 24-25, e 12 sul Milan di Massimiliano Allegri. A 4 giornate dalla fine è diventato il secondo nella storia del club nerazzurro a vincere il campionato sia da calciatore nel 2008, 2009 e 2010 che come allenatore, un'impresa che prima di lui è riuscita soltanto da Armando Castellazzi nel 37-38, mettendo a tacere quindi chi non lo riteneva pronto per una panchina di alto livello, riuscendo a mettere a tacere con i fatti le critiche iniziali. Vediamo allora anche tutti gli altri risultati di questo 35esimo turno di Serie A, ancora incompleto a dire il vero. Pisa-Lecce 1-2 con l'aritmetica anche qui retrocessione del Pisa, e poi Udinese-Torino 2-0, Como-Napoli 0-0, Atalanta-Genoa 0-0, Bologna-Cagliari 0-0, Sassuolo-Milan 2-0, Juventus-Verona 1-1, Inter-Parma 2-0. Da giocare quest'oggi alle 18:30 Cremonese-Lazio e poi alle 20:45 completerà il 35esimo turno la sfida tra Roma e Fiorentina. La classifica ci dice Inter 82 punti, Napoli 70, Milan 67, Juventus 65. Quinto posto per il Como con 62 punti, poi la Roma 61, Atalanta 55, Bologna e Sassuolo 49, 48 punti per la Lazio, 47 per l'Udinese, Parma 42, Torino 41, Genoa 40, Cagliari e Fiorentina 37, Lecce 32, terz'ultima la Cremonese con 28 punti, penultimo il Verona con 20 punti, chiude insomma già aritmeticamente in Serie B il Pisa con 18 punti. Prossimo turno di Serie A, giornata numero 36, si aprirà venerdì 8 maggio alle 20:45 con Torino-Sassuolo, alle 15 di sabato 9 maggio Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter, alle 20:45 Lecce-Juventus, poi domenica 10 maggio alle 12:30 Verona-Como, alle 15 Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa, alle 18 Parma-Roma, alle 20:45 Milan-Atalanta, e poi il programma si completerà lunedì prossimo 11 maggio alle 20:45 con la sfida tra Napoli e Bologna.

0: verso il paradiso.
1: Achille Lauro in viaggio verso il paradiso su RNC. Parliamo anche della favola che prosegue, quella in Formula 1 dell'enfant prodige, Kimi Antonelli, perché ieri a 19 anni ha vinto il Gran Premio di Miami, conquistando la terza vittoria, tra l'altro consecutiva, dopo i successi nel Gran Premio della Cina e del Giappone. Il pilota bolognese della Mercedes era scattato dalla pole position dedicata a un altro grande bolognese che purtroppo è morto nel weekend, Alex Zanardi. Ha trionfato davanti alla McLaren del campione del mondo in carica Lando Norris, l'unico che ha tenuto a lungo a un secondo prima di allungare nel finale, portando il vantaggio a 2 secondi. La Formula 1, dopo 5 settimane di assenza, è tornata in pista, ha regalato nuovamente spettacolo col giovane pilota, il primo italiano leader del mondiale di Formula 1 dopo ben 21 anni. Kimi Antonelli ha vinto a Miami tagliando per primo il traguardo, mentre Rafa Nadal sventolava la bandiera a scacchi. Il papà Marco Antonelli ha abbracciato tutti nel box, sfogando la tensione, trasformandola ovviamente in felicità. Super Kimi ha preceduto Norris sull'altra McLaren, secondo Piastri su McLaren, terzo Russell sull'altra Mercedes, quarto, e poi Verstappen su Red Bull al quinto posto, Leclerc su Ferrari sesto. Il pilota monegasco nel finale è stato sorpassato da Piastri e ha perso il podio a causa di un errore nel finale. Hamilton settimo, Colapinto ottavo, Sainz nono, Albon decimo. Stavolta la partenza non è stata brutta come quella di ieri, e per evitare gli altri ho dovuto perdere un po' di tempo in curva 1. Ho certamente commesso qualche errore nella gestione dell'energia, ma oggi il team mi ha aiutato con una grande strategia. Il passo gara era buono, e quanto ha detto Kimi Antonelli, la strada è ancora lunga, ma stiamo lavorando tantissimo con la squadra, ci godiamo questa vittoria e torneremo al lavoro in vista del campo. Canada, ha concluso. La classifica recita: Kimi Antonelli 100 punti, Russell 80, Leclerc 63. La favola di Kimi Antonelli è semplicemente straordinaria. Prossimo appuntamento, tutto da seguire a maggior ragione, il Gran Premio del Canada dal 22 al 24 maggio.

Ascoltandoci dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, uscito al cinema, grande successo già di pubblico. Questa era Runaway, un'altra pagina di storia ora nel mondo dello sport, del tennis da raccontare. Jannik Sinner l'ha scritta proprio ieri, vincendo l'ATP Master 1000 di Madrid, diventando l'unico giocatore ad aver conquistato 5 Master 1000 consecutivamente. Quest'anno aveva messo a segno il Sunshine Double, definito così, vincendo a Indian Wells e a Miami, due dei più prestigiosi tornei sul cemento, e poi è stato il vincitore dei 1000 sulla terra battuta a Monte Carlo e a Madrid. Nella passata stagione aveva iniziato questa striscia col successo sul cemento indoor a Parigi-Bercy. Nemmeno i Big Three, cioè Djokovic, Nadal e Federer, c'erano mai riusciti. E chi pensava che Sinner potesse essere stanco si è dovuto ampiamente ricredere. Il giocatore privo di energie anche a causa degli orari a cui ha giocato in settimana alcuni match, ma soprattutto di soluzioni per arginare lo strapotere del fuoriclasse azzurro, è stato Alexander Zverev, che ha incassato la quarta sconfitta in questo 2026, la nona consecutiva. Sinner ha chiuso il primo set con un netto 6-1 dopo essere stato 5-0 in soli 17 minuti. Nel secondo set Sinner ha trovato il break al terzo gioco, sfruttando la prima di due palle break che si guadagna con un fortissimo passante e la successiva volée vincente. Zverev è sempre più in balia della frustrazione che gli deriva dal fatto che, come ha dichiarato, c'è un certo Sinner che non perde più con nessuno. Zverev chiude con un ace il suo turno di servizio, il punteggio è 3-2, Sinner si porta sul 4-2 lasciando il tedesco a 0 nel suo turno di battuta e poi chiude 6-1, 6-2 in meno di un'ora di gioco. Sinner nel sesto gioco a due palle break soffia tra le dita prima di impugnare la racchetta, poi vince lo scambio con un dritto fantastico e va a servire per il match che vale la vittoria nell'ATP Master 1000 di Madrid, il quinto Master 1000 consecutivo, un record che nessuno può vantare nella storia del tennis. Primo match point, Sinner conquista Madrid, il record storico è servito.

una donna. La canzone di Clara, invece c'è un fuoriclasse di cui parlare del mondo del ciclismo, all'obiettivo ormai conclamato di aggiungere al suo palmarès le poche corse non ancora presenti Tadej Pogačar, chiamato ad apportare una modifica. Anche il Giro di Romandia 2026 finisce infatti nel carniere dello sloveno, che come suo consueto non si accontenta di vincere, ma stravince. Basti pensare che delle sei tappe in programma, prologo compreso, il fuoriclasse della UAE Team Emirates XRG ne ha portate a casa ben 4 su 6. Missione riuscita anche a Ferdi Kubler nel lontano 1951, lasciando agli altri soltanto quindi le briciole, e neanche nella giornata conclusiva, ponendo il punto esclamativo anche a Lazin, all'altro, perché le restanti due le ha vinte Dorian Godon, che ha indossato anche la maglia di leader dopo il prologo iniziale, prima di ripetersi sul traguardo di Orbe. Il resto appunto è stato un Pogačar show totale, in cui non è mancato nulla: spettacolo, solo i clamorosi, dominio totale, con Florian Lipovic e Lenny Martinez a completare il podio.

Bob Sinclair e Kisa con I Can Wait. Abbiamo un po' di tempo ancora prima dei saluti finali per occuparci di questo 4 maggio, una data che unisce sicuramente lo sport, il calcio, con un tragico avvenimento che ha coinvolto il nostro paese e in modo particolare la città di Torino. Il 4 maggio ritorna con la sua carica di emozioni e ricordi ogni anno, non invecchia mai, sempre lì da quel mercoledì di pioggia del 1949 che ha inghiottito il grande Torino di rientro da Lisbona, dove aveva giocato un amichevole con il Benfica per onorare l'addio al calcio del loro capitano, e distrutto poi il sogno di milioni di italiani. La data più tragica che ha stravolto la storia del Torino, interrompendo uno dei film sicuramente più belli di sempre, è diventata con il tempo anche la più attesa da parte del popolo granata, che l'aspetta per ritrovarsi insieme, confrontarsi, sempre più spesso anche consolarsi, e non tradisce mai con quel carico di rispetto e lacrime per ragazzi strappati alla vita e loro cari nel fiore degli anni, ma che quando entravano in campo si trasformavano in giganti invincibili. Una squadra che è diventata leggenda, ma che è esistita per davvero, con tutta la sua forza assoluta, che ha prodotto record su record, alcuni dei quali ancora imbattuti, come i 125 gol realizzati in un solo campionato nel 47-48, le 88 partite consecutive senza sconfitte al Philadelphia e quella casalinga con la vittoria più larga, un 10-0 all'Alessandria il 2 maggio del 1948. Oggi la gente del Toro si riunisce ancora una volta per omaggiare una delle squadre più forti di tutti i tempi, ricordata in forma ufficiale anche dalla FIFA, che proprio il 4 maggio dal 2015 celebra la giornata mondiale del gioco del calcio in memoria della tragedia di Superga, in cui persero la vita tutti e 31 i passeggeri del trimotore I Elche, che alle 17.03 a causa del maltempo o di un guasto all'altimetro si schiantò contro la basilica di Superga, contro il muraglione. Il 4 maggio è la clessidra della mia vita, da quando sono diventato consapevole ha scandito ogni momento della mia esistenza. Queste le parole di Franco Ossola, figlio dell'omonimo attaccante del Torino nato 8 mesi dopo, e proprio di mercoledì. È un giorno che patisco perché ho perso mio papà, ma è anche un giorno di grande orgoglio. Oggi vado a Superga per la prima volta con mio nipote Leonardo, gli ho fatto imparare la formazione a memoria, anche se a scuola nessuno lo ascolta, non ha nessun compagno del Toro. Le celebrazioni ufficiali iniziano tra poco, a mezzogiorno, al cimitero monumentale, dove si trova ancora la maggior parte dei caduti, con la benedizione dei sepolcri da parte di Don Gianluca Carrega, che ha preso il posto di Don Riccardo Robella, rimasto vittima, come sappiamo, da vicino purtroppo di un grave incidente automobilistico lo scorso novembre, ancora alle prese con una lunga e delicata convalescenza. Saranno presenti i familiari delle vittime, le istituzioni cittadine, ma probabilmente sarà ancora assente il presidente granata Urbano Cairo, che come l'anno scorso, per evitare di alzare il volume della contestazione pesante anche a Udine, salterà di nuovo anche la celebrazione a Superga. Il Colle diventerà il centro della scena con la messa in basilica alle ore 17 assieme alla squadra del Toro e le centinaia di tifosi attesi, e poi subito dopo con la lettura di rito dei nomi dei caduti alla lapide da parte del capitano Duvan Zapata. Infine, dalle 22 il cielo su Torino sarà illuminato dalla mole antonelliana, che ancora una volta si tingerà di granata assieme ai principali ponti sul Po in città. Questo è doveroso per completare la nostra diretta di quest'oggi, il primo appuntamento della settimana. Ci risentiamo domani, sempre a partire dalle 10 qui su RNC. Tra pochissimo invece tutti gli ultimi aggiornamenti col nostro GR Flash, la redazione nazionale di In Blu. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao ciao!

0: Al via Erevan in Armenia, l'ottava riunione della comunità politica europea. Partecipano leader di 48 paesi, vertici dell'Unione Europea, della NATO, ma non negli Stati Uniti. Ospite speciale il primo ministro canadese Carney, che ha ribadito: non arrendiamoci a un mondo più chiuso e spietato. Per la premier Meloni bisogna passare dal saper reagire al saper prevedere le crisi. Per il segretario della NATO Rutte, gli europei hanno recepito il messaggio di frustrazione di Trump riguardo la guerra in Iran e stanno intensificando i loro sforzi. E il presidente statunitense ha lanciato da oggi il progetto Freedom per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Il regime di Teheran precisa che ogni interferenza sarà una violazione della tregua. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha affermato che gli Stati Uniti devono abbandonare richieste massimaliste. Gravissimo incidente stradale la notte scorsa a Forlì: due giovani studentesse universitarie sono morte, mentre una terza è ricoverata in gravissime condizioni al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena. Poco prima della mezzanotte l'auto con a bordo le tre giovani, dopo un testa coda, si è schiantata in piena velocità contro un albero. Le forze armate italiane, in questo momento travagliato, costituiscono un tassello importante nello sviluppo di un adeguato strumento difensivo europeo. Così il presidente Mattarella, in occasione del 165esimo anniversario di Costituzione. L'esercito italiano contribuisce a far prevalere le ragioni del diritto internazionale, confermando il suo ruolo primario nella salvaguardia dell'indipendenza del paese e dei valori della pace, ha poi ribadito il capo dello Stato. Momenti di paura stamane nella metropolitana di Milano, diversi contusi tra i passeggeri, ma fortunatamente nessun ferito grave a causa di una frenata improvvisa. Un convoglio nei pressi della stazione di Cadorna, ha precisato la TM, ha dovuto frenare per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari, probabilmente per suicidarsi, persona che poi è stata salvata. Voltiamo pagina con il calcio. Tre giornate d'anticipo e l'Inter ieri si è laureata campione d'Italia, lo scudetto numero 21 nella sua storia. Nella corsa Champions, battuto Milan e Juventus soltanto con un pareggio, la Roma si gioca stasera l'occasione di accorciare le distanze dalla testa della classifica, incontrando la Fiorentina. È tutto, torniamo con il radiogiornale delle 13.
1: RNC, a Cuneo e provincia, sui 107 e 300.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Sono qui anche oggi con le amiche e cari amici ascoltatori di RNC Radio Nicolino in Blu per presentarvi il programma con le canzoni e le musiche del tempo passato. Ormai sono tanti anni che facciamo questo programma e sono anche moltissime le ascoltatrici e gli ascoltatori che vogliono ancora risentire, che amano ancora le canzoni e le musiche di tanti anni fa. Musiche originali o musiche rifatte o riproposte, e noi proponiamo tutti i giorni un cordiale cordialissimo saluto e il benvenuto. E il benvenuto ce lo dà un famoso brano di Dominguez, Trompetta Gogò, con James Last e la sua orchestra, per aprire la trasmissione di oggi. Vogliamo incominciare con un famosissimo brano, Perfidia di Dominguez, un brano molto noto e conosciuto, interpretato anche in varie versioni, e qui è in forma orchestrale per aprire la trasmissione di oggi. Buon ascolto.

apertura del programma di oggi con questo brano molto originale. Abbiamo ascoltato di Dominguez Perfidia con le trombe e l'orchestra di James Last. Abbiamo ascoltato questo brano, se ne sono un po' perse le trombe, per un brano così che pensavo da James Last l'avesse eseguito in un'altra forma. Prima canzone del programma di oggi dopo il brano suonato che usiamo normalmente per metterci in clima dopo le musiche delle radio che mettono in onda tante canzoni moderne, le musiche di tanto tempo fa ha bisogno di un po' di ambientamento con un brano solamente suonato. Forse domani di Cavallari e Stagni, il brano che ascoltiamo adesso, Armando Fragna con la sua orchestra, canzone a tempo di tango dal 1952, voce di Antonio Vasquez. Forse domani.

forse domani, ma noi subito abbiamo messo in onda questo brano, abbiamo aspettato domani, abbiamo ascoltato dalla voce di Antonio Vasquez per la composizione di Cavallari e Stagni, orchestra Armando Fragna, 1952, questo splendido tango, Forse domani. La richiesta di un gentile ascoltatore è per la canzone Stornello di Del Marinaio di Bixio e Cherubini, da un tango ad un valzer. Questo brano lo vogliamo ascoltare dalla voce di Luciano Taioli, un brano molto ricordato da tante ascoltatrici e ascoltatori che negli anni 50 l'hanno ascoltato.

Tanti sono i ricordi per questa canzone da quando Luciano Tajoli ha interpretato questo brano, Stornello del Marinaio, famosissima canzone e famosissimi compositori come Bixio e Cherubini, anonima l'orchestra ma conosciuta per noi la voce di Luciano Tajoli. Fa venire in mente anche per questa canzone il famoso proverbio promesse da marinaio. Noi cerchiamo di non fare promesse da marinaio alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, ma mettiamo in onda tutti i giorni, eccetto il sabato, canzoni e musiche del tempo passato. Torniamo alle cose vecchie, e allora Pagano e Cherubini hanno composto una canzone, Vecchio Cuore. La voce è di Carlo Buti, Gianmario Guarino con la sua orchestra, 1951. Dicono che le cose vecchie sono le migliori, ma basta ricordarle bene e sono sempre le migliori di sicuro.

ho letto un brano del mio diario appassionato, sono felice innamorato, ho chiuso gli occhi e ho riveduto in sogno il primo amor della mia gioventù. Ma tu, mio cuore, in un sospiro hai mormorato,

sfogliando un'altra pagina ingiallita, ho riveduto come una visione il suo ritratto di una dedica spiatita. Rosa Lucia, tua per la vita, com'era bella in abito da sposa, ed io col frac stile libertì, era un po' goffo ma ben

slanciata questa canzone molto sentita anche dal cantante Carlo Buti, Vecchio Cuore di Pagano e Cherubini, Carlo Buti in voce, orchestra Gianmario Guarino, 1951. E gentile ascoltatore, ha richiesto anche Maria Laura, che abbiamo messo in onda tempo fa da Claudio Villa, adesso la vogliamo ascoltare da Alberto Rabagliati. Le Cuone e Nisa hanno composto questa canzone, voce di Alberto Rabagliati e orchestra Angelini, canzone molto nota, molto conosciuta, molto amata, e noi molto, molto volentieri la vogliamo mettere in onda.

su richiesta del gentile ascoltatore abbiamo potuto ascoltare questa Maria Laò di Lecuona e Nisa, voce di Alberto Rabagliati e splendida orchestra Angelini. A me piace molto sentire questi tanghi con questo ritmo eseguito dagli archi e non dalla batteria o da altre cose del genere. Gli archi che hanno dato il ritmo per il brano A tempo di tango. Sette lunghi giorni, lo ascoltiamo, questa canzone da Clara Vincenzi e Poker di voci. Noi abbiamo sei giorni per questa trasmissione, molto brevi. Il sabato è un po' triste per noi perché non abbiamo questa trasmissione, però abbiamo altri sei giorni per poter ascoltarci.

un ensemble orchestrale, un ensemble così di voci molto interessante per questa canzone. Abbiamo ascoltato Clara Vincenzi e il poker di voce, Sette lunghi giorni. E noi siamo a 23 minuti di questa trasmissione e lo vogliamo proseguire con Musica Maestro. Il Musica Maestro è un brano che vogliamo ascoltare per la interpretazione da Ernesto Bonino e Orchestra Angelini. Gulman e Liri hanno composto la canzone che mettiamo in onda.

voce di Ernesto Bonino, cantante che in genere interpretava canzoni abbastanza allegre. Granmar e Lirio hanno composto Musica Maestro, voce di Ernesto Bonino, Angelini e la sua orchestra. Claudio Villa ha cantato una canzone, Canto ma sottovoce, però possiamo dire che ha cantato anche un'altra canzone, Canto a voce piena. Astromari e Sala hanno composto questo brano, voce di Claudio Villa, orchestra Gino Conte, incisione che risale al 1954.

Da 7 mesi un giorno io sono qui di turno, lei timida m'ascolta al suo balcone. La luce vedo accesa, ma la persiana è chiusa e

canto a voce piena. La voce che abbiamo ascoltato era quella di Claudio Villa, una canzone veramente cantata a voce piena per la composizione di Astro Mai e Sara, Claudio Villa, orchestra Gino Conte, 1954. E dopo aver ascoltato Claudio Villa che cantava a voce piena, vogliamo ascoltare un compositore che ha interpretato una sua canzone. Lo stesso Marf, che ha composto insieme a Mascheroni una famosa canzone molto allegra come Bombolo. Ascoltiamo dal compositore. Marf interpreta il suo brano.

quante vicissitudini per questo bombolo. Mascheroni e Malf hanno composto questa canzone e cantava lo stesso Malf con accompagnamento di orchestra. Ma vogliamo mettere in onda adesso un'altra canzone composta da Malf ma non interpretata da lui. Malf e Borella hanno composto la canzone che ha per titolo Cicala. La voce però è quella di Franco Lari, una voce molto speciale, molto originale per le canzoni del tempo passato, e spero che la notiate voi stessi.

0: sua canzone mai più.
1: Canzone abbastanza logora, come potrebbe essere logora la storia della cicala, ma la storia della cicala non è affatto logora, è una storia che succede o può succedere tutti i giorni. Per noi era una canzone di Marfa e Borella con la voce di Franco Lari, abbiamo ascoltato Cicala. Vogliamo mettere in onda adesso una canzone che ha per titolo Ninni di Trinidad. La voce che vogliamo mettere in onda è quella di Can la Stella.

0: Capitan, a te.
1: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

0: Anche oggi vi ho ascoltato canzoni vecchie, canzoni stravecchie e anche incisioni a 78 giri. Abbiamo terminato questo nostro programma qui da RNC Radio Nichelino in Blu. Aldo saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori. Rimanete con noi con RNC Radio Nichelino in Blu e col mio programma tutti i giorni, eccetto il sabato, con le tante incisioni del tempo passato che ci fanno tante compagnia e ci danno tanti ricordi. Grazie a tutti e a risentirci.
1: RNC

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: In Blu 2000 News.
1: Il nodo di Hormuz, Trump annuncia la scorta per le navi, Teheran minaccia ritorsioni, tregua fragile in Libano, il disastro umanitario a Gaza. L'Europa si ritrova al vertice di Yerevan, atteso giovedì in Vaticano, il segretario di Stato statunitense Rubio. I costi della guerra in Medio Oriente pesano sulle famiglie, carburanti, bollette, inflazione preoccupano. La notte di festa nero-azzurra a Milano per lo scudetto numero 21 dell'Inter, Sinner vince anche a Madrid, Antonelli, re di Miami. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Resta Hormuz, il nodo della guerra in Iran. Trump annuncia le scorte alle navi, Teheran minaccia ritorsioni. Leonardo Possati.
2: Massima allerta nello stretto di Hormuz per via di Project Freedom. Il piano firmato da Donald Trump punta a riaprire il transito navale con l'impiego di 15.000 militari e droni. Nonostante l'imponente spiegamento di forze, gli esperti la definiscono una scorta senza scorta. L'azione si concentrerà sulla mappatura delle mine e sulla sicurezza delle rotte per i mercantili, evitando per ora lo scontro armato diretto. Immediata la minaccia di Teheran, l'esercito iraniano si dice pronto ad attaccare ogni forza straniera che entrerà nello stretto, denunciando la violazione del cessate il fuoco. Mentre la Francia di Macron prende le distanze dall'iniziativa, i mercati scommettono sulla fine del blocco. Il prezzo del petrolio è in calo e si assesta sui $101 al barile. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: La fragile tregua in Libano, il disastro umanitario a Gaza. Facciamo il punto nel servizio di Pierluigi Vito.
3: Gli attacchi dello Stato ebraico e i razzi dei miliziani sciiti di Hezbollah non si sono mai fermati, a dispetto di una tregua che sarebbe stata dichiarata lo scorso 17 aprile. Solo negli ultimi due giorni le forze armate israeliane hanno comunicato di aver ucciso almeno 10 guerriglieri nemici, mentre Benjamin Netanyahu annuncia l'acquisto di nuovi aerei da guerra e il rafforzamento nella produzione di munizioni. Appare in TV ma scompare dalle aule giudiziarie. Il premier israeliano era atteso oggi in tribunale per deporre nel processo a suo carico per corruzione e abuso d'ufficio, iniziato 6 anni fa. Il suo avvocato ha fatto sapere che non si presenterà. La corte, nel diffondere la notizia, non ha specificato i motivi. Sullo sfondo resta sempre Gaza e le sue macerie, sotto cui sarebbero sepolti ancora 8.000 corpi, stima l'ONU, insieme a non si sa quanti ordigni inesplosi. Senza un piano di pace e una specifica organizzazione, la devastazione resterà il panorama di chi vive in questa terra. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: I temi internazionali sul tavolo del vertice di Erevan, presente la Premier Meloni, da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
4: Eccoci, buongiorno Ugo. Si occhi puntati sull'Armenia per il summit della comunità politica europea. L'obiettivo dei 47 capi di Stato e di Governo sarebbe quello di trovare una visione quanto più comune possibile sulle crisi in atto. Ovviamente sul tavolo tutti i temi di politica internazionale. Si parte con il conflitto in Ucraina, con il presidente Zelensky, che è presente a Erevan, che invita gli alleati a parlare con una sola voce nei confronti di Mosca. Europa, da parte sua, ribadisce il sostegno all'Ucraina. Ovviamente in primo piano la crisi in Medio Oriente, con tutte le conseguenze economiche che porta con sé, occasione per la Premier Meloni, soprattutto nella prossima tappa in Azerbaijan, di parlare di energia e di gas. Mentre torna il capitolo dazi, da oggi dovrebbero scattare le nuove tariffe imposte da Trump su camion e auto provenienti dall'Unione Europea, che passano dal 15% al 25%. Ovviamente se ne è discusso nel vertice, presente Macron, tutti i leader, assenti invece Merz.
1: Grazie, naturalmente Augusto Cantelmi da Palazzo Chigi. Atteso in Vaticano per giovedì alle 11 l'incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Rubio. Paolo Fucili.
5: L'obiettivo è comune, lasciarsi alle spalle la tempesta, ma visto che è stato Trump a scatenarla e Leone si è limitato a subirla, la posta in gioco non è la stessa. Si prepara per giovedì il faccia a faccia in Vaticano fra Papa e segretario di Stato americano Marco Rubio, che sarà inseguito anche a Roma dagli imbarazzi della sconsiderata invettiva scagliata da Trump 3 settimane fa al Papa, definito pessimo in politica estera e troppo morbido verso il regime di Teheran. La risposta di Leone è stata un accorto sottrarsi allo scontro, lasciando che montasse la valanga mondiale di critiche a Trump e lo sconcerto dei cattolici americani. La priorità del Papa è soltanto la pace, invocata ancor più spesso e con più forza da quando Stati Uniti e Israele hanno aperto il fronte di guerra iraniano. È l'occasione di fare appello di persona a un esponente di altissimo profilo dell'amministrazione Trump. È preziosa comunque anche per lui. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Le forze armate italiane in questo momento travagliato costituiscono un tassello importante nello sviluppo di un adeguato strumento difensivo europeo, così oggi il presidente Mattarella, in occasione del 165esimo anniversario di costituzione dell'esercito italiano, ha ribadito: il capo dello Stato contribuisce a far prevalere le ragioni del diritto internazionale, confermando il suo ruolo primario nella salvaguardia dell'indipendenza del paese e dei valori della pace. Le tensioni geopolitiche nel Golfo, la conseguente crisi dell'energia si traducono in un peso sempre maggiore sulle tasche delle famiglie. 1.000 euro in più, secondo Codacons. Antonella Mitola.
6: La chiusura dello stretto di Ormuz e il blocco alla circolazione delle navi che trasportano il greggio in Occidente ha spinto il prezzo del petrolio oltre i $100. Le conseguenze si fanno sentire in primo luogo alla pompa di benzina. Oggi, secondo i dati del Ministero dei Trasporti, il prezzo medio self-service in autostrada sfiora i 2 euro per la verde, mentre il gasolio supera i 2,11 euro al litro. Stando un'analisi del Codacons, 2 mesi di conflitti in Iran stanno costando alle famiglie circa 1.000 euro in più rispetto allo scorso anno a parità di consumi. Oltre che sul piano della macchina, le impennate del greggio hanno ripercussioni anche sui trasporti pubblici, in particolare il settore aereo, con biglietti che superano il 18% rispetto a febbraio. Rincari anche per le bollette di luce e gas e gli alimentari, proprio perché il rialzo dei carburanti rende più costoso spostare la merce. In questo quadro si rialza l'inflazione, con ricadute sul costo dei tassi di interesse. Si stima un conto fino a 4 miliardi per i debiti degli italiani. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Le notizie di cronaca: un gravissimo incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Forlì. 2 giovani studentesse universitarie sono morte, mentre una terza è stata ricoverata in gravissime condizioni al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena. Poco prima della mezzanotte, l'auto con a bordo le 3 giovani, dopo un test a coda, si è schiantata in piena velocità contro un albero. Momenti di paura stamane nella metropolitana di Milano, diversi contusi tra i passeggeri, ma fortunatamente nessun ferito grave a causa della frenata improvvisa di un convoglio nei pressi della stazione di Cadorna. ATM ha precisato che la frenata è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari, probabilmente per suicidarsi, persona che poi è stata salvata. Voltiamo pagina con lo sport. Una domenica entusiasmante, quella di ieri per lo sport italiano: dal 21esimo scudetto di Serie A conquistato dall'Inter con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato, al 5° Master 1000 di tennis dell'anno vinto da Sinner a Madrid, fino all'ennesimo successo in Formula 1 a Miami del giovanissimo pilota italiano Kimi Antonelli. Ci racconta tutto Andrea Domaschio.
7: La festa della Milano Nerazzurra è esplosa ieri sera tra cori, petardi e fumogeni in piazza Duomo, dopo che l'Inter ha superato 2-0 il Parma con reti di Thuram e Mkhitaryan. Gli uomini di Chivu portano così nella bacheca dell'internazionale il 21esimo scudetto della lunga storia societaria e già guardano alla finale di Coppa Italia, che il prossimo 13 maggio si giocheranno all'Olimpico contro la Lazio. L'abbinata scudetto coccarda tricolore non riesce più all'Inter dallo storico triplete di Mourinho nel 2010. Intanto continua inarrestabile a vincere sulla terra rossa Yannick Sinner. Ieri nella finale di Madrid l'azzurro ha spianato in meno di un'ora e 2 set, 6-1, 6-2, il tedesco Zverev, ottenendo il suo 5° Master 1000 di fila. Altrettanto brillante il 20enne bolognese Kimi Antonelli in Formula 1. Sul circuito di Miami ha guidato alla vittoria la sua Mercedes, arrivando primo per la 3ª volta su 4 Gran Premi finora disputati. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Le fibrillazioni nel Golfo restano molto presenti anche nei mercati azionari. Per quanto riguarda l'inizio di settimana alla Borsa di Milano, attualmente il FTSE MIB cede lo 0,87%. È tutto per l'edizione delle 13, regia curata da Gabriele Mileti, da Ugo Scali. Grazie per averci seguito.
8: RNC, a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

RNC. In blu. In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pierachile Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente, il nodo dello scontro tra Stati Uniti e Iran resta allo stretto di Hormuz e si esamina la proposta di tregua, mentre sempre botta e risposta sul passaggio delle navi.
2: Massima allerta nello stretto di Hormuz per via di Project Freedom. Il piano firmato da Donald Trump punta a riaprire il transito navale con l'impiego di 15.000 militari e droni. Nonostante l'imponente spiegamento di forze, gli esperti la definiscono una scorta senza scorta. L'azione si concentrerà sulla mappatura delle mine e sulla sicurezza delle rotte per i mercantili, evitando per ora lo scontro armato diretto. Immediata alla minaccia di Teheran, l'esercito iraniano si dice pronto ad attaccare ogni forza straniera che entrerà nello stretto, denunciando la violazione del cessate il fuoco. Mentre la Francia di Macron prende le distanze dall'iniziativa, i mercati scommettono sulla fine del blocco. Il prezzo del petrolio è in calo e si assesta sui $101 al barile. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, FTSE MIB perde lo 0,75% a quota 84 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Vertice europeo, Yerevan in Armenia, per l'Italia la Premier Meloni, molti temi sul tavolo, dall'Ucraina alla questione energetica.
3: Occhi puntati sull'Armenia per il summit della comunità politica europea. L'obiettivo dei 47 capi di Stato e di governo sarebbe quello di trovare una visione quanto più comune possibile sulle crisi in atto. Ovviamente sul tavolo tutti i temi di politica internazionale. Si parte con il conflitto in Ucraina, con il presidente Zelensky che è presente a Erevan, che invita gli alleati a parlare con una sola voce nei confronti di Mosca. Europa da parte sua ribadisce il sostegno all'Ucraina. Ovviamente in primo piano la crisi in Medio Oriente con tutte le conseguenze economiche che porta con sé, occasione per la Premier Meloni soprattutto nella prossima tappa in Azerbaigian di parlare di energia e di gas. Mentre torna il capitolo dazi, da oggi dovrebbero scattare le nuove tariffe imposte da Trump su camion e auto provenienti dall'Unione Europea, che passano dal 15% al 25%. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli.
1: I feriti di Crans-Montana non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri immediatamente dopo la catastrofe, lo dichiara sui social il presidente della Confederazione Elvetica Guy Parmelin. Dopo l'incontro con la premier Meloni a Yerevan in Armenia, aggiunge che per evitare qualsiasi malinteso la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime. Diverse persone sono rimaste contuse ma nessuna ferita in modo grave nella stazione Cadorna della metropolitana di Milano in seguito ad una brusca frenata di un convoglio. La manovra per evitare di investire una persona che era gettata sui binari probabilmente per suicidarsi e che si è salvata grazie alla reazione del conducente del treno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. In conflitto in Medio Oriente, il nodo nello scontro tra Stati Uniti ed Iran resta sempre lo stretto di Hormuz. Teheran avverte colpita una nave da guerra americana vicino ad Hormuz, ma Washington smentisce, mentre secondo i media l'esercito americano sarebbe stato autorizzato a colpire motoscafi e missili dei Pasdaran. Resta fragile la tregua anche a Gaza e la tensione sull'Iran rischia di mettere in secondo piano il disastro umanitario che ancora attanaglia la striscia.
2: Gli attacchi dello Stato ebraico e i razzi dei miliziani sciiti di Hezbollah non si sono mai fermati, a dispetto di una tregua che sarebbe stata dichiarata lo scorso 17 aprile. Solo negli ultimi due giorni le forze armate israeliane hanno comunicato di aver ucciso almeno 10 guerriglieri nemici, mentre Benjamin Netanyahu annuncia l'acquisto di nuovi aerei da guerra e il rafforzamento nella produzione di munizioni. Appare in TV ma scompare dalle aule giudiziarie. Il premier israeliano era atteso oggi in tribunale per deporre nel processo a suo carico per corruzione e abuso d'ufficio, iniziato 6 anni fa. Il suo avvocato ha fatto sapere che non si presenterà. La corte, nel diffondere la notizia, non ha specificato i motivi. Sullo sfondo resta sempre Gaza e le sue macerie, sotto cui sarebbero sepolti ancora 8.000 corpi, stima l'ONU, insieme a non si sa quanti ordigni inesplosi. Senza un piano di pace e una specifica organizzazione, la devastazione resterà il panorama di chi vive in questa terra. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: E le tensioni geopolitiche nel Golfo, la conseguente crisi dell'energia si traducono in un peso sempre maggiore sulle tasche delle famiglie, 1.000 euro in più, secondo il Codacons.
3: La chiusura dello stretto di Hormuz e il blocco alla circolazione delle navi che trasportano il greggio in Occidente ha spinto il prezzo del petrolio oltre i $100. Le conseguenze si fanno sentire in primo luogo alla pompa di benzina. Oggi, secondo i dati del Ministero dei Trasporti, il prezzo medio self-service in autostrada sfiora i 2 euro per la verde, mentre il gasolio supera i 2,11 euro al litro. Stando a un'analisi del Codacons, 2 mesi di conflitti in Iran stanno costando alle famiglie circa 1.000 euro in più rispetto allo scorso anno a parità di consumi. Oltre che sul piano della macchina, le impennate del greggio hanno ripercussioni anche sui trasporti pubblici, in particolare il settore aereo, con biglietti che superano il 18% rispetto a febbraio. Rincari anche per le bollette di luce, gas e gli alimentari, proprio perché il rialzo dei carburanti rende più costoso spostare la merce. In questo quadro si rialza l'inflazione, con ricadute sul costo dei tassi di interesse. Si stima un conto fino a 4 miliardi per i debiti degli italiani. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,67% a quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: RNC presenta
5: Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
6: Buongiorno a tutti e benvenuti all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo dei cosiddetti servizi di prossimità, perché c'è una ricerca molto interessante che è stata realizzata e pubblicata dal Centro Studi Tagliacarne, da Union Camere sostanzialmente, che scatta una fotografia della situazione al nord e al sud del paese, cercando anche di analizzare le esigenze dei cittadini che sono presenti lungo la penisola. Per fare il punto della situazione, per cercare di capire anche che cosa ha realizzato questa ricerca e quali possono essere gli obiettivi futuri, siamo in collegamento, lo ringraziamo davvero, con il direttore generale del Centro Studi Tagliacarne, Gaetano Fausto Esposito. Direttore, ben ritrovato. Allora, innanzitutto possiamo spiegare ai nostri radioascoltatori che cosa si intende per i cosiddetti servizi di prossimità?
7: Allora, noi per servizi di prossimità intendiamo e abbiamo mappato tutte le imprese che producono quelli che sono di fatto i servizi di vicinato. Parliamo evidentemente del commercio, ma che è il primo dei servizi di vicinato, ma noi abbiamo esaminato anche quelli che sono i servizi, ad esempio, che per la mobilità, i servizi che riguardano la cura delle persone, ma anche i servizi che riguardano il tempo libero, ad esempio le palestre, i luoghi di svago, quindi tutto il complesso, diciamo, delle imprese che realizzano questo tipo di attività, e li abbiamo messi a confronto con quella che è la popolazione residente. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo visto quali sono le distanze a piedi, diciamo, tra i punti di servizio, quindi i punti di offerta, e la popolazione residente che si trova all'interno di quello che noi abbiamo quantificato. In realtà la quantificazione la fa l'urbanista franco-colombiano Carlos Moreno. Abbiamo quantificato la cosiddetta città in 15 minuti, cioè quelli, gli spostamenti, diciamo, che in 15 minuti a piedi si possono realizzare da parte della popolazione verso questi punti di offerta.
6: Quindi una mappatura pratica, concreta, per quanto riguarda gli italiani, per capire che cosa possono fare nel raggio dei 15 minuti, diciamo, usando questo termine. Allora, che cosa è venuto fuori? Ad esempio, ci sono dei servizi importanti come quelli dal parrucchiere, la palestra, anche il supermercato. Sono vicini, sono mediamente raggiungibili da parte della popolazione o meno?
7: Allora, sì, diciamo, il commercio complessivo, quindi i supermercati, ma noi abbiamo anche il commercio al dettaglio, sicuramente noi abbiamo distinto il livello Italia, ma poi siamo entrati anche all'interno dei singoli territori. Allora, sicuramente hanno una buona raggiungibilità. Diciamo che i servizi che in linea generale sono quelli mediamente in Italia a maggiore raggiungibilità sono i servizi che riguardano quelli che noi abbiamo classificato come living. Il termine è un po' tecnico, ma stiamo a parlare dei parrucchieri, delle sartorie, cioè i servizi che riguardano fondamentalmente l'attività delle persone. Questi sono i servizi che sono più diffusi e sono a livello italiano più facilmente, in media italiana, più facilmente raggiungibile a piedi in 15 minuti dalla popolazione. Noi abbiamo sostanzialmente preso in considerazione 5 tipologie di macro servizi all'interno dei quali ha ricordato la distribuzione, ma in realtà noi abbiamo anche i servizi di formazione, ad esempio tutto il complesso, diciamo, di strutture che supportano l'attività di formazione. Quindi, cioè, noi abbiamo preso in considerazione queste 5 tipologie di servizi, ma la cosa che è anche interessante è capire come cambia la vicinanza, la mobilità di questi servizi rispetto alle zone geografiche.
6: Ci sono grandi difficoltà, grandi difficoltà soprattutto in aree che uno non pensava, e così emerge da questa ricerca?
7: Beh, sì, allora diciamo c'è un po' un'Italia capovolta da questo punto di vista, cioè il sud, che in genere viene sempre considerato come un'area un pochettino più deprivata, invece non emerge così, almeno in termini di raggiungibilità di punti di servizio, mentre invece il centro-nord e segnatamente il nord-est si caratterizza per una minore raggiungibilità media. Intendiamoci, questo dipende anche molto da due fattori. Allora, il primo è un fattore, possiamo dire, di tipo orografico. Cosa intendo dire? È evidente che laddove ci sono maggiore superficie coperta da zone difficilmente raggiungibili, pensiamo ad esempio alle zone montuose, è anche più difficile raggiungere a piedi i punti di servizio. E infatti noi sappiamo che nell'Italia centro-settentrionale l'indice, che possiamo chiamare cosiddetto di montuosità, è un indice superiore rispetto a quello dell'Italia meridionale. Ma poi c'è un secondo fattore che riguarda la dimensione di questi punti di servizio. Cosa intendo dire? Intendo dire che nel mezzogiorno è più facile raggiungere le imprese che realizzano questo tipo di servizi, però si tratta di imprese più piccole e quindi sono imprese più diffuse, mentre nel centro-nord la dimensione dell'impresa è maggiore, quindi è come se ci fosse meno bisogno da questo punto di vista di numero di imprese, perché avendo una taglia maggiore, diciamo, queste imprese riescono a coprire in termini di area di offerta una superficie maggiore.
6: Ecco, facendo una classificazione a livello regionale, vedo che spicca in positivo la Puglia del sud, mentre arranca un po' la Valle d'Aosta.
7: Allora, guardi, noi, se noi vogliamo fare una classifica regionale, vediamo che alle prime due posizioni per raggiungibilità media di servizi abbiamo la Puglia, al secondo posto abbiamo la Campania. Se addirittura scendiamo a livello provinciale, vediamo che nelle prime 10 posizioni, le prime 10 posizioni sono largamente occupate da province meridionali. Ad esempio, al primo posto abbiamo Barletta, la provincia cosiddetta BAT, in sigla, Barletta Anditrane, poi Bari, quindi la Puglia si conferma leader al riguardo, ma poi al quarto posto abbiamo Napoli, al quinto posto abbiamo Cagliari e così via. Diciamo che in generale sì, il Mezzogiorno si caratterizza per una buona raggiungibilità dei servizi e in generale anche le aree metropolitane. Questo non ci stupisce, le città metropolitane, cioè le città più grandi in Italia, diverse delle quali si trovano nel Mezzogiorno, sono città che si caratterizzano per una maggiore raggiungibilità dei servizi, che significa anche molto spesso una maggiore offerta a riguardo. È evidente che le zone che sono un pochettino più disagiate, ad esempio le aree interne, presentano delle sottodotazioni in termini anche di raggiungibilità, anche per gli aspetti che dicevo prima di orografia del territorio.
6: E allora, direttore, ci fermiamo solo qualche istante per un brano musicale e dopo continuiamo a parlare con lei di questa ricerca, che è particolarmente suggestiva e interessante, anche perché mette un altro elemento sul tappeto, quello dell'aspetto demografico, dell'aspetto un po' anche dell'età delle persone che devono raggiungere servizi di prossimità, servizi essenziali nel raggio di una quindicina di minuti. Ne discuteremo nella seconda parte della trasmissione e ora è un brano musicale.

0: Al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale. Stiamo facendo il punto della situazione con il direttore generale del Centro Studi Italia Carne, Gaetano Fausto Esposito, su questa ricerca proprio voluta dal Centro Studi e che fa un'analisi dei servizi di prossimità presenti lungo la penisola, dividendoli per aree geografiche ma anche importante per territorio e per esigenze della popolazione. Dicevo prima del brano musicale, direttore, che c'è anche una questione legata ai più anziani, agli over 70, che sembrano i più penalizzati da questo punto, ma è davvero così? Perché l'aspetto demografico conta ora e conterà sempre di più in prospettiva futura.
2: È esattamente così. Allora, gli anziani nel percorrere 15 minuti ci mettono più tempo di quelli che sono più giovani. Tanto è vero che noi abbiamo stimato che per raggiungere in media i servizi di prossimità, cioè i 15-49 anni, quindi già sostanzialmente la popolazione più giovane, perché ricordiamo che anche i 49 anni e anche oltre possono essere considerati all'interno di questa categoria, la raggiungibilità in questo caso è una raggiungibilità di circa il 38%. Se invece consideriamo gli stessi servizi, ma passiamo alla popolazione over 70, il 38% di raggiungibilità, di copertura, chiamiamo così, si riduce al 32%. Quindi questo dipende, diciamo, dal fatto che i più anziani ci mettono più tempo, diciamo, a camminare, ma questo è un aspetto che in prospettiva, come diceva giustamente lei, sarà particolarmente pesante. E guardi, sarà particolarmente pesante proprio per le aree in cui oggi la raggiungibilità è maggiore, come ad esempio nel Mezzogiorno. Perché oggi il Mezzogiorno presenta ancora una struttura demografica sotto alcuni aspetti più giovane, ma le stime che noi come paese, in realtà queste stime vengono fornite dall'Istat, stiamo realizzando, verificano una fortissima crescita dell'invecchiamento nel Mezzogiorno, anche per effetto di fenomeni di emigrazione, mentre invece nel resto del paese c'è un calo comunque molto elevato, ma meno marcato, anche perché lì ci sono dei fenomeni di immigrazione, diciamo la verità, immigrazione che viene anche dal Mezzogiorno, ma anche di immigrazione che viene dal resto del mondo. Quindi, stante le attuali condizioni, avremo in prospettiva un aggravamento, diciamo, di questa raggiungibilità, perché ci sposteremo evidentemente sulle fasce di età maggiori e anzi, a partire da questo io direi, e sicuramente bisognerà lavorare molto sui servizi di prossimità che riguardano il tempo libero come le palestre, per fare in modo che quelli meno giovani possano acquistare una maggiore mobilità anche attraverso questo tipo di attività.
1: Ecco, per questo dicevo una interessante davvero analisi questa che avete realizzato, ma c'è una presa di coscienza da parte delle istituzioni da questo punto di vista, anche quindi di guardare in prospettiva nel medio e lungo raggio, direttore?
2: Guardi, io devo dire che guardando al dibattito che ha suscitato questa ricerca sul territorio, mi sembra che ci sia, se non ancora da parte delle istituzioni, una certa consapevolezza da parte, diciamo, dei corpi intermedi, chiamiamo così, delle associazioni, di questa necessità, cioè in realtà di realizzare delle città molto più vicine a quelli che le occupano. Noi comunque stiamo facendo come sistema camerale in qualche modo la nostra parte, perché questa ricerca che lei sta citando fa parte di un progetto che si chiama Urban Pulse 15, come 15 sta per 15 minuti, che attraverso le camere di commercio stiamo portando sul territorio, facendo riferimento a specifiche situazioni. L'ultimo incontro l'abbiamo fatto proprio nella Valle d'Aosta, cioè proprio nella regione che lei citava, anche per il livello di montuosità, essere l'ultima in termini di raggiungibilità. Il prossimo incontro lo faremo a Bari, proprio per diffondere presso le istituzioni, che sono soprattutto le istituzioni più vicine alle persone, quindi i comuni, la consapevolezza di questi aspetti e quindi anche in prospettiva per esaminarne quali sono anche le ricadute. Sono ricadute evidentemente che riguardano non solo la distribuzione dei servizi, ma anche tutte le questioni relative all'urbanistica.
1: Tornando alla ricerca, c'è una voce, lei ci ha raccontato prima i servizi dai supermercati, ai parrucchieri, alle palestre presenti e capillari, ma c'è un servizio particolare che sta emergendo e che l'ha incuriosito leggendo e sfogliando la ricerca?
2: Ma guardi, Noi abbiamo, tra le varie tipologie di servizi, abbiamo classificato quelli che chiamiamo di caring. Quali sono i servizi di caring? Sono quelli di assistenza variamente configurati, parliamo di servizi privati, di assistenza variamente configurati, come la cura assistenza alle persone, all'infanzia e i servizi sanitari. Allora, se guardiamo la mappa, diciamo, della vicinanza di questi servizi, vediamo che anche in questa mappa la raggiungibilità di questi servizi è maggiore nel mezzogiorno rispetto al resto del paese. Qual è l'aspetto che mi ha incuriosito? Che questo, sotto molti versi, può essere considerato come l'altra faccia della medaglia del sistema sanitario pubblico. Cioè, è come se laddove, noi sappiamo che nel mezzogiorno, anche per quanto riguarda i livelli di prestazione, diciamo, sono livelli mediamente più bassi, laddove ci sono livelli di prestazioni sanitarie più bassi, come se si fosse sviluppato uno spazio di mercato per il privato, cioè quello che noi cogliamo, e quindi si sono maggiormente diffusi questa tipologia di servizi. Probabilmente il fatto che questi servizi sono meno diffusi, meno raggiungibili nel resto del paese, deriva anche dal fatto che il sistema di assistenza pubblica è più efficiente, quindi c'è una minore domanda insoddisfatta.
1: Grazie davvero per questa analisi, è stata sviluppata dal direttore generale del Centro Studi Tagliacarne, Gaetano Fausto Esposito. Grazie davvero, direttore. Chiudiamo qui questa puntata. Non mi resta che ringraziare in regia la Del Vetro, Samira Rocchetti. Per quanto riguarda invece l'organizzazione, Fabio Cruciani, e per la produzione Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso. L'appuntamento è alla prossima trasmissione. A tutti quanti per l'ascolto, come sempre, vi auguro una serena giornata.

0: al vostro servizio.
1: RNC in blu.

0: non ti scordare di me, di noi.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: Quando sei con me il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: pomeriggio da Piera Chile Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente, abbiamo il controllo di Hormuz e lo stiamo aprendo, dice il segretario al tesoro americano Bessent. Teheran avverte colpito una nave da guerra americana vicino allo stretto, ma Washington smentisce, mentre secondo i media l'esercito americano sarebbe stato autorizzato a colpire motoscafi e missili dei Pasdaran. Prosegue in terreno negativo la giornata della borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,83% a quota 84 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Gli Stati Uniti provano a ricucire con l'Italia. Segretario di Stato Rubio venerdì sarà a Palazzo Chigi, ricevuto dalla Premier Meloni. Prima però giovedì l'incontro in Vaticano con Papa Leone dopo gli attacchi al pontefice del presidente Trump.
1: Si prepara per giovedì il faccia a faccia in Vaticano fra Papa e segretario di Stato americano Marco Rubio, che sarà inseguito anche a Roma dagli imbarazzi della sconsiderata invettiva scagliata da Trump 3 settimane fa al Papa, definito pessimo in politica estera e troppo morbido verso il regime di Teheran. La risposta di Leone è stata un accorto sottrarsi allo scontro, lasciando che montasse la valanga mondiale di critiche a Trump e lo sconcerto dei cattolici americani. La priorità del Papa è soltanto la pace, invocata ancor più spesso e con più forza da quando Stati Uniti e Israele hanno aperto il fronte di guerra iraniano. È l'occasione di fare appello di persona a un esponente di altissimo profilo dell'amministrazione Trump. È preziosa comunque anche per lui. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Si cerca di ricostruire la dinamica dell'incidente stradale che nella notte scorsa a Forlì ha visto due giovani studentesse universitarie perdere la vita, mentre una terza è stata ricoverata in gravissime condizioni al Bufalini di Cesena. L'auto con a bordo le tre ragazze è andata fuori controllo e dopo un testa a coda si è schiantata in piena velocità contro un albero. I feriti di Crans Montana non dovranno pagare nulla per le cure mediche, lo dice sui social il presidente della Confederazione Elvetica Guy Parmelin dopo l'incontro con la Premier Meloni a Yerevan. Il calcio, festa nella notte a Milano per l'Inter che con 3 giornate di anticipo si è laureata campione d'Italia.
2: La festa della Milano Nerazzurra è esplosa ieri sera tra cori, petardi e fumogeni in piazza Duomo dopo che l'Inter ha superato 2-0 il Parma con reti di Turan e Mkhitaryan. Gli uomini di Chivu portano così nella bacheca dell'internazionale il 21esimo scudetto della lunga storia societaria e già guardano alla finale di Coppa Italia che il prossimo 13 maggio si giocheranno all'Olimpico contro la Lazio. L'abbinata scudetto coccarda tricolore non riesce più all'Inter dallo storico triplete di Mourinho nel 2010. Intanto continua inarrestabile a vincere sulla terra rossa Yannick Sinner. Ieri nella finale di Madrid l'azzurro ha spianato in meno di un'ora e 2 set 6-1-6-2 il tedesco Zverev. Altrettanto brillante il ventenne bolognese Kimi Antonelli in Formula 1. Sul circuito di Miami ha guidato alla vittoria la sua Mercedes, arrivando primo per la terza volta su 4 Gran Premi finora disputati. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC.
4: RNC.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
9: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: arrivederci.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: pomeriggio da Pirecchi dei Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente, abbiamo il controllo di Hormuz e lo stiamo aprendo, dice il segretario al tesoro americano Bessent. Teheran avverte colpito una nave da guerra americana vicino a Hormuz, ma Washington smentisce e anche Teheran fa un passo indietro, mentre secondo i media l'esercito americano sarebbe stato autorizzato a colpire motoscafi e missili dei Pasdaran. Le tensioni geopolitiche nel Golfo, la conseguente crisi dell'energia si traducono in un peso sempre maggiore sulle tasche delle famiglie. 1.000 euro in più, secondo il Codacons.
1: La chiusura dello stretto di Hormuz e il blocco alla circolazione delle navi che trasportano il greggio in Occidente ha spinto il prezzo del petrolio oltre i $100. Le conseguenze si fanno sentire in primo luogo alla pompa di benzina. Oggi, secondo i dati del Ministero dei Trasporti, il prezzo medio self-service in autostrada sfiora i 2 euro per la verde, mentre il gasolio supera i 2,11 euro al litro. Stando un'analisi del Codacons, 2 mesi di conflitti in Iran stanno costando alle famiglie circa 1.000 euro in più rispetto allo scorso anno a parità di consumi. Oltre che sul piano della macchina, le impennate del greggio hanno ripercussioni anche sui trasporti pubblici, in particolare il settore aereo, con biglietti che superano il 18% rispetto a febbraio. Rincari anche per le bollette di luce, gas e gli alimentari, proprio perché il rialzo dei carburanti rende più costoso spostare la merce. In questo quadro si rialza l'inflazione, con ricadute sul costo dei tassi di interesse. Si stima un conto fino a 4 miliardi per i debiti degli italiani. Antonella Mitola, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari e FTSE MIB perde lo 0,92%, quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Non scoraggiarsi nella cura dei poveri, trovare soluzioni a situazioni disumane. Papa Leone ha ricevuto i responsabili delle agenzie di Catholic Charities negli Stati Uniti, incoraggiandoli ad alleviare le sofferenze di individui e famiglie, ad alleggerire il fardello di quanti sono oppressi da difficoltà e conflitti. Saranno celebrati domani a Padova i funerali di Alex Zanardi, campione di Formula 1, poi campione paralimpico, scomparso il 1° maggio a 59 anni.
2: Prima pilota di Formula 1 e di Formula Kart, poi straordinario campione paralimpico. La fama, la gloria, il denaro, poi il terribile incidente 25 anni fa durante una gara automobilistica che ha cambiato tutto. Zanardi perde entrambe le gambe, lotta tra la vita e la morte, ma ce la fa. Torna brevemente a correre con le auto, poi la svolta. L'idea di trasformarsi in un atleta paralimpico diventa realtà grazie al sudore e a una tenacia senza pari. Diventa uno degli interpreti dell'handbike più forti di sempre, ma anche la sua seconda vita sportiva è destinata a subire un durissimo colpo. Nel giugno del 2020, durante una staffetta benefica ciclistica, rimane coinvolto in un altro drammatico incidente che segnerà drasticamente la sua esistenza. Riacquista la conoscenza solo mesi dopo, ma il suo fisico da Ironman ormai è compromesso. La morte improvvisa una struttura sanitaria di Padova. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC presenta Cominciò così, le origini della Chiesa in una rilettura degli Atti degli Apostoli, proposta da Padre Giovanni Giorgianni. Sedicesima puntata, Paolo e Sila.
1: La condizione di Paolo e Sila, gettati nella parte più interna del carcere a Filippi, doveva essere pietosa. Erano stati flagellati piuttosto duramente per ordine dei magistrati, in quanto creduti dei mestatori vagabondi. Il testo di Luca non ci parla né di Luca stesso né di Timoteo. Forse, al momento in cui avvenne il tumulto nella piazza, essi si trovavano impegnati in altra incombenza apostolica in mezzo alla nuova comunità che era sorta in quei giorni. I due prigionieri intanto dovevano sentire il cuore colmo di gioia, perché nella persecuzione riconoscevano il segno della benedizione divina. Il racconto di Luca prosegue così.
2: Verso mezzanotte, Paolo e Sila, in preghiera, cantavano inni a Dio, mentre i carcerati stavano ad ascoltarli. D'improvviso venne un terremoto così forte che furono scosse le fondamenta della prigione. Subito tutte le porte si aprirono e si sciolsero le catene di tutti. Il carceriere si svegliò e, vedendo aperte le porte della prigione, tirò fuori la spada per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gli gridò forte: «Non farti del male! Siamo tutti qui». Quegli allora, preso un lume, si precipitò dentro e tremando si gettò ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e disse: «Signori, cosa debbo fare per essere salvato?» Risposero: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia». E annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa. Egli allora li prese in disparte in quella medesima ora della notte, ne lavò le piaghe e subito si fece battezzare con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa, apparecchiò la tavola e fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per aver creduto in Dio.
1: È una storia di grazia. Prima i due apostoli manifestano la propria gratitudine al Signore con la preghiera di lode che colpisce i loro compagni di prigionia, i quali si sarebbero aspettati imprecazioni e bestemmie invece di canti e benedizioni da parte di due uomini coperti di piaghe e incatenati. Poi avviene il terremoto, un fenomeno naturale, certo, ma non solo. Che si scuotano le fondamenta di un edificio a causa del terremoto è comprensibile, ma che si rompano le catene e i ceppi e tutte le porte si spalanchino, no. Significativo poi non tanto che i due apostoli non siano fuggiti, ma che non lo abbiano fatto neppure gli altri prigionieri. Il carceriere doveva essere sconvolto sia per il terremoto, sia per avere intravisto nel vago lucore possibile le porte del carcere spalancate. Ne dedusse che i prigionieri fossero fuggiti e, consapevole delle gravi pene che a causa di questa fuga sarebbero cadute su di lui, pensò di farla finita. Fu fermato dalla forte voce di Paolo, che, se lo trattenne dall'uccidersi, non gli ispirò certo minor paura di quanto avesse già. La sua mentalità pagana dovette fare un rapido collegamento degli avvenimenti e concludere che quegli uomini possedevano qualcosa di soprannaturale. Senza conoscere nulla di preciso, invocò la salvezza.
3: Paolo afferrò l'occasione per annunziare la fede in Cristo Gesù in una breve sintesi di dottrina, per concludere con il battesimo del suo infermiere imprevisto, il quale ricevette non solo l'illuminazione dottrinale, ma anche l'intima gioia della presenza di Dio nell'anima, per cui ai suoi occhi tutte le cose del mondo divennero di colpo inezie trascurabili. Non pensò di poter diventare passibile di punizione per il trattamento che riservava ai prigionieri, ma moltiplicò le premure per dar conforto e aiuto fisico a coloro dai quali riceveva la rivelazione di vita eterna. La croce, accettata e benedetta, diviene strumento di salvezza e di gloria. Il successo dei missionari fu completo per altro verso, come ci racconta ancora San Luca.
2: Fattosi giorno, i magistrati inviarono le guardie a dire: «Libera quegli uomini». Il carceriere annunziò a Paolo questo messaggio: I magistrati hanno ordinato di lasciarvi andare. Potete dunque uscire e andarvene in pace. Ma Paolo disse alle guardie:
4: ci hanno percosso in pubblico e senza processo, sebbene siamo cittadini romani, e ci hanno gettati in prigione. E ora ci fanno uscire di nascosto? No, davvero. Vengano in persona a condurci fuori.
2: E le guardie riferirono ai magistrati queste parole. All'udire che erano cittadini romani, si spaventarono, vennero e si scusarono con loro. Poi li fecero uscire e li pregarono di partire dalla città. Usciti dalla prigione, si recarono a casa di Lidia, dove, incontrati i fratelli, li esortarono e poi partirono.
3: Commenta al riguardo Alfred Wickenhauser.
5: Una tale manifesta reintegrazione dei missionari nel loro buon nome era di grande importanza per il proseguimento del lavoro anche in altre città e per il destino della giovane comunità di Filippi. È per questo che Paolo la esige e si lagna che dei cittadini romani, senza inchiesta né sentenza, siano stati percossi con le verghe e gettati in carcere. La legge Giulia tutelava i cittadini romani contro queste pene infamanti.
3: Perché Paolo, che più tardi avrebbe interposto appello a Cesare, non fece qui valere prima la sua cittadinanza per evitare le verghe? Lo stesso Wickenhauser fa un paio di ipotesi.
5: Può darsi che nel corso del procedimento sommario tenuto contro di lui dai giudici, non gli si sia presentata l'occasione propizia per dichiarare la propria cittadinanza romana. Inoltre, l'apostolo non era uomo da sottrarsi a cuor leggero a una pena corporea che gli veniva inflitta a motivo del suo Signore.
3: Ristabilita così la verità e ricco di gioia soprannaturale, Paolo prende congedo dalla comunità di Filippi e insieme con Sila procede nel viaggio.
1: Con loro due non c'è Luca, il quale nel racconto non usa più la prima persona plurale, che riprenderà più avanti, né Timoteo, che sarà anch'egli a fianco di Paolo più tardi. L'itinerario dei due apostoli puntava su Corinto, con delle tappe inevitabili. La prima fu a Tessalonica, l'odierna Salonicco, dove giunsero passando per la via Egnazia, una strada romana di grande valore strategico e commerciale che collegava il Bosforo con il mare Adriatico. Nel posto nuovo si poneva il problema dell'alloggio e del mantenimento. Luca ci informa indirettamente che i due presero alloggio e trovarono lavoro presso un certo Giasone, tanto che più tardi Paolo avrebbe potuto scrivere con soddisfazione ai Tessalonicesi di non essere stato di aggravio a nessuno. Ma la loro preoccupazione principale era l'annunzio del Vangelo. Seguiamo il racconto di Luca.
2: Com'era sua consuetudine, Paolo andò alla sinagoga e per tre sabati discusse con loro sulla base delle scritture, spiegando e dimostrando che il Cristo doveva morire e risuscitare dai morti. Il Cristo, diceva, è quel Gesù che io vi annunzio. Alcuni di loro furono convinti e aderirono a Paolo e a Sila, come anche un buon numero di greci credenti in Dio e non poche donne della nobiltà.
1: I passi delle scritture discussi, commenta Gliorricciotti, erano quelli messianici, specialmente quelli che preannunziavano i patimenti del futuro Messia. E appunto questo era il grande ostacolo da superare, perché i giudei prevedevano il Messia come il sommo trionfatore nazionale, che sarebbe passato di vittoria in vittoria, mentre Paolo lo additava loro in un poverissimo artigiano morto in croce.
3: Più tardi, scrivendo ai fedeli di Corinto, Paolo dirà che la predicazione di Cristo crocifisso è scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. È un tema ricorrente nel suo insegnamento, perché è il tema incarnato da Dio in Cristo e dato come strumento di salvezza a tutta l'umanità. In quella prima predicazione a Tessalonica, l'apostolo riuscì a convertire nel giro di tre settimane alcuni giudei e con un'attività estranea alla sinagoga, numerosi pagani. Il suo messaggio arriva a noi ricco dello stesso valore e dello stesso ammonimento. Come gli uomini di allora e di sempre, Anche noi siamo chiamati a prendere posizione di fronte alla croce che salva. Rifiuto o accoglienza? Una scelta di conseguenze eterne. Il racconto di Luca continua.
2: Ma i giudei, ingelositi, trassero dalla loro parte alcuni pessimi individui di piazza e radunata gente mettevano in subbuglio la città. Presentatisi alla casa di Giasone, cercavano Paolo e Sila per condurli davanti al popolo. Ma non avendoli trovati, trascinarono Giasone e alcuni fratelli dai capi della città, gridando:
6: «Quei tali che mettono il mondo in agitazione sono anche qui, e Giasone li ha ospitati. Tutti costoro vanno contro i decreti dell'imperatore, affermando che c'è un altro re, Gesù!»
2: Così misero in agitazione la popolazione e i capi della città che udivano queste cose. Tuttavia, dopo aver ottenuto una cauzione da Giasone e dagli altri, li rilasciarono.
3: La missione dei due apostoli a Tessalonica aveva avuto grande successo non solo per le loro fatiche instancabili, ma anche e soprattutto per l'intervento di Dio, che concedeva con abbondanza i suoi doni ai neofiti, i quali a loro volta si trasformavano in apostoli. Il diffondersi della nuova dottrina non andava a genio a quella parte di giudei che rifiutavano la conversione e che, allarmati anche per le notizie di uguale successo per la nuova dottrina che giungevano da Filippi e dall'Asia Minore, si impegnarono a contrastare la predicazione di Paolo e Sila.
1: I mezzi scelti dai nemici del Vangelo, come avviene ogni volta che si vogliono attraversare i piani di Dio, non erano così limpidi. Quegli uomini prima di tutto si assicurarono il sostegno di sfaccendati di piazza, facilmente subornati, per sostenere con tumulto la causa di chi li pagava. Poi cercarono Paolo e Sila e, non avendoli trovati, forse perché avvisati in tempo si erano nascosti, presero in ostaggio il loro ospite Giasone e alcuni altri fedeli che si trovavano con lui. Li condussero presso i magistrati della città, accusandoli di complicità con coloro che mettevano in subbuglio tutto il mondo e che predicavano una regalità diversa di quella dell'imperatore romano, la regalità di Gesù.
3: C'era del vero e del falso nelle loro accuse. Difatti Paolo e Sila predicavano la regalità di Cristo, non per soppiantare un ordine politico costituito, ma per far regnare Cristo nei cuori degli uomini, non per creare agitazione e sobbuglio, ma per donare una pace sconosciuta alle passioni umane. I magistrati della città non vollero prendere posizione, si contentarono di chiedere una cauzione e liberarono gli arrestati, i quali poterono così tornare alle loro case, ma per prudenza consigliarono a Paolo di lasciare la città, come ci riporta Luca.
2: Ma i fratelli subito, durante la notte, fecero partire Paolo e Sila verso Berea. Giunti colà, entrarono nella sinagoga dei giudei. Questi erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica ed accolsero la parola con grande entusiasmo, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano davvero così. Molti di loro credettero, e anche alcune donne greche della nobiltà, e non pochi uomini.
3: Si dimostra così che l'avversione dei giudei per la nuova fede non era condivisa da tutti, e che tra di loro c'erano anime rette, capaci di considerare l'annunzio di Paolo con animo sgombro da pregiudizi. I giudei della città di Berea, infatti, si impegnarono con grande alacrità a studiare le scritture per rendersi conto della verità. Molti di loro giunsero così alla conversione.
1: Altre conversioni avvennero tra i pagani, donne e uomini, che magari non seguivano il metodo dei giudei più abituati allo studio meticoloso delle scritture, ma erano conquistati dalle prospettive di rinascita spirituale offerte dal Vangelo di Cristo. Paolo, infatti, nell'evangelizzare i pagani non si fermava tanto sulle profezie che preannunciavano il Messia, ma parlava del Dio unico, creatore del cielo e della terra, e del suo Figlio Gesù Cristo, risuscitato dai morti. Usava la presentazione platonico-aristotelica della divinità, allora assai diffusa, facendo leva inoltre sull'inconsistenza intellettuale della credenza idolatrica. La predicazione dunque dell'unicità di Dio e del dovere conseguente di adorazione da parte dell'uomo veniva accettata sia dagli ebrei sia dai pagani senza eccessiva difficoltà, che sorgeva invece e diventava fortissima quando gli apostoli parlavano di Cristo risorto, giudice del mondo e salvatore dei credenti.
3: Questa dottrina però allo stesso tempo aveva un fascino enorme, perché si apriva sui misteriosi orizzonti del futuro, il futuro glorioso del Messia, preparato intanto da un'esperienza e un impegno esistenziale fatti di amore vicendevole, di pace, di gioia, di umiltà e di servizio, che preludevano alla gioia infinita di nuovi cieli e nuova terra. L'invocazione irresistibile diventava allora Maranatha, Signore nostro, vieni. Su queste basi, solidificate dalla grazia di Dio, si fondò il successo del lavoro missionario in cui Paolo e Sila eccellevano, ma a cui partecipavano anche altri che dovunque diffondevano la gioia della loro fede. Questo successo, come era ormai consuetudine, provocò il risentimento e la persecuzione.
2: Ma quando i giudei di Tessalonica vennero a sapere

0: questi fatti si nota l'ostinazione degli uomini nei loro pregiudizi, la loro mancanza di libertà interiore nell'affrontare il problema della verità, il prevalere dei risentimenti passionali camuffati da zelo per Dio, l'incapacità di rispettare le scelte di altri uomini. Sono le caratteristiche del fanatismo di tutti i tempi e di tutte le cause che seminano discordie, violenze e vittime. Dobbiamo vigilare su noi stessi. Si tratta infatti di condizioni d'anima che riescono a infiltrarsi anche dove non lo si sospetterebbe. La religione rivelata è un dono così grande che deve essere accolta in umiltà e gratitudine e proposta con santità di vita e amore, prima che con parole. Mai con arroganza o disprezzo degli altri, e meno che mai con violenza.
1: Nella città di Berea, i nuovi fedeli, ormai legati alla nuova religione, furono solleciti per la sicurezza degli apostoli, da cui avevano ricevuto la fede, soprattutto di Paolo, che era il più attivo ed eloquente e quindi il più ricercato. Lo sottrassero alla persecuzione dei nemici e lo accompagnarono sino ad Atene, dove era sconosciuto e quindi sicuro. C'è una nota di comprensibile umana tristezza nella richiesta di Paolo di far venire ad Atene anche Sila e Timoteo. La solitudine in quel mondo estraneo gli doveva essere particolarmente dura, ma era già pronto a nuove battaglie per il Vangelo.
2: RNC ha presentato Cominciò così. Le origini della Chiesa in una rilettura degli Atti degli Apostoli, proposta da Padre Giovanni Giorgianni.

0: touch.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Controlliamo Hormuz, segretario del Tesoro americano Bessent annuncia l'apertura dello stretto, Teheran avverte colpita una nave da guerra americana, ma Washington smentisce. Medio Oriente devastato, continuano gli scontri a fuoco nel sud del Libano tra l'esercito israeliano ed Hezbollah, resta drammatica la situazione umanitaria a Gaza con la popolazione che vive tra macerie e malattie. Rubio prova a ricucire, il segretario di Stato americano venerdì a Palazzo Chigi incontra la premier Meloni, prima giovedì sarà in Vaticano con Papa Leone dopo gli attacchi al pontefice di Trump. Successi e trofei, l'Italia del tennis ha un ruolo da protagonista nel mondo, dice Mattarella alle nazionali italiane, Milano si colora di nero azzurro per il 21esimo scudetto dell'Inter. Buonasera da Piera Achille Dolfini, il conflitto in Medio Oriente, abbiamo il controllo di Hormuz e lo stiamo aprendo, dice il segretario al tesoro americano Bessent. Teheran avverte colpita una nave da guerra americana vicino ad Hormuz, ma Washington smentisce. Vito De Torre.
2: La guerra passa anche attraverso l'informazione. I media iraniani sostengono che una fregata della marina statunitense sarebbe stata colpita da due missili lanciati dalle forze armate di Teheran. L'episodio, secondo questa versione, sarebbe avvenuto nei pressi di Yask dopo che la nave americana avrebbe tentato di entrare nello stretto di Hormuz, ignorando un avvertimento della marina iraniana. L'agenzia Fars riferisce che l'unità colpita sarebbe stata costretta ad interrompere la navigazione e a ritirarsi. Teheran ribadisce inoltre che qualsiasi transito nello stretto senza autorizzazione non è consentito e comporta una risposta militare. Gli Stati Uniti smentiscono tutto. Il comando centrale afferma che nessuna nave è stata colpita. Sulla vicenda interviene anche Donald Trump, che sui social assicura marina, aviazione e difesa antiaerea operative al 100%. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Quello dell'Iran non è l'unico fronte aperto in Medio Oriente, continuano infatti gli scontri a fuoco nel sud del Libano tra l'esercito israeliano ed Hezbollah. Resta drammatica la situazione umanitaria a Gaza. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
3: Almeno 10 miliziani uccisi, secondo l'IDF, che ha ordinato altre evacuazioni, ma le autorità libanesi parlano di 17 vittime nelle ultime 24 ore e fonti locali descrivono la sistematica distruzione dei villaggi sul confine. Il leader di Hezbollah ha dichiarato che non c'è nessun cessate in fuoco in corso. Le milizie filo-iraniane continuano a lanciare droni contro le postazioni militari israeliane, ma anche Baiber, il potente presidente sciita del Parlamento libanese, è contrario ai negoziati diretti in corso con Israele, senza la garanzia della fine degli attacchi israeliani. Ma i carri armati con la stella di David vanno avanti e potrebbero rientrare anche nella parte della striscia di Gaza controllata da Hamas se non si disarmerà. Il contestato e finora poco realistico piano di pace Donald Trump non avanza. 2 milioni di palestinesi vivono tra le macerie in mezzo a rifiuti acquitrini infestati dai topi. I tanti fronti di guerra aperti da Israele sono solo uno dei capitoli del dibattito politico interno in vista delle elezioni previste in autunno. Sul tavolo anche processi in corso per corruzione a carico di Netanyahu. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: Gli Stati Uniti provano a ricucire con l'Italia, il segretario di Stato Rubio venerdì sarà a Palazzo Chigi, prima giovedì l'incontro in Vaticano con Papa Leone dopo gli attacchi al pontefice da parte del presidente Trump. E ora Yerevan in Armenia, perché sono molti temi sul tavolo del vertice europeo, dall'Ucraina alla questione energetica per l'Italia, presente la premier Meloni che poi sarà in Azerbaigian per nuovi accordi energetici. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
4: Al tavolo senza Trump, il comitato di pietra del summit in Armenia è proprio il presidente americano, che non è stato invitato al vertice della comunità politica europea, l'unico extraeuropeo presente, il premier canadese Carney, i cui rapporti con Trump non sono idilliaci. Anche la premier Meloni risponde per le rimane minacce di Trump di ritirare i militari americani dalle basi italiane e tedesche. Presidente del Consiglio che tuttavia non chiude il dialogo con Washington, nella giornata di venerdì mattina a Palazzo Chigi incontrerà il segretario di Stato americano Rubio. Tra i temi affrontati tra i 47 paesi della comunità politica europea, la guerra in Ucraina, con Zelensky che chiede di parlare con una sola voce nei confronti di Putin, spazio anche alla crisi medio orientale con le conseguenze economiche che porta. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: I feriti di Crans Montana non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri immediatamente dopo la catastrofe, lo dichiara sui social il presidente della Confederazione Elvetica, Guy Parmelin, dopo l'incontro con la premier Meloni proprio a Yerevan in Armenia, e aggiunge che per evitare qualsiasi malinteso la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime. La situazione internazionale continua ad avere una ricaduta sui cittadini e sulle famiglie, in particolare per quel che riguarda i costi di energia e carburanti, e si fa già sentire la rimodulazione del taglio delle accise sulla benzina. Caterina Dall'Oglio.
5: La riduzione dello sconto sulle accise ha avuto un impatto immediato sul prezzo della benzina, tornata a salire proprio nei giorni di rientro dal ponte del 1° maggio. Un rincaro che si traduce in un aggravio diretto per milioni di automobilisti. Secondo le associazioni dei consumatori, il costo di un pieno è aumentato sensibilmente nel giro di poche ore, con un effetto tangibile soprattutto per chi si è messo in viaggio nel fine settimana. È solo l'ultimo effetto dell'impatto che la guerra in Iran ha comportato sui prezzi, con un costo che il Codacons ha calcolato sfiore 1000 euro annui per una famiglia. L'effetto a catena dei rincari energetici si estende anche al settore alimentare. Il trasporto delle merci più costoso alza i prezzi finali nei negozi e nei supermercati. Frutta, ortaggi e altri prodotti di largo consumo registrano aumenti diffusi, contribuendo a un incremento generale della spesa quotidiana per le famiglie. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: Sura di giornata negativa per la borsa di Milano. Piazza Affari Fuzzi MIB ha terminato le contrattazioni perdendo l'1,59%, a quota 84 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Proteggere la sanità nei territori di conflitti e di guerra è l'appello congiunto di Organizzazione Mondiale della Sanità, Croce Rossa e Medici Senza Frontiere. Antonella Mitola.
6: Da inizio anno sono morti in zone di conflitto 402 operatori sanitari, feriti quasi 900 e oltre 500 le strutture finite sotto attacco. Sono dati forniti da Croce Rossa, Medici Senza Frontiere e Organizzazione Mondiale della Sanità, che insieme lanciano ai leader nazionali l'appello: proteggere i civili, il personale sanitario e le strutture mediche nelle zone di guerra. A 10 anni dalla risoluzione 2286 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla protezione dell'assistenza sanitaria nei conflitti armati, la situazione è peggiorata, evidenziano le tre organizzazioni che denunciano il mancato rispetto del diritto internazionale umanitario. Mai come in questo periodo la guerra prende di mira medici, ospedali, pazienti da Gaza all'Ucraina, dal Libano al Sudan. In questi 10 anni non celebriamo risultati ma un fallimento, dicono MS, Croce Rossa e Medici Senza Frontiere, ribadendo con forza che l'assistenza sanitaria non deve mai essere vittima di una guerra. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Paura per una possibile epidemia da antivirus sulla nave da crociera MV Ondius della compagnia olandese Oceanwide Expedition, specializzata in viaggi nelle regioni polari. Fermi al largo di Capo Verde, i 149 passeggeri non possono sbarcare sull'isola africana. Antonella Mazza Teruel.
7: Si valutano le isole Canarie per l'approdo della nave da crociera MV Ondius, salpata dalla città argentina di Ushuaia, il punto più a sud del mondo, e diretta a Capo Verde, bloccata in mare per un problema di salute pubblica che l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta monitorando. A bordo si sospetta un focolaio dell'infezione virale trasmessa dai roditori, che inizialmente si presenta come un'influenza e può evolversi in insufficienza renale o in polmoniti anche mortali. Una variante dell'antivirus è stata identificata nell'unico paziente evacuato. È un cittadino britannico ricoverato in condizioni critiche ma stabili a Johannesburg in Sudafrica. Durante il viaggio nell'Atlantico sono decedute 3 persone anziane. A fine aprile un cittadino olandese, la cui salma è sbarcata a Sant'Elena, scesa dalla nave pure la moglie dell'uomo, morta successivamente. Il 2 maggio è deceduto un cittadino tedesco, mentre 2 persone dell'equipaggio presentano sintomi respiratori acuti. Ancora da accertare per tutti questi casi il collegamento con il virus dei topi, ma intanto a bordo è stato imposto ai passeggeri l'isolamento. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Non scoraggiarsi nella cura dei poveri, trovare soluzioni a situazioni disumane. Papa Leone ha ricevuto i responsabili delle agenzie di Catholic Charities degli Stati Uniti, incoraggiandoli ad alleviare le sofferenze di individui e famiglie, ad alleggerire il fardello di quanti sono oppressi da difficoltà e conflitti. Rita Salerno.
8: Non bisogna scoraggiarsi quando si incontrano ostacoli nel prendersi cura dei poveri. Piuttosto occorre trovare soluzioni alle situazioni disumane dell'umanità che si dibatte tra difficoltà e conflitti. Papa Leone XIV riceve il consiglio di amministrazione di Catholic Charities USA, l'ente nazionale che riunisce le quasi 170 agenzie caritative diocesane operanti negli Stati Uniti. Ai responsabili, parlando in inglese esprime gratitudine per la disponibilità a proseguire l'impegno, specialmente verso i più piccoli, che definisce il Ministero della Compassione, per poi incoraggiare i presenti ad alleviare le sofferenze di individui e famiglie e ad alleggerire il fardello di quanti sono oppressi da difficoltà e conflitti, ben consapevole delle contrarietà che si possono incontrare a livello personale ed istituzionale. Da Roma, Rita Salerno.
1: Si cerca di ricostruire la dinamica dell'incidente stradale che nella notte scorsa a Forlì ha visto due giovani studentesse universitarie perdere la vita, mentre una terza è stata ricoverata in gravissime condizioni al Bufalini di Cesena. L'auto con a bordo le tre giovani è andata fuori controllo e dopo un testacoda si è schiantata contro un albero. E diverse persone sono rimaste contuse, ma nessuna ferita in modo grave alla stazione Cadorna della metropolitana di Milano in seguito ad una brusca frenata di un convoglio. La manovra per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari, forse per suicidarsi, che si è salvata grazie alla reazione del conducente. Siamo allo sport. L'Italia del tennis ormai un ruolo da protagonista consolidato nel mondo, così il capo dello Stato Mattarella, che al Quirinale ha ricevuto le nazionali italiane femminile e maschile, vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025. Leonardo Possati.
9: Il Quirinale celebra l'epoca d'oro del tennis azzurro. Il presidente Mattarella ha ricevuto oggi le nazionali maschili e femminili vincitrici della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup 2025. Per il capo dello Stato questi trionfi confermano l'Italia come protagonista assoluta nel mondo. Mattarella ha sottolineato il valore umano dello sport citando Alex Zanardi come figura che illumina il movimento e motiva le nuove generazioni. Se per il presidente della Federazione Italiana Tennis Angelo Binaghi i successi sono il culmine di anni di impegno e professionalità, i tennisti Covolli e Cocciaretto hanno espresso l'onore di rappresentare un paese che non li ha mai lasciati soli. In chiusura, una promessa: il presidente ha accettato l'invito del CONI e sarà presente agli imminenti internazionali di Roma. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Il calcio: l'Inter si laurea per la 21ª volta campione d'Italia con 3 turni d'anticipo grazie al 2-0 sul Parma, tripudio dei tifosi neroazzurri per tutta la notte in centro a Milano, e già si pensa alla finale di Coppa Italia. Andrea Domaschio.
10: Le luci di San Siro si sono trasferite direttamente in Piazza Duomo e dintorni ieri sera, quando è deflagrata la festa scudetto di migliaia di tifosi nerazzurri. Con le reti di Thuram a fine primo tempo e di Mkhitaryan appena oltre la mezz'ora della ripresa, infatti, l'Inter ha battuto 2-0 il Parma, conquistando il 21esimo scudetto della sua ultracentenaria storia calcistica, unica società italiana a non essere mai retrocessa in Serie B. Ai festeggiamenti con cori, bandiere e persino fumogeni e fuochi d'artificio ha preso parte anche la squadra nerazzurra, ma passata la giusta esultanza della notte scorsa coi propri supporter, ora l'Inter deve già concentrarsi per la finale di Coppa Italia, in programma il 13 maggio allo Stadio Olimpico contro la Lazio. I tifosi nerazzurri sognano tutti il bis scudetto coccarda tricolore, l'ultima volta per l'Inter successe nel 2010 con il triplete targato José.
11: RNC, notte di classica.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: Note di classica. Francesco Antonio Bonporti, concerto a 4, opera 11, numero 1 in La maggiore. I virtuosi italiani, violino e direttore Alberto Martini.

Di Francesco Antonio Bonporti abbiamo trasmesso il concerto a quattro, opera 11, numero 1 in La maggiore. I virtuosi italiani, violino e direttore Alberto Martini. RNC, Notte di Classica. Nikolaj Rimsky-Korsakov, da Capriccio spagnolo, Alborada prima, vivo e strepitoso, Variazioni andante con moto, Fandango asturiano, New York Philharmonic Orchestra, direttore Leonard Bernstein.

Di Nikolaj Rimskij-Korsakov abbiamo ascoltato Da Capriccio Spagnolo, Alborada Prima, Variazioni, Fandango Asturiano. New York Philharmonic Orchestra, direttore Leonard Bernstein. RNC, Note di Classica. Mauro Giuliani, Le avventure di amore. The Northern Guitar Duo.

RNC, Notte di Classica. Frédéric Chopin, Introduction et Polonaise brillante in Do maggiore per pianoforte e violoncello, opera 3. Giacomo Fuga, pianoforte. Dario De Stefano, violoncello.

0: Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Introduction et Polonaise Brillante in Do maggiore per pianoforte e violoncello, opera 3. Giacomo Fuga, pianoforte. Dario De Stefano, violoncello.
1: Gesù è risorto, la vita è esplosa. Ora tocca a noi, insieme con Lui, portare avanti l'opera del Padre, far felici gli altri. Per questo va in onda, cominciò così, rilettura degli Atti degli Apostoli di Padre Giovanni Giorgianni, il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
0: Note di classica. Manuel de Falla, El Amor Brujo. Ascolteremo la danza del fuoco con la Philadelphia Orchestra, direttore Eugene Ormandy. A seguire, da Il Cappello a Tre Punte, danza finale Jota con il Wiener Sinfoniker, direttore Edouard van Remortel.

0: Di Manuel de Falla abbiamo ascoltato da El Amor Brujo, La Danza del Fuoco, con la Philadelphia Orchestra, direttore Eugene Ormandy, e dal cappello a tre punte la danza finale Jota con i Wiener Symphoniker, direttore Edouard van Remortel.
1: RNC presenta
2: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità, a cura di Alessandra Giacomucci.
3: Oggi in studio
2: Giorgia Bresciani.
4: Bentrovati a Chiesa e Comunità. Il Papa, al termine del Regina Coeli ieri in Piazza San Pietro, nella giornata mondiale della libertà di stampa, ha ricordato i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza, e all'inizio del mese di maggio ha sottolineato il valore di ritrovarsi con gioia a recitare il rosario e ha affidato le sue intenzioni, in particolare per la comunione nella Chiesa e la pace nel mondo. Prima della preghiera mariana, commentando il Vangelo domenicale, ha specificato che il posto preparato da Cristo per ogni uomo nella casa di Dio, un mondo nuovo alla portata di tutti, diverso da quello in cui ancora siamo in cammino, dove ad attirare l'attenzione sono i luoghi esclusivi, le esperienze alla portata di pochi. La fede in Gesù, ha affermato poi il Santo Padre, libera il nostro cuore dall'ansia di avere. Ascoltiamolo.
5: Abbiate fede, ci dice Gesù. Ecco il segreto. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Proprio questa fede libera il nostro cuore dall'ansia di avere e di ottenere, dall'inganno di rincorrere un posto di prestigio per valere qualcosa. Ognuno ha già valore infinito nel mistero di Dio, che è la vera realtà. Amandoci l'un l'altro come Gesù ci ha amato, ci doniamo questa consapevolezza. È il comandamento nuovo. Anticipiamo così il cielo sulla terra. Riveliamo a tutti che la fraternità e la pace sono il nostro destino. Nell'amore, infatti, in mezzo a una moltitudine di fratelli, ognuno scopre di essere unico. Preghiamo allora Maria Santissima, Madre della Chiesa, perché ogni comunità cristiana sia una casa aperta a tutti e attenta a ciascuno.
4: Nel 50° anniversario del terremoto in Friuli, Papa Leone ha inviato un telegramma all'arcivescovo di Udine, Monsignor Riccardo Lamba, in cui auspica che la memoria di così tragico evento susciti il rinnovato impegno nella promozione dei valori della fraternità e della carità. Nel messaggio, a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, il Papa rivolge il suo pensiero a coloro che persero la vita e alle loro famiglie, e ricorda anche quella che fu una ricostruzione esemplare e modello di rinascita civile. La benedizione del Santo Padre ha aperto la celebrazione eucaristica presieduta a Gemona ieri dal cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, celebrazione che ha visto raccolti 5.000 fedeli in preghiera nello stesso spiazzo dove il 6 maggio del 76 crollò la caserma Goi, seppellendo 20 alpini. Nell'omelia del cardinale, l'esortazione a non dividersi, difendere la casa comune, che è la terra, con la stessa serietà vista in Friuli. Il terremoto distrugge, l'amore rimette insieme. Quelle settimane sono state una lezione per l'Italia e per il mondo, ha detto Zuppi. E sempre ieri si è conclusa la 26esima settimana di studi sulla spiritualità coniugale familiare, organizzata dall'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana, che aveva preso il via giovedì presso il Centro Monsignor Carraro di Verona e ha visto la presenza di oltre 500 partecipanti provenienti da tutta Italia. Chiediamo a Fra Marco Vianelli, direttore uscente dell'ufficio CEI, che cosa è emerso dalla settimana.
6: Beh, il proposito con cui siamo partiti era quello, dopo aver riflettuto per 2 anni sul rapporto tra ordine e matrimonio, questo stare l'uno di fronte all'altro per la missione, come questa missione poteva esplicitarsi. E quindi con la consulta, già da un anno fa, insomma, si è cominciato a ragionare su quale fosse la via, la forma, il luogo per poter lavorare su questo tema. Ed era emerso come la famiglia potesse ancora avere una parola significativa in forza per quanto riguardava il tema dell'educazione degli affetti e delle relazioni. E allora poi la forma che ha preso questo convegno ha trovato anche questo felice, a mio avviso, titolo legato a Papa Francesco, che era quello di addomesticare il mondo, rendere domestico il mondo. È una delle missioni che Papa Francesco affida alla famiglia. E quindi cosa è stato? È stato il tentativo di cominciare a capire come la famiglia può rendere domestico un mondo, come abitare le relazioni nel familiare, e quindi penso anche a riflettere ai prototipi delle relazioni, del maschile, del femminile, dell'umano. Penso ai primi incontri che abbiamo fatto con questo convegno con i biblisti, la professoressa Cestia, il professor Girolami, ci hanno aiutato un po' a capire come ad esempio la dimensione della vulnerabilità sia la cifra che ci permetta di incontrare l'altro come realtà preziosa. Poi quello che è stato molto bello è stato l'incontro con la pastorale giovanile. Ecco, volevamo ascoltare come i giovani vivevano questa esperienza, e questo è stato veramente bello. I ragazzi di Modena, la pastorale giovanile di Modena, che come dire, ci aveva presentato il responsabile del servizio formazione della pastorale giovanile, Don Riccardo Pincerato, hanno fatto un lavoro meraviglioso, si sono coinvolti non solo per raccontare delle esperienze personali, ma hanno proprio fatto un'indagine, si sono messi in gioco e ci hanno consegnato veramente il cuore di come loro vivono queste cose, stupendoci, anche dandoci delle chiavi di lettura molto interessanti. E poi ecco, il professor Dardes ci ha aiutato a vedere il tema della comunità educante, e poi tutto il mondo digitale, anche questo penso sia stato importante affrontarlo come elemento di crescita in qualche modo. Il professor Padula e il professor Ciucci ci hanno introdotto in questo mondo. Ecco, quindi sono spazi da abitare e la famiglia mi pare che si ritrovi a suo agio, forse magari qualche volta un po' scomoda, però ha tutti gli elementi per poterlo fare questo.
4: Fra Marco, questa settimana di studi di fatto coincide con la conclusione del suo incarico alla guida dell'ufficio per la pastorale familiare. Allora ne approfitto, insomma, oltre a farle gli auguri naturalmente per tutto quello che l'aspetta e sappiamo quanto è importante, le chiedo innanzitutto un bilancio degli anni in cui ha svolto questo servizio. Che cosa può dire adesso, insomma, che si accinge a spostarsi?
6: Sì, diciamo che sì, il 17 del mese sono stato eletto provinciale della provincia dell'Umbria e Sardegna, e quindi questo tipo di servizio è incongruente con quello di direttore dell'ufficio, e quindi questo ha sicuramente una componente di gioia per questo nuovo incarico, ma anche di nostalgia e di, come dire, velata tristezza per lasciare una realtà che in questi anni ho visto crescere molto, non perché, come dire, fosse bloccata precedentemente, ma perché dall'esperienza del Covid in poi, che aveva sì paralizzato un po' la pastorale, la famiglia, ho visto un'esperienza di rinascita molto grande in questo senso. L'altra cosa che mi porto via è l'aver sperimentato in modo particolare con la consulta nazionale, con tutti i miei collaboratori, ma anche con il corpo ecclesiale delle famiglie un po' sparse in Italia, questa idea della coprogettazione, l'idea di cominciare a pensare che non ci si salva da soli. Questa è una cosa che noi abbiamo imparato anche durante la pandemia, e soprattutto si pensa più a lungo, si pensa più in profondità se cominciamo a farlo insieme. La cosa stupefacente, o almeno più bella, che io ho visto realizzarsi, il convegno penso ne sia un'espressione, è come porsi la domanda iniziale insieme, scegliersi dei compagni di viaggio, quindi vuol dire che la pastorale familiare sempre di più non si trova ad essere autosufficiente a rispondere ai bisogni della famiglia, ma sente da subito l'esigenza di accompagnarsi alla pastorale giovanile, alla pastorale vocazionale, l'abbiamo fatto nella precedente esperienza, ma penso a tutta l'integrità del creato, tutta l'ecologia integrale, tutto il tema della pastorale sociale o della pastorale della salute. Ecco, per poter stare di fronte alle sfide del mondo di questo tempo, noi abbiamo bisogno non di profeti solitari, ma di reti. E penso che la famiglia abbia con naturale questa sua dimensione, proprio perché è un insieme di relazioni che genera relazioni. Allora, penso che se posso fare un bilancio, ho visto crescere questa consapevolezza, il desiderio, poi magari ci sono dei tentativi qualche volta un po' goffi, un po' inefficaci, ecco, ma c'è una resilienza nel non perdere questa via. E in questo penso che ci si inserisca benissimo all'interno di il cammino sinodale, che è proprio questo, no? È fare le cose insieme, è riconoscere il bene insieme e sceglierlo.
4: Fra Marco, io la ringrazio davvero e di nuovo le faccio tanti auguri e poi ci sentiremo inevitabilmente, direi, nel suo nuovo ruolo di provinciale. Credo che appunto approfitteremo di quello di servizio che svolgerà.
6: Sì, volentieri, grazie per gli auguri. Assisi è casa del mondo, Santa Maria degli Angeli è un luogo veramente di grazia e quindi vi aspetto volentieri, ci incontreremo altre volte. Auguri a tutti.
4: Tra i numerosi appuntamenti di questo weekend c'è stato anche il Consiglio Generale AGESCI 2026. Abbiamo con noi Giorgia Caleari e Fabrizio Marano, rispettivamente capo guida e capo scout d'Italia. Vi ringrazio di essere con noi e Fabrizio, io inizierei con lei chiedendole quali temi e quali questioni hanno caratterizzato il confronto e i lavori di questi giorni del vostro Consiglio Generale.
1: Sì, bene, grazie. Allora il Consiglio Generale della GESCI è il momento più importante della vita democratica della nostra associazione. È un momento nel quale capo e capi di tutta Italia si incontrano per verificare il cammino e scegliere le direzioni future dell'associazione su tutto il territorio nazionale. E ci siamo riuniti a Bracciano, nella questa nostra base storica, una base scout. Siamo 300 consiglieri e il tema che ci ha riuniti era vie di fraternità, proprio nell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, e abbiamo voluto lasciarci provocare proprio da questo vie di fraternità e da Francesco, perché la fraternità non come traguardo lontano ma come un dono originario da cui nasce ogni scelta educativa. Una tre giorni dall'1 al 3 maggio è molto intensa nei ritmi, nel confronto e anche nella fase deliberativa, ecco. E abbiamo lavorato su diversi fronti importanti: il ruolo dell'associazione nel terzo settore, il tema dell'educazione all'ambiente, poi quello che è il risvolto dal punto di vista della proposta educativa, il monitoraggio del nuovo percorso formativo dei capi, un tema anche particolarmente importante come offrire un sostegno al cammino di fede dei gruppi, e una verifica dal punto di vista del nostro piano strategico, dal punto di vista della sostenibilità economica, temi altrettanto poi istituzionali. Un passaggio molto significativo è stata anche l'approvazione di un documento sull'identità di genere e poi in sintesi diciamo che è stato un consiglio di verifica ma soprattutto di rilancio. Ecco, il rilancio è chiedersi sempre come offrire la migliore proposta educativa per bambini, bambine, ragazzi, ragazze, per i giovani, perché in questo tempo complesso l'obiettivo rimane saper educare a scegliere, ecco, che è l'obiettivo di fondo della proposta educativa dello scoutismo.
4: Giorgia, ora chiedo a lei quali orientamenti sono emersi per il prossimo anno, insomma, per il lavoro che vi attende.
7: Sì, direi abbiamo quattro temi che ci saranno a cuore nei prossimi mesi. In particolare il primo, educare alla pace, quindi dei cammini di pace. Per noi l'immagine molto semplice è quella di tenere per mano la pace, che significa trasformare la pace in esperienze concrete di non violenza, di cittadinanza attiva, di cura del creato, sostenibilità, quindi non una teoria ma uno stile quotidiano di vita con i ragazzi. La seconda direttrice è un po' quella di educare la vita cristiana, perché sentiamo forte la responsabilità di accompagnare la crescita spirituale dei ragazzi e delle ragazze insieme alle chiese locali. Siamo un'associazione di frontiera in molti sensi e quindi desideriamo trovare le vie perché l'iniziazione cristiana sia sempre più parte viva e significativa anche per i ragazzi, ma parte viva della comunità ecclesiale. Un terzo tema è quello dello scautismo nella marginalità, e quindi uno sviluppo dello scautismo anche nelle situazioni, nei luoghi di maggiore fragilità educativa. Abbiamo scelto con decisione di stare là dove è più difficile, di educare là dove è più difficile. Significa avere il coraggio oggi di tallentare, di semplificare, ma soprattutto di mettere al centro le relazioni, la relazione con i ragazzi, di mettere al centro la persona, quindi educare attraverso il metodo scout con la centralità della persona che è proprio fortemente nostro. Ed è una scelta che orienta il futuro dello scoutismo proprio perché ci porta a volerlo là dove c'è più bisogno, quindi generare speranza ed inclusione là dove è più difficile. E un quarto tema, quarta traccia che accompagnerà il nostro impegno prossimamente sarà proprio quello dell'educazione all'amore, all'affettività. E ne parlava prima Fabrizio di questo documento sull'identità di genere e l'orientamento. Vogliamo lavorare sull'educare all'amore a partire dall'ascolto, dal riconoscimento, dall'accompagnamento, quindi un riconoscimento, un accompagnamento e accoglienza di tutti e di ciascuno.
4: Grazie Giorgia, ora do ancora la parola a Fabrizio per un'ultima domanda. Fabrizio, in questo tempo di conflitti bellici e tensioni che stiamo vedendo, insomma, purtroppo ogni giorno, avete rilanciato con forza l'urgenza della pace e della fraternità, come ci diceva. Qual è il vostro impegno a questo proposito?
1: È un tema che investe lo scoutismo in modo pieno, perché lo scoutismo è una proposta educativa per educare alla pace, quindi non è un tema straordinario o diciamo un tema che all'occorrenza di quanto avviene susciti in noi un impegno, ma è un quotidiano. Lo scoutismo nasce perché possa essere un metodo educativo di educazione proprio alla pace. Allora, in questo tempo che è segnato da guerre e tensioni, abbiamo sentito forte quest'anno in particolare l'invito a far entrare San Francesco come maestro di fraternità. Ecco, per gli scout quindi questo stile di vita quotidiano nasce dalla promessa e dalla legge scout e si costruisce ogni giorno con rispetto, dialogo, giustizia e servizio, cioè mettendoci a disposizione. E la pace comincia dai piccoli gesti, come diceva poco fa Giorgia, nelle relazioni, nella relazione educativa caporagazzo e tra i ragazzi tra loro, nella vita delle comunità e nell'impegno delle comunità scout all'interno dei propri territori e nell'impegno nella società. E quindi abbiamo usato un'immagine molto forte che è disarmare il cuore. Questo significa scegliere l'esempio più delle parole, curare le ferite con il perdono, costruire relazioni non violente e riconoscerci fratelli e sorelle anche quando siamo diversi o lontani. Ma certamente, come ci diceva Franco Vaccari tempo fa, dobbiamo allontanare l'idea di costruire un nemico, di costruire una contrapposizione, qualcuno che verso cui andare no contro. Ecco, il nostro impegno è semplice, quindi educare generazioni capaci di costruire vie di fraternità.
4: Grazie Fabrizio, grazie davvero.
1: Grazie a voi. Questo spazio che ci avete dedicato. Salutiamo anche gli ascoltatori e buona giornata.
4: Grazie, ecco Giorgia, grazie anche a lei di nuovo.
7: Grazie, arrivederci e buona giornata a voi.
4: Ora non mi resta che ringraziare anche Gabriele Miletti in regia e ricordarvi che potete riascoltare questa puntata sulla nostra piattaforma e app Play 2000 sezione podcast. Da Giorgia Bresciani, buona giornata.
2: Chiesa e comunità.
8: La tua firma è più di quanto credi, anche a Potenza. Container divenuto spazio di speranza, una stanza ricoperta di specchi in cui riflettere vite segnate dalla solitudine, dall'indifferenza e dalla fragilità e che ritrovano vigore grazie a chi li accoglie, cura e coccola. Si chiama Officina delle Idee a Casa di Leo, il laboratorio sartoriale che a Potenza insegna l'arte del taglio e del cucito a donne senza un lavoro e dalle esistenze stropicciate. Si trova nel quartiere Bucaletto che negli anni Ottanta ha accolto i terremotati diventati sfollati e ora invece abbraccia le marginalità. Marina Buoncristiano, responsabile del laboratorio.
9: Nel tempo, ovviamente, i terremotati per fortuna non ci sono più, ma si raccolgono tutte le vulnerabilità della città, famiglie immigrate, persone a bassissimo reddito o a reddito addirittura zero, nuclei familiari sfrattati a vario titolo, e quindi diventa una periferia, oltre che urbana, diventa nel tempo una periferia umana.
8: A confezionare borse e zaini e a rammendare abiti sono donne italiane, straniere, di fedi diverse, ma tutte accomunate dalla voglia di libertà e indipendenza. Qui hanno trovato un sostegno, hanno trovato mani che hanno insegnato non solo un mestiere, ma anche a volersi bene. Giorgia Russo, operatrice della Caritas diocesana di Potenza.
10: Proprio per affiancare a processi di aiuto materiale tutta una dinamica relazionale che potesse far sì che attorno a queste donne nel tempo si creasse una rete sociale di protezione.
8: Prendersi cura insegnando un'arte o farsi prossimi donando un mestiere diventano occasioni di crescita e trasformazione in cui domina il linguaggio dell'amore che guida creazioni dal profumo di rinascita. Marisa Antonicelli, coordinatrice del laboratorio, e Jennifer, Karima e Marilisa, beneficiarie del progetto.
11: Abbiamo visto il cambiamento di molte che sono arrivate silenziose, magari un po' più chiuse, e poi si sono confidate, anche perché questo luogo non solo ci riunisce qui, ma anche al di fuori del laboratorio. Siamo diventate molto unite.
12: Quando sono arrivata qui, mia vita è buio, non c'è luce. Ma Caritas mia è come una mano che, Jennifer, vedi, sono qui. Quando sono qui è come se una famiglia, posso dire tutti a loro.
13: Questo laboratorio per me è tutto. Io rilasso anche.
14: Questo laboratorio, io oltre a imparare le basi del cucito, perché non l'avevo mai fatto, ho imparato a tessere anche rapporti con le altre signore ed ho superato dei momenti brutti della mia vita, e stando insieme a loro ho superato piano piano questa cosa.
8: L'auspicio è che il laboratorio sartoriale possa continuare a sistemare vite. Marina Buoncristiano, responsabile del laboratorio.
9: Non è vero che le fragilità non portano con sé delle grandi potenzialità, anzi, se le fragilità vengono coltivate da relazioni vere, se le fragilità vengono condivise, danno origini a comunità molto più resilienti.
8: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
15: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e dall'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.
16: RNC presenta
17: In Blu Social Club con Carlo Magistretti.
18: Le famose case d'asta Sotheby's e Christie's aprono una stagione senza precedenti. Pare che nelle prossime aste avranno dei grandi capolavori da battere e vedere se verranno venduti, probabilmente sì, con delle cifre molto alte. Per esempio il 14 maggio andrà all'asta un dipinto di Basquiat. Si chiama Museum Security questo dipinto ed è stimato oltre 45 milioni di dollari. Basquiat poi è un artista della pop art scoperto da Andy Warhol, molto interessante. C'è un film biografico sulla sua vita, è morto molto giovane, i suoi dipinti erano davvero molto emozionanti per chi li guardava, quindi vi consiglio, oltre che magari cercare qualche immagine dei dipinti di Basquiat, anche guardare questo film biografico. È molto interessante e bello per capire anche com'è stata la vita di questo artista a cavallo degli anni 70. Io sono Carlo Magistretti, benvenuti a In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli. Oggi parleremo ovviamente Venezia, un po' di aggiornamenti su quella che è la situazione, ma cominceremo con l'arte, visto che abbiamo parlato di aste, di dipinti. Parliamo tra poco di un libro che racconta 10 storie di 10 artisti e artiste che hanno avuto una vita molto avventurosa, ecco, diciamo così. Iniziamo però con Julius and the News, The Power of Love.

The Power of Love, Julius and the News, canzone che era contenuta, lo ricorderete, nella colonna sonora del bellissimo Ritorno al Futuro di Robert Zemeckis con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, eccetera, eccetera, eccetera. Facciamo un tuffo nel tempo, andiamo indietro nel tempo con questo libro che racconta la vita di 10 artisti e artiste, una vita particolarmente cruenta e avventurosa. È un libro di Vania Colasanti e Sergio Rossi, Arte criminale, vite spericolate tra genio, eros e follia, pubblicato da Baldini più Castoldi. Artisti si nasce, assassini si diventa? Leggendo queste 10 biografie, beh, potrebbe sembrare proprio di sì. Quali sono gli artisti che vengono raccontati? Filippo Lippi, Raffaello Sanzio, Benvenuto Cellini, il Caravaggio, Artemisia Gentileschi, Francesco Borromini, Gian Lorenzo Bernini, Vincent van Gogh, Amedeo Modigliani, Munch, quello dell'Urlo, o Jackson Pollock. Allora andiamo a vedere alcuni insomma, di queste vite in sintesi. Artemisia Gentileschi, la ricorderete senz'altro, la prima donna al mondo a far parte come pittora della prestigiosa Accademia delle Arti e del Disegno, dove fece amicizia anche con un certo Galileo Galilei. Ucciderà Agostino, l'uomo che la violentò, e in molte sue opere manifesto aveva in qualche modo rivendicato la paternità di questo omicidio. Per esempio c'è il famosissimo dipinto Giuditta che decapita Oloferne. Lei rende la faccia di Oloferne esattamente uguale a quella di questo Agostino che l'aveva stuprata. Sappiamo, ci sono poi gli atti del processo, lei aveva proprio raccontato come è andata e come con una spada, un coltello l'aveva ucciso. Caravaggio, beh, sappiamo benissimo, Caravaggio era un personaggio molto particolare, molto irascibile anche, e usò questa modella, che poi era anche una prostituta, come modella appunto per molti dipinti. Per esempio ce n'è uno di Caravaggio dove Santa Caterina d'Alessandria è raffigurata con la faccia di questa donna che faceva parte della scuderia, diciamo così, di un certo Ranuccio Tommassoni, all'epoca un capo della malavita romana, che Caravaggio ucciderà più per sbaglio, era soltanto arrabbiato, diciamo così, però insomma un incidente, un colpo di spada troppo spostato verso l'arteria femorale e questo uomo muore e lui deve scappare, poi insomma finirà molto male, come sappiamo anche Caravaggio, a soli 38 anni. Munch, veniamo ai tempi più vicini. Munch

0: frate Filippo Lippi, c'è un dipinto che si chiama dove viene raffigurata, anzi, la Lippina. Perché in questo dipinto, che è conservato agli Uffizi, quindi se vi capita lo potete vedere, Filippo Lippi raffigura un bambino Gesù che ha la fisionomia proprio del figlio che lui ebbe con una monaca, Lucrezia, che è diventata poi anche lei volto angelicale di tante madonne, e i parenti di lei, pare, racconta il Vasari, lo fecero avvelenare dopo tutti questi fatti. Insomma, per leggere queste storie, che sono basate su documenti, in parte anche su informazioni non proprio verificatissime come quelle che racconta il Vasari, che si basava anche molto sul sentito dire, però è divertente anche da un certo punto di vista andare a leggere questi delitti del passato, questi cold case, diciamo così, del passato. Vania Colasanti, Sergio Rossi, Arte Criminale, lo trovate in libreria per Baldini più Castoldi.
1: Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in Piazza Grande

Parlavamo prima di un libro dedicato alle vite avventurose, diciamo così, di alcuni pittori e artisti del passato, e invece c'è un documentario che arriva al cinema in Italia solo il 25, 26, 27 maggio, intitolato Lucio Fontana The Final Cut. Ricorderete che Lucio Fontana è quell'artista famoso per i tagli sulla tela, è uno dei maestri del Novecento. Il film è diretto da Andrea Bettinetti e ha la voce narrante di Miriam Leone, e questa pellicola esplora il percorso artistico e personale di questo artista innovatore, capace di rivoluzionare il concetto di spazio e di materia con la sua opera, appunto, dei tagli. Venendo all'arte ancora più contemporanea, inizia tra qualche giorno la Biennale d'Arte di Venezia. Oggi c'è l'anteprima stampa con questa formula che vi ho raccontato la scorsa settimana, veramente inedita, in cui i giornalisti non hanno semplicemente l'accesso, come è accaduto fino all'anno scorso, da quando esiste la Biennale, e cioè un biglietto in anteprima, vai a vedere, guardi, scrivi l'articolo e lo pubblichi. No, ci sono delle visite guidate con una sorta di gruppo di controllo di persone della Biennale che scortano i giornalisti nei vari punti e li spostano insieme. Non si può sostare da soli, i giornalisti devono essere seguiti continuamente, e la visita durerà un numero di minuti prestabilito, e poi devono uscire da tutta l'area della Biennale. Un po' eccessivo effettivamente, secondo alcuni. La questione è sempre quella del padiglione russo in particolare. Si è trovata una sorta di soluzione tampone, ecco, diciamo così. Quindi il 6 maggio, tra due giorni, ci sarà l'apertura del padiglione russo alla Biennale con una performance

intitolata The Tree is Rooted in the Sky, tradotto più o meno l'albero è radicato nel cielo, coinvolgerà una trentina di artisti non solo russi ma anche da Argentina, Brasile, Mali e Messico, e si svolgerà tra musica, arte e letture tra il 5 e l'8 maggio, quindi fino al giorno prima rispetto all'apertura ufficiale della Biennale, che apre ufficialmente il 9. Da lì in poi, appunto, il padiglione russo sarà chiuso. Questa è un po' la soluzione che è stata trovata. Bisogna vedere poi come andrà invece la questione Ministero della Cultura e Fondazione Biennale d'Arte presieduta da Pietrangelo Buttafuoco. Qui sapete, erano stati mandati commissari e gli ispettori a vedere se c'erano dei documenti fuori posto, qualche illecito, qualcosa, per cercare di, come dire, in qualche modo commissariare la fondazione in vista della risoluzione di questa questione con il padiglione russo, la questione anche della giuria, perché poi la giuria che era stata scelta si è dimessa totalmente in blocco, è successo nel weekend, quindi non ve l'ho potuto raccontare, ma l'avrete senz'altro letto, dopo che erano state criticate per la scelta di non voler prendere in considerazione le opere, per il premio, le opere di Stati Uniti e Israele, in quanto i due capi di Stato dei rispettivi paesi sono ricercati dalla Corte Penale Internazionale, accusati, ecco, dalla Corte Penale Internazionale per crimini contro l'umanità, e questo era il motivo per cui la giuria aveva detto che non l'avrebbe presa in considerazione, sono state criticate, si sono dimesse, e a questo punto Buttafuoco con la fondazione ha deciso che il premio quest'anno, il Leone per la Biennale d'Arte, sarà scelto dal voto popolare, quindi il pubblico che andrà a vedere la Biennale potrà votare, in un modo che ancora non è chiaro, la sua opera d'arte preferita. L'altra questione che è stata chiusa, diciamo, nei giorni scorsi è quella di Beatrice Venezzi alla Fenice. Dopo le polemiche, le proteste, lei è stata defenestrata e poi attraverso un'intervista ha detto che è stata appunto fatta fuori, tra virgolette, per motivi politici e perché è donna, giovane e bella. Adesso vi racconto questa storia che arriva dalla Gran Bretagna, che ha a che fare con il merito. Certo, il giovane in questione non posso dire se sia bello oppure no, però sicuramente giovane e da una famiglia non di musicisti proviene, esattamente come Beatrice Venezzi, che diceva questa essere una delle motivazioni per il quale, insomma, lei è stata licenziata dalla Fenice, che ritiene essere un covo di baronie, di famiglie intere di musicisti. Stiamo parlando di Matteo Dalmaso. Allora, forse non conoscete questo nome, però attenzione, teniamolo d'occhio, perché è un giovane direttore d'orchestra che ha appena vinto un concorso importante che lo porterà a dirigere la London Symphony Orchestra, che non è proprio l'ultima delle orchestre del mondo. Lui ha 28 anni, è torinese e ha vinto un prestigioso concorso per giovani direttori creato da Donatella Flick, e per la prima volta nella storia della competizione eredita il titolo proprio da un altro italiano, Nicolò Foron, a dimostrazione del fatto che ci sono tanti direttori d'orchestra italiani giovani che vengono molto apprezzati in giro per il mondo per varie ragioni, evidentemente. Un riconoscimento che lascia senza parole il giovane Dalmaso, che arriva, dicevamo, da una famiglia musicale che non proviene appunto da una famiglia musicale e che ha bruciato un po' le tappe grazie allo studio intenso e a un impegno che in tempi brevi lo ha portato sul podio della BBC Philharmonic Orchestra, della Opera Australia, del Teatro Regio di Torino, del Teatro del Monaco di Treviso, dell'Opera Royale di Vallonia Liegi e tanti altri contesti importanti. Il primo premio in questo concorso è il culmine per il momento della sua carriera. Era stato già un regalo infinito partecipare, dice lui, perché nel partecipare hai un quarto d'ora per dirigere l'orchestra, la London Symphony Orchestra, e vedere come te la cavi, insomma. Lui racconta questo in un'intervista al Corriere della Sera, a Londra, proprio al Barbican Center, che
è un luogo tra l'altro molto bello della cultura, che è, non solo, però insomma è molto bello. Se capita, se vi capita di andare a Londra, andatelo a visitare, è gratuito, si può entrare. Dicevo, lui in questo contesto, avendo vinto questo concorso, dovrà studiare e perfezionarsi con grandi nomi della bacchetta, diciamo così: Antonio Pappano, Simon Rattle, Gianandrea Noseda. Già dal primo accordo ho provato una grande emozione quando ho diretto la London Symphony Orchestra, un'orchestra che riconosci subito dal suono, dice lui in questa intervista. Come è andata la sua scoperta musicale? Beh, da bambino viene portato dalla maestra delle elementari al Teatro Regio più volte a sentire le prove dei concerti e delle opere, e lui ricorda la prima volta era il flauto magico di Mozart, quindi in tedesco, ma dice: quando sei bambino la lingua non ti importa, perché ti importano i suoni, l'atmosfera. Mi è sembrato un mondo meraviglioso. E poi a casa trova il vecchio clarinetto di una zia, spinto dalla curiosità, e va su YouTube, cerca i tutorial di come si usa il clarinetto, e da bambino prova, lo monta, capisce come funziona, produce qualche suono, e poi si va alla banda musicale del paese, poi il Conservatorio Verdi, e infine la decisione, grazie anche all'incoraggiamento del direttore del conservatorio, di andare all'estero per 2 anni, dove va al Royal Northern College of Music di Manchester in Gran Bretagna per 2 anni, dicevo dal 22 al 24, e dice: in Inghilterra c'è un approccio molto pratico, ero sul palco tutti i giorni a dirigere una brass band, cioè un'orchestra di ottoni, il coro, e tutti i giorni un'opera contemporanea, è lì che ti fai le ossa. E dice: l'orchestra capisce subito in 20 secondi se sei preparato e ti darà la sua fiducia oppure no. Ecco, spiegato per quale motivo forse l'orchestra del Teatro La Fenice, avendo già lavorato con Beatrice Venezzi, non voleva che fosse la direttrice di quell'orchestra.

0: Abbiamo già parlato altre volte dell'intelligenza artificiale, che è uno strumento che può essere usato per fare delle cose carine, interessanti e intelligenti, e anche a volte per fare stupidaggini. Allora, mi vengono in mente i tweet creati con l'intelligenza artificiale del presidente Trump e della sua amministrazione, con questi queste immagini assolutamente evitabili, diciamo così, oppure si può fare quello che hanno fatto in una università in Gran Bretagna. Parlavamo prima della Gran Bretagna. Ecco, l'intelligenza artificiale potrebbe aver risolto il mistero legato a due famosi disegni, ritratti di due donne attribuiti all'artista Hans Holbein, un artista che è vissuto a cavallo tra il 1400 e il 1500, disegni che fanno parte della Royal Collection dei Windsor. Uno dei ritratti arriva, diciamo così, dall'eredità dei Tudor, è sempre stato considerato il ritratto di Anna Bolena. Non c'erano mai state le certezze in questo senso. Anna Bolena, ricorderete, la seconda moglie di Enrico VIII. L'altro ritratto, una donna un po' più anziana, è rimasto sconosciuto, non si sa chi rappresenti. Secondo uno studio dell'Università di Bradford, basato sulla intelligenza artificiale, la donna senza nome potrebbe essere veramente la regina decapitata, quindi effettivamente quello di Anna Bolena, e l'altra donna più anziana, la madre, Elizabeth Howard. Allo studio ha collaborato la studiosa Karen Davis, esperta di Holbein, il disegnatore, l'artista, che aveva già nutrito dubbi su alcuni tratti somatici di questi disegni rispetto alla descrizione che è stata fatta nelle cronache del tempo di Anna Bolena, definita di carnagione scura. Davis ha inoltre segnalato errori di catalogazione che sono avvenuti nei secoli successivi per questi due disegni, che potrebbero aver dato luogo a un malinteso durato per secoli. La Royal Collection Trust, quindi la fondazione, ecco, che gestisce, che possiede questi disegni, ha accolto con cautela lo studio, ma si è detta aperta a nuove ricerche per capire se effettivamente possano essere davvero i disegni che raffigurano Anna Bolena e sua madre.
1: In blu, Social Club.
0: Siamo ancora di libri, c'è un nuovo libro che è uscito nelle sale, si intitola Liberi sotto la grazia, alla scuola di Sant'Agostino di fronte alle sfide della storia. È un libro di Robert Francis Prevost, ossia Papa Leone XIV. È pubblicato da Lev, libreria editrice vaticana, e raccoglie tutte le meditazioni, gli scritti e le omelie inedite di Prevost, che appunto oggi è Papa Leone, risalenti al suo periodo come priore generale dell'ordine di Sant'Agostino. Lui è stato dal 2001 al 2013. E Papa Leone, sappiamo, è nato a Chicago nel 1955, è il primo papa della storia che arriva dagli Stati Uniti ed è il primo anche dell'ordine di Sant'Agostino, e ha iniziato il suo pontificato l'8 maggio 2025, quindi tra poco festeggerà il primo anno. Nato nella seconda metà del 200, l'ordine di Sant'Agostino si rifà a Agostino di Ippona. Ippona è una città che è nell'attuale Algeria. Immaginatevi la Sardegna, l'isola di Sant'Antioco, Carloforte, tirate una riga in basso, ecco, appena arrivate lì sopra sulle coste dell'Algeria, dell'Africa, c'è Ippona, che non si chiama più così naturalmente, ma è da lì che arrivava Sant'Agostino, ed è stato un dottore della Chiesa, come sappiamo, autore di testi importanti, le Confessioni di Sant'Agostino, scritte intorno al 400 d.C., e La città di Dio, scritto negli anni ancora successivi. Il libro di Prevost, Liberi sotto la grazia, sarà presentato in una serie di appuntamenti in giro per l'Italia. Io vi do qualche data, tenete d'occhio il calendario perché c'è davvero un po' il giro d'Italia. Ecco, dopodomani a Roma, all'Istituto Agostiniano, con il cardinale Parolin, con Joseph Farrell, Paolo Ruffini, Maria Grazia Calandrone, Andrea Tornielli. Il 7 maggio a Napoli, alla Pontificia Facoltà Teologica Italia Meridionale, con Natasha Govecar, Francesco Asti, Pasquale Incoronato, Monsignor Francesco Beneduce e Pasquale Cormio. L'8 di maggio a Firenze, al Centro Studi Leone XIV, con Ruffini e Giuseppe Pagano. Il 10 maggio a San Bonifacio, in provincia di Verona, con Lorenzo Fazzini e Stefano Filippi. Il 16 a Torino, al Salone del Libro, con Farrell, Annalisa Cuzzocrea e Ruffini. E il 12 a Lodi, per la manifestazione Un fiume di libri con Monsignor Cesare Pagazzi e Fazzini. Quindi questi sono gli appuntamenti previsti al momento per le presentazioni del libro nuovo appunto Prevost Leone XIV, la raccolta delle sue omelie e dei suoi scritti quando era priore generale dell'ordine di Sant'Agostino.
1: In blu, Social Club.
0: E ora vediamo cosa c'è stasera su TV 2000. In prima serata alle 21:15 c'è il film Boys Town, la città dei ragazzi, un film americano del 1938 con Spencer Tracy che in questa con questo ruolo, questa interpretazione vinse il suo secondo Oscar come migliore attore protagonista nel 1939, il secondo consecutivo dopo aver vinto l'Oscar l'anno prima con Capitani Coraggiosi. Questo Oscar poi fu donato al vero padre Flanagan, che è il protagonista di questo film, come segno della sua riconoscenza. Attenzione, la trama del film è inventata, ma è direttamente ispirata all'esperienza vera del centro di accoglienza per l'infanzia abbandonata Boys Town, fondato appunto da padre Flanagan nel 1917 vicino a Omaha, Nebraska, zona molto depressa purtroppo ancora oggi. Padre Flanagan, la storia è questa: appena abbracciata la veste sacerdotale, decide di consacrare il proprio apostolato costruendo un centro per ospitare i ragazzi orfani abbandonati. Ben presto però si accorge che l'affluenza dei giovani sarà incontenibile, tant'è che dovrà arrivare alla creazione di una vera e propria città dei ragazzi, appunto la Boys Town. Ma anche quando tutto sembra andare bene, ecco che arriva qualcuno che cerca di mettere i bastoni fra le ruote e padre Flanagan si vedrà costretto ad affrontare un giovane teppista che tenta di ostacolarlo. Dicevo, Spencer Tracy protagonista vinse il premio Oscar miglior attore, ma anche il soggetto fu premiato con l'Oscar e vinsero Eleanor Griffin e Dor Scary, che scrissero appunto il soggetto da cui fu tratta la sceneggiatura di questo Boys Town, la città dei ragazzi, in prima serata questa sera su TV 2000, canale 28 del digitale 157 di Sky. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli, che torna domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio. Mi raccomando, restate con noi, seguite il resto della programmazione sempre qui su In Blu 2000. Buona serata.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: RNC presenta
1: Enrico Segni, Il Cammino.
3: Buonasera e bentrovati. Eccoci ancora insieme. Un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi torniamo a parlare di San Francesco, 800 anni dalla morte, ma lo metteremo oggi in relazione con la vita ordinaria delle parrocchie italiane.
1: In Cammino. In Cammino.
3: Un percorso che proviamo a fare con padre Fabio Nardelli. Bentrovato, bentornato.
4: Buonasera.
3: Docente di ecclesiologia presso la Pontificia Università Lateranense, con un parroco di Roma salesiano, don Giorgio Mocci. Bentrovato, don Giorgio.
4: Buonasera a tutti.
3: Parroco della Basilica San Giovanni Bosco qui a Roma, la seconda cupola di Roma dopo,
4: sì,
3: dopo San Pietro. Per altezza, per altezza. Allora, grazie per essere qui con noi. Allora, proviamo a fare questo viaggio, padre Fabio. Non so se l'idea che abbiamo avuto in redazione è percorribile, quindi chiedo aiuto a voi. Insomma, 800 anni dalla morte di San Francesco, una figura che non interpella e non interroga solo i francescani, ma interroga tutta la Chiesa, quindi interroga anche le nostre comunità, interroga anche una ferialità delle attività che abbiamo, no, nelle nostre parrocchie. Posso chiederti come, dal tuo punto di vista, oggi le nostre comunità, magari a partire proprio dalla tua che vivi in una parrocchia, no, come sta vivendo questo anno, questo 2026? Che spunto può dare?
4: A me piace guardare a Francesco con un'espressione che è un'espressione che le fonti francescane usano e che ritroviamo anche nella Bibbia, parlando di Francesco come stella di un mattino che non tramonta.
3: Bello.
4: E credo che sia questa un po' l'idea. Come ripeteva tante volte Francesco, fare opere di archeologismo, tornare indietro, ma guardare alla vita, della vita cristiana, della santità, nelle storie delle persone. E allora Francesco, dopo 800 anni, parla a noi francescani, ma parla a tutto il popolo di Dio, a tutta la Chiesa, attraverso delle scelte, delle parole che secondo me sono significative. La prima è quello, il rischio dell'osare, del guardare avanti, del guardare oltre, ed è quello che Francesco ha fatto nella radicalità, ma ancora di più nel sogno della fraternità, di quella fraternità che è a partire da tutti, che diventano poi i fratelli e le sorelle con le quali condividiamo l'esperienza di vita. E quindi credo che dopo 800 anni guardare a Francesco non è guardarlo da un punto di vista esclusivamente storico, culturale, ma è guardare alla vita di un uomo che ha scelto di prendere il largo, come ci invitava a fare quel motto dell'anno giubilare del 2000, Duc in Altum. Ecco, Francesco è un uomo che ha concretizzato nella sua vita questa espressione.
3: E poi ci sono le parrocchie, ci sono le comunità che nelle nostre città, nelle nostre diocesi provano in qualche modo, vista la data, visto l'anniversario, la ricorrenza, a ripercorrere la vita, le opere, il carisma, l'intuizione, no, di Francesco, cercando di portarlo, riportarlo all'interno anche di una vita comunitaria. Don Giorgio Mocci è parroco di una zona importante di Roma, grande, molto popolare, popolosa, zona tuscolana, zona più o meno sud, sud-est di Roma. Ma lì come si innesca questa combo, passatemi il termine, perché la parrocchia è anche salesiana, quindi lì c'è un Don Bosco, grande gigante della Chiesa, con quest'anno francescano. Se li mettiamo insieme, che cosa accade?
5: Noi abbiamo provato anche a prenotarci per andare ad Assisi, anche con la parrocchia, con i giovani, non siamo riusciti a trovare.
2: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
6: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

Di Mino Milani, Le cronache di Merlino. Il tradimento dell'uomo grigio. Capitolo terzo. Un traditore in agguato. Com'era stato possibile? Il principe Bertrando non era forse andato con il suo esercito ad affrontare i barbari, a sbarrare loro la strada e a ricacciarli nel mare da cui erano giunti? E non era quello del principe un esercito che nessun nemico avrebbe saputo vincere in battaglia? Lo era. Ma non era stato vinto in battaglia. E si era trovato di fronte a un nemico contro il quale il coraggio non valeva nulla. Bertrando e i suoi, infatti, erano partiti alla ricerca dei barbari. Dove essi fossero non si sapeva con esattezza. Perciò il giovane Gervindo, il primo dei due figli del principe, era andato avanti a cercare tracce del nemico con alcuni dei suoi. Mentre avanzavano cauti tra boschi e colline, un uomo a cavallo era arrivato galoppando verso di loro. «Ah, signori!» aveva detto. «Finalmente vi trovo!» «Chi siete?» aveva chiesto Gervindo, un po' turbato dall'aspetto dell'uomo alto e magrissimo, avvolto in un mantello grigio, con barba e lunghi capelli grigi, viso pallido e piccoli occhi grigi profondamente incavati. «Sono il consigliere del conte di Notox e per miracolo sono sfuggito alla morte. I barbari hanno distrutto il castello del mio signore e ucciso tutti quelli che lo abitavano. Io sono scampato a raccontarlo.» «E quando è accaduto questo?» aveva chiesto il giovane Gervindo. «Appena 2 giorni fa», aveva risposto l'uomo grigio. «Io non ero al castello, ecco perché mi sono salvato.» «E sapete dove sono i barbari?» «Sì, sono accampati in una valle poco lontana da qui. Peccato che siate così in pochi, altrimenti potreste attaccarli di sorpresa e distruggerli.» «Alle nostre spalle c'è l'esercito del principe Bertrando, mio padre», aveva risposto Cervindo. Con un crudele sorriso, l'uomo grigio aveva esclamato: «Alla buon'ora, il principe avrà una sicura vittoria. Ditegli che avanzi, ma senza fare rumore. Lo condurrò io stesso all'accampamento dei barbari.» Gervindo aveva allora ordinato a uno dei suoi cavalieri di volare ad avvertire il principe. Nell'attesa, l'uomo grigio aveva spiegato come si sarebbe potuto dare l'assalto al campo dei nemici. «Essi sono al di là di un fiume dall'acqua bassa e sono così sicuri di poter vincere chiunque che non hanno messo sentinelle attorno all'accampamento.

0: lui, con ogni rispetto, si era rivolto l'uomo grigio spiegandogli come stavano le cose e terminando così: «Se farete come vi dico, la vittoria sarà vostra e avrete liberato questa terra dai barbari». In realtà, come prima suo figlio Gervindo, anche Bertrando era rimasto un po' impressionato dal volto dell'uomo grigio, dalla sua voce cavernosa, dai suoi occhi strani. Ma consigliato dai suoi ufficiali e dal secondo figlio, Geredino, aveva infine ordinato all'esercito di procedere. Avanzando, i fanti avevano raggiunto la cima di un'alta collina da cui si vedeva una valle tutta punteggiata di alberi e di cespugli e nella quale scorreva un fiume dalle acque torbide. Fermando il cavallo e alzando la destra, l'uomo grigio aveva detto: «Ecco, principe, il campo dei barbari è al di là del fiume, tra gli stagni. Passatelo senza indugio e mandate all'attacco i vostri cavalieri». «Non vedo nessun campo», aveva mormorato Bertrando. «È nascosto dagli alberi, affrettatevi perché i nemici non tarderanno a mettersi in cammino». «Sì, andiamo, padre», aveva esortato Gerindo e Geredino. E l'esercito si era mosso, ma mentre i cavalieri e fanti stavano lentamente passando il fiume, su di loro si era rovesciata una pioggia di frecce e di fuoco. Sbucando dai cespugli, lanciando orribili grida di guerra, i barbari erano partiti all'assalto. Non c'era stata speranza. Sorpresi nell'acqua e nel fango, non potendo muovere i cavalli e manovrare e stringersi a difesa, il principe, i suoi figli, quasi tutti i cavalieri e quasi tutti i fanti erano caduti combattendo. Degli altri, alcuni si erano dispersi tra gli stagni e le colline, alcuni vagavano spauriti nelle campagne o avevano cercato scampo nei boschi. I vincitori avevano impetuosamente preso la via del castello. Prima, però, il loro capo si era rivolto all'uomo grigio e gli aveva detto: «Sei stato di parola e mi hai consegnato Bertrando. Va a distruggere il suo castello», aveva risposto l'uomo grigio. «Lo troverà indifeso». «Lo farò subito», aveva esclamato il capo dei barbari. «Non ho altro da dirti, ma io ancora qualcosa da dire a te», aveva mormorato allora il barbaro. «Non ho mai visto un uomo dagli occhi cattivi come i tuoi». Detto questo, aveva spronato il cavallo e aveva raggiunto i suoi. L'uomo grigio era rimasto immobile con un sorriso maligno sulle labbra.
1: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Cose di musica. Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
2: Parte da qui una nuova settimana di Cose di Musica. Ogni puntata mette insieme tre storie che parlano lo stesso linguaggio, quello musicale. E oggi apriremo parlando della tragica morte di Fred Buscaglione, continueremo con un cantautore, Max Pezzali, e chiuderemo con un disco, Crescendo e cercando, di Claudio Baglioni. Ascoltiamo insieme un brano da playlist e poi si comincia.
3: Delle

0: L'evento.
1: La morte di Fred Buscaglione segnò bruscamente la fine di una delle figure più riconoscibili della canzone italiana del dopoguerra. Nato a Torino nel 1921, Buscaglione aveva costruito un personaggio ironico e cinematografico, ispirato al jazz e all'immaginario dei gangster americani, diventando popolarissimo tra la fine degli anni 50 e l'inizio dei 60. Ma il 3 febbraio 1960, a soli 38 anni, perse la vita in un incidente stradale a Roma. All'alba, mentre rientrava a casa dopo una serata trascorsa con amici, la sua automobile si scontrò con un camion. L'impatto fu violentissimo e non gli lasciò scampo.
2: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così.

0: viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così.
1: Che cretino, sono stato anche il gatto malvenuto.

poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntato, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Eh beh, spara. Spara. Spara. E pensa.

Eri piccola così è uno dei pilastri discografici di Fred Buscaglione, di cui narravamo la tragica fine avvenuta in un incidente stradale a Roma a soli 38 anni. Le ricostruzioni dell'epoca confermano che l'incidente avvenne in condizioni di traffico ridotto, tipiche delle prime ore del mattino, ma risultò comunque fatale. La notizia della sua morte si diffuse rapidamente, suscitando grande shock nell'opinione pubblica. Buscaglione era all'apice della carriera. Brani come Che bambola, Eri piccola così e Whisky facile avevano conquistato radio, jukebox e cinema, grazie anche alla sua presenza carismatica e alla collaborazione con il paroliere Leo Chiosso. La sua scomparsa improvvisa interruppe un percorso artistico in piena evoluzione, che stava iniziando a superare la dimensione caricaturale del duro per aprirsi a registri più maturi.

0: Guarda che Luna è una delle canzoni più celebri di Fred Buscaglione, incisa nel 1959, mostra il suo lato più lirico e malinconico, una ballata notturna lontana dall'ironia del duro, in cui la luna diventa simbolo di solitudine e amore perduto, un altro lato artistico di un artista scomparso a soli 38 anni in un tragico incidente. La sua morte resta uno degli episodi più dolorosi della storia della musica leggera italiana, un talento originale capace di fondere swing, jazz e canzone d'autore, strappato troppo presto al suo pubblico e a un futuro artistico ancora tutto da scrivere. Ora però si cambia musica, stiamo per parlarvi di un cantautore, Max Pezzali. State su In Blu.
1: Cose di musica.

0: Il cantautore.
1: Max Pezzali è uno dei cantautori più popolari della musica italiana degli anni 90 in poi. Nato a Pavia nel 1967, raggiunse il successo come fondatore e voce degli 883, progetto nato insieme a Mauro Repetto. Il debutto discografico arriva nel 1992 con l'album Hanno ucciso l'uomo ragno, che ottiene un enorme riscontro commerciale e segna l'inizio di una nuova stagione del pop italiano, capace di raccontare con un linguaggio semplice la vita quotidiana dei giovani. Negli anni successivi gli 883 consolidano il successo con dischi come Nord, Sud, Ovest, Est, La donna, Il sogno, Il grande incubo, caratterizzati da melodie immediate e testi generazionali.
2: Le no-

uno dei brani più romantici degli 883 che, come dicevamo, riassumeva in un unico progetto artistico il talento di Max Pezzali e Mauro Repetto. Dopo l'uscita di quest'ultimo, Pezzali continua a guidare il progetto fino al 2003, quando sceglie di proseguire la carriera da solista. Dal 2004 pubblica numerosi album a suo nome, tra cui Il mondo insieme a te e Astronave Max, mantenendo una forte continuità tematica: amicizia, nostalgia, provincia e cambiamenti sociali. I suoi brani ottengono regolarmente buoni risultati di vendita e ampia programmazione radiofonica.

0: Grazie mille, un brano del 1998 che racconta con tono diretto e ironico la fine di una relazione e il bilancio emotivo che ne segue, tra disincanto e gratitudine amara. Ed è lì che risiede la forza di Max Pezzali, nella capacità di trasformare esperienze comuni in canzoni riconoscibili, talento che lo ha reso una voce centrale del pop italiano contemporaneo, capace di attraversare più generazioni. Parallelamente all'attività discografica, Pezzali è protagonista di tour molto partecipati, confermandosi artista da grandi platee. Ma ora in arrivo un disco, Crescendo e cercando, di Claudio Baglioni, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

0: Il disco.
1: Crescendo e cercando è un album dal vivo di Claudio Baglioni pubblicato all'inizio del 2005, frutto della registrazione di brani eseguiti durante la vasta tournée del 2004 da cui prende il titolo. Il tour era strutturato in due parti. La prima, Crescendo, vede Baglioni esibirsi nei Palasport con un palco al centro innovativo, concepito per muoversi su più piani e offrire scenografie dinamiche studiate dall'artista stesso. La seconda, Cercando, porta Baglioni e la sua band a suonare in luoghi insoliti e non convenzionali, incarnando letteralmente il concetto del cercare nuove esperienze e contesti per la musica.

Tutto in un abbraccio di Claudio Baglioni è parte dell'album Sono io, l'uomo della storia accanto, e poi inserito nel disco Live Crescendo e Cercando, di cui stiamo parlando stasera. La canzone esprime il desiderio di raccogliere affetti, fragilità e speranze in un unico gesto simbolico, l'abbraccio, che diventa metafora di protezione, riconciliazione e amore totale. Tutto il linguaggio del tour da cui è derivato il disco è intimo e riflessivo, coerente con la fase più matura della sua produzione. L'album, assemblato in un doppio disco di circa 2 ore e mezza, raccoglie una selezione di brani eseguiti nei 2 segmenti del tour, con arrangiamenti dal vivo che rinnovano molte delle canzoni più celebri di Baglioni.

0: Anche quei due che, come abbiamo sentito, esplora con parole e musica l'intimità di una coppia in un momento di stasi emotiva, è un brano scelto da Claudio Baglioni per il tour e disco Crescendo e Cercando, che ha in scaletta anche grandi classici come Fotografie, Strada facendo, La vita adesso e Mille giorni di te e di me, oltre al brano inedito che dà il titolo al progetto e che riflette sul percorso personale e artistico di Baglioni tra crescita, ricerca e trasformazione. Ed è con questo disco consigliato che questa sera ci salutiamo. Grazie per averci seguito. Cose di musica torna domani.
1: Cose di musica.
2: Cose di musica.
1: A cura di Paola De Simone.

0: RNC.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Sol, Sol, un programma di Monica Mondo. Sol, Sol,
2: pedagogista Pierpaolo Triani, impegnato nel mondo della scuola a livello alto, universitario, sempre al fine di formare, di guardare, di considerare l'ambiente enorme scuola, è anche impegnato nel mondo della Chiesa, perché insomma il suo curriculum parla chiaro: università cattolica, testi, studi per case editrici cattoliche, quindi questo è il giro. È un giro molto ampio, è un giro che tra l'altro ha nell'educazione il suo cuore da sempre. Allora, lei innanzitutto è nato tra i monti e il mare, sì. Lunigiana, però si è accasato a Piacenza.
3: Sì.
2: Sì. Nella bassa. Come mai?
3: Però ci sono dei punti in comune, perché io sono nato in Lunigiana, che è una terra di confine, e abito a Piacenza, che è una terra di confine tra l'Emilia-Romagna e la Lombardia.
2: Ma quindi, perché lì c'è la casa, c'è il lavoro, c'è la chiesa, c'è tutto.
3: Certo,
2: lei coordina il corso di laurea in scienze della formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Da dove nascono i maestri? Da dove nascono le maestre? Sì. Le piace il termine formazione? Ci si forma a cosa?
3: Ah, c'è molta discussione in campo pedagogico su questo, ma a me piace. A me piacciono sia la parola educazione che la parola formazione, perché l'educazione dice l'azione e la formazione dice invece il processo interiore che l'educazione dovrebbe favorire.
2: Istruzione le piace un po' meno?
3: No, l'istruzione è una componente fondamentale dell'atto educativo.
2: Però questo istruire, no? Negli ultimi decenni è diventata un po' sospetta come parola.
3: Ma è diventata sospetta perché la storia ha fatto sì che il termine istruzione abbia assunto un'identità di quasi di imposizione, e quindi tutto il dibattito si è poi spostato invece sull'attivazione del soggetto.
2: Ecco, oggi si attiva forse anche troppo il soggetto, bisognerebbe qualche volta disattivarlo, soprattutto in alcuni casi. Ma una cosa mi ha colpito in una sua intervista a lei, che mi è particolarmente cara, che lei ha detto: insegnare è far ricerca, e ricercare e porsi continuamente domande. Quindi un insegnante non deve mai dare tutto per acquisito, deve essere in formazione continua.
3: Assolutamente sì, un insegnante ogni giorno incontra situazioni, incontra persone che cambiano, e quindi di per sé il lavoro dell'insegnante, se è far incontrare il sapere con le persone, non può che continuamente ricercare il modo giusto per far incontrare il sapere e le persone, e fare in modo che il sapere nelle persone cresca.
2: Un teologo che mi piaceva molto diceva che non c'è risposta più sciocca che una domanda che non si pone, no? È inutile dare risposte se uno non ha continuamente il desiderio della domanda. Lei dirige il Centro Studi per l'Educazione e la Legalità, sempre l'Università Cattolica, però a Brescia,
3: sì,
2: mi pare.
3: Sì.
2: Quali sono le emergenze per i più piccoli? Perché parlando di educazione alla legalità avremmo pensato ingenuamente qualche anno fa insegnare la segnaletica stradale, rispettare così la raccolta differenziata. Oggi bisogna insegnare ai ragazzini a non portare in classe i coltelli.
3: Oh, certamente. Oggi l'educazione alla legalità è l'educazione al rispetto delle regole, ma anche l'educazione al rispetto della regola fondamentale, che è la nostra coscienza e che è poi il bene comune. E oggi ci sono diverse emergenze, c'è l'importanza di educare al rispetto dell'altro, al rispetto di sé. E quindi di uscire da un individualismo molto forte che trasforma se stessi nella regola. E quindi l'educazione alla legalità è l'educazione a un insieme di regole che normano il bene comune.
2: Quindi non è tanto la legge, le leggi, il rispetto alle leggi conterà pure, la Costituzione, l'educazione civica, certo. Però non è solo questo.
3: Non è solo questo, è infatti nel centro studi noi sia facciamo percorsi formativi attenti all'educazione civica, e dall'altro lato però tutti i percorsi di formazione che riguardano ad esempio i corsi di prevenzione del bullismo o anche di atti ancora più forti.
2: Sul rispetto dell'altro è tutto abbastanza chiaro, almeno in teoria, però ha parlato di rispetto di sé, cosa vuol dire?
3: Rispetto di sé vuol dire riconoscersi nelle proprie potenzialità, ma anche sapersi accogliere nelle proprie fragilità. E questo oggi credo che sia uno dei punti deboli della nostra cultura educativa, che invece andrebbe recuperata, perché tutta l'educazione sapienziale da cui noi veniamo, pensiamo a tutta la tradizione occidentale e non solo, porta sempre a considerare l'uomo nella sua integralità, ma anche nella sua complessità. E il rispetto di sé vuol dire rispettarsi nelle proprie potenzialità, ma anche sapersi accogliere nelle proprie fragilità e saper accettare di imparare ancora.
2: Accettare anche le sconfitte. Forse abbiamo troppe pretese, abbiamo caricato di troppa tensione i nostri ragazzini.
3: Credo che ci sia il rischio, molti autori lo sottolineano, di un'enfasi performativa. In questo senso io amo sempre molto Jacques Maritain, quando in alcune pagine di un suo testo dice che educare la persona vuol dire educare le dimensioni fondamentali della persona, e una delle dimensioni fondamentali della persona per lui è il senso del lavoro ben fatto. E io preciso sempre, non dice lavoro perfetto, dice lavoro ben fatto, che è diverso, è il potere mettere tutto noi stessi, ma accettare anche che quello che noi abbiamo cercato di fare a volte non riesce.
2: Poi forse riproporre messaggi che sembrano pesanti, che sembrano duri e forse antichi, riproporre la normalità della fatica, del sacrificio, dell'errore.
3: No? Oh, come no, certamente. E in questo credo che oggi sia importante aiutarci, anche io quando lavoro con gli insegnanti lavoro molto su questo aspetto, di distinguere le fatiche dalle sofferenze. Nell'apprendimento è normale fare fatica, il problema c'è quando invece c'è la sofferenza. E qual è la differenza? La differenza è che la fatica è un investimento di energia, di risorse, che genera risorse nuove. Quando io mi alleno, non io che dovrei allenarmi di più, ma quando una
2: lei si allena, parentesi,
3: dovrei. Non lo faccio.
2: Tutti dovremmo, però tutti dovremmo, c'è uno sport tutti particolare, no, che ama.
3: Beh, io ho amato molto la bicicletta quando ero ragazzo, adesso invece i miei familiari mi invitano costantemente ad andare in palestra, ma ci vado quando posso.
2: Ma quello sembra un obbligo, gli obblighi quindi piacciono di meno che gli sbagli. Torniamo all'allenamento, alla fatica.
3: Esatto, dicevo, la differenza tra la fatica e la sofferenza invece è quando io investo risorse e questo non genera niente. Genera invece il prosciugamento delle risorse e quindi genera la sofferenza interiore. Allora un insegnante, è importante che uno capisca se il ragazzo sta facendo una fatica che è fisiologica e che quindi è importante aiutare il ragazzo ad accettare quella fatica, o invece il ragazzo o il bambino sta entrando in una situazione di sofferenza che diventa poi demotivazione.
2: Gli insegnanti devono però tornare ad essere figure autorevoli, perché io sono convinta che ragazzi fragili sono tali perché figli di adulti fragili, e tra gli adulti ci sono ovviamente i familiari ma anche gli insegnanti. E poi non delegare troppo a specialisti, cioè, nel senso che è chiaro che gli psicologi, i pedagogisti, i sociologi fanno il loro lavoro egregio e sono fondamentali, magari ne parleremo. Però l'insegnante deve imparare lui a riconoscere il bisogno della persona che ha di fronte, anche, no? Senza delegare subito.
3: È molto sì. Rispondo di sì, dicendo però che il lavoro dell'insegnante è molto complesso da questo punto di
2: troppe
3: vista.
2: Troppe cose.
3: Perché oggi un insegnante si trova mediamente una classe di 25, 30, a volte 20, a volte un po' meno ragazzi, di tutte le tipologie, dove ci sono una certa percentuale che ha delle disabilità, una certa percentuale che ha dei disturbi specifici, delle difficoltà sociali, culturali, linguistiche, e il suo compito alto è quello di fare in modo di poter metterle nella condizione di imparare. Ma per poterli mettere nella condizione di imparare significa poter anche riconoscere le fatiche e le sofferenze che questi ragazzi hanno. A mio parere è normale che di fronte a una determinata difficoltà anche molto forte l'insegnante dica c'è bisogno di uno specialista. Io lavorando con gli insegnanti appunto questo lo affronto, ma nel momento in cui lo specialista ti ha dato la diagnosi, tu in classe ce l'hai lo stesso.
2: Certo.
3: E quindi il vero tema è come oggi noi possiamo sostenere gli insegnanti a stare dentro relazioni educative e didattiche complesse ed avere la capacità che gli insegnanti solitamente hanno, ma su cui è importante crescere, di creare le condizioni più idonee perché le persone possano imparare. Cosa manca? Qui entriamo nell'analisi della situazione della scuola oggi. Io credo che la scuola oggi rappresenti un punto importante del contesto sociale, perché tutti vanno a scuola e tutti sono accolti e tutti sono aiutati a crescere, e in questo il lavoro degli insegnanti è un lavoro straordinario. Però mancano una serie di cose. Manca, ad esempio, in primis, secondo me, oggi la scuola rischia di essere sopraffatta da il susseguirsi delle cose da fare, e invece sarebbe importante che gli insegnanti avessero più tempo per lavorare insieme.
2: Senta, i telefonini, causa di tutti i mali, perché è evidente che tu non puoi mettere in mano un ragazzino una macchina potentissima senza avergli fatto fare un esame di guida. Ma il proibizionismo non ha mai funzionato, il controllo è complicato e forse non efficace. Che fare?
3: Ah, qui c'è un dibattito, come lei sa, molto aperto. Io credo che, e qui ci sono anche colleghi più esperti di me che si interessano alle tecnologie, ma lavorando anche qui con gli educatori e gli insegnanti, credo che la strada sia di tenere in equilibrio due aspetti. Un primo aspetto è riconoscere che le nuove tecnologie sono molto potenti e che quindi i ragazzi, i bambini vanno aiutati ad utilizzarle. E aiutare a utilizzarle vuol dire anche regolare l'utilizzo. Quindi da questo punto di vista io credo che si debba arrivare a una regolazione dell'utilizzo. Dall'altra parte però ci vuole un'esemplarità adulta, perché senza l'esemplarità adulta, e cioè che l'adulto diventa capace di regolarsi nell'utilizzo delle nuove tecnologie, è chiaro che il ragazzo e il bambino faranno molta fatica a disciplinarsi in questo e a utilizzarle al meglio.
2: Senta, tutti questi disturbi dell'apprendimento, come mai? Visto che probabilmente non c'è stata una degenerazione emotiva o psicologica, com'è possibile? C'è troppa diagnostica, oppure prima ce n'era troppo poca, oppure c'è una fragilità diffusa che si tramanda da adulti a bambini, come dicevo io prima, e che viene fuori in maniera esplosiva a un certo punto?
3: L'aumento delle diagnosi dei disturbi specifici d'apprendimento, che certamente registriamo nelle scuole, secondo me ha una serie di cause, di concause. Certamente, se noi vediamo, quando è uscita la legge che riconosce i disturbi specifici d'apprendimento, questo è stato un passaggio molto importante, ma ha portato poi come conseguenza anche all'aumento. Perché? Perché c'è cresciuta una maggiore attenzione, una maggiore sensibilità. Però nei fatti c'è anche il rischio che a volte determinate difficoltà iniziali possono essere, come dire, si tende a una precocità della certificazione. In questo senso, che non riguarda soltanto i disturbi specifici dell'apprendimento, ma in generale, che ha una buona intenzione. Perché la certificazione precoce ha la buona intenzione di mettere le persone nella condizione migliore per imparare.
2: Ma anche di condizionarle, però.
3: Esatto, ma la conseguenza è il condizionamento, con il rischio, che è capitato a tutti quelli che vivono nella scuola, che ad un certo punto incontri un ragazzo che ti dice: ma io intanto ho un disturbo specifico dell'apprendimento. E questo intanto dice molte cose, perché non intanto, tu hai un disturbo specifico all'apprendimento, che vuol dire che hai delle potenzialità e che su alcuni aspetti hai un funzionamento diverso.
2: Ma che rischi di non attivare più le
3: tue potenzialità. Ma che non rischi di potenziare, di non attivare
2: e
3: più
2: di non usare più i talenti che il buon Dio ti ha donato. E dico, non a caso, ricito la parabola, perché lei ha scritto un libro che si intitola L'arte di educare nella fede. Complicato. È un azzardo, anche perché il cristianesimo è sempre meno scontato.
3: Sì.
2: Lei ha delle figlie, quindi immagino che questo l'arte di educare nella fede l'abbia riferita anche a sé, alla sua famiglia.
3: Sì, l'arte di educare nella fede è un libro che ho curato assieme a un amico, che raccoglieva tutta una serie di riflessioni appunto di anche altri autori. Questo è un tema rilevante, perché educare alla fede vuol dire, significa in realtà cercare di aiutare le persone a tenere il cuore aperto alla possibilità della fede.
2: Alle domande.
3: Non solo alle domande, nella fede anche alla ricezione, all'accoglienza, non solo certamente alla domanda di senso, ma anche alla possibilità di una risposta a queste domande o di una proposta.
2: Nel suo metodo di lavoro, nel suo insegnamento, lei è stato anche insegnante di religione,
3: sì,
2: mi sembra, no? Come passa la sua appartenenza alla Chiesa, alla sua fede? Per uno sguardo di attenzione alla persona, per una saldezza di principi che riesce a comunicare, per una dichiarazione aperta della propria fede che diventa dialogo.
3: Allora, domanda difficile. No, io semplicemente cerco di vivere la quotidianità, cercando di incontrare le persone e cercare con loro il bene, nella convinzione che il bene è un dono, ma dall'altro lato nella convinzione che il bene è custodito.
2: Me lo spieghi meglio, che il bene è custodito.
3: Cioè che io credo che il nostro credere, il nostro cercare di credere, perché come gli apostoli dentro di noi, almeno io continuo a dire, aumenta la mia
2: Sì, a
3: fede,
2: dirsi tutti i giorni.
3: tutti i giorni, questo è un affidarci alla parola buona che dice che il mondo è amato, nonostante tutto.
2: Nonostante tutto, però sono tanti questi nonostante, basta guardarsi intorno.
3: Certo. Certo, sì. Però credo che la vita cristiana sia cercare di affrontare la quotidianità custodendo la fiducia condivisa in questa
2: Questa
3: parola.
2: fiducia condivisa va molto oltre tutti i convegni, i discorsi, i tavoli, i saggi che spesso anche il mondo cattolico ha considerato come risposta e risorsa, E senza
3: Sì.
2: risultati, dobbiamo dire.
3: Beh.
2: Nel senso che il risultato è la felicità delle persone, ecco, quindi non è la grazia della fede.
3: Sì. Allora, certamente i convegni, gli incontri, io vengo dall'esperienza del Cammino Sinodale, quindi di incontri ne abbiamo fatti tantissimi, hanno la funzione di aiutare la Chiesa a riflettere, aiutare la Chiesa a trovare delle direzioni di lavoro, piste, migliorare, cambiare. Però credo che appunto poi, come se non ricordo male, Jean Guiton diceva: io credo grazie agli incontri. E quindi poi l'educazione alla fede passa attraverso gli incontri che si fanno e il modo con cui si incontrano le
2: Lei chi ha
3: persone.
2: incontrato? Che le ha cambiato un po' la vita? Tutti abbiamo incontrato qualcuno che ci ha cambiato la vita.
3: Oh, ne ho tanti, a partire dai miei genitori, dalla mia famiglia che mi ha introdotto alla fede, dagli amici e da molte persone in Azione Cattolica dentro cui io sono cresciuto, che mi hanno certamente trasformato, perché mi hanno mostrato la semplicità ordinaria, appunto, di uno sguardo cristiano, che io non so se ho imparato, che cerco di come posso.
2: Bisogna
3: dire.
2: Anche riconoscere la grazia ricevuta, ah, sì, no? Sì, e quindi sì, siamo stati scelti o no?
3: Sì, sì. Sì, tutti, crediamo.
2: Tutti quanti. Appunto. Senta, le comunità cristiane sono una risorsa, no? Per tutta la società, però lo sono ancora a livello culturale, nel senso che spesso sostituiscono il welfare statale, sì, che è sempre, sì, stato e continua a essere, sì, carente. Però a livello culturale, parliamoci chiaro, le scuole cattoliche chiudono,
3: sì,
2: e gli oratori sono sempre di meno,
3: sì,
2: e i religiosi a fare anche catechismo nelle parrocchie sempre di meno anche loro. Le idee sull'educazione sono parecchio confuse anche tra i religiosi, peraltro, che sono così, non sanno bene se devono fare gli influencer o gli amici del campo da calcio più che i preti o le suore.
3: Sì, sì, sì. Allora, credo che sicuramente gli oratori, le scuole cattoliche svolgono una funzione sociale importante.
2: Svolgevano.
3: Anche in questo momento, anche in questo momento, seppur con numeri ridotti, io seguo diverse esperienze degli oratori lombardi.
2: Grazie, posso... stiamo parlando però di un posto dove gli oratori ci sono, forse è rimasto tra i pochi.
3: Posso dire che svolgono ancora una funzione sociale importante. C'è, secondo me, sta crescendo la consapevolezza che occorra recuperare anche sempre di più una funzione di riflessione culturale. Questo credo che nelle realtà che sto incontrando io c'è. Tanto è vero che molto spesso le scuole cattoliche mi chiamano e non mi chiedono di fare riflessioni sul metodo didattico, ma mi chiedono di riflettere con loro sul senso della loro attività educativa. E questo vuol dire che comunque in loro è ben presente il tema di essere proposta culturale.
2: Perché anche la cultura, cioè l'educazione, è carità.
3: Oh, certamente, altro che, altro che, senza dubbio, perché vuol dire aiutare le persone, prendersi cura dell'orizzonte di vita e di ideali della persona.
2: Non crede che questa dimensione della cultura rispetto ad altre fondamentali nella vita di fede, la missione, la carità, appunto, sia stata sottostimata, sottovalutata? Lei ha citato prima Maritain, stiamo parlando di monumenti della nostra tradizione culturale. Scarseggiano oggi.
3: Secondo me bisogna ritornare a leggere questi autori. Credo che questo sia un problema che riguarda tutti, cioè abbiamo oggi un approccio ai testi molto liofilizzato, cioè noi diamo degli estratti, anche in università i nostri studenti fanno fatica oggi sempre
2: perché
3: di più.
2: Sono abituati a leggere tutto sui social in forma ridotta.
3: A leggere e ad affrontare i testi realmente. Io invece credo che si debba ritornare a leggere i testi. Ad esempio nel mio corso di pedagogia, scienza della formazione primaria, con le studentesse e gli studenti, noi per esempio leggiamo Lettera ad una professoressa di Don Lorenzo Milani, lo leggiamo tutto. E affrontare un testo così vuol dire cominciare a masticare qualcosa che si fa fatica a volte a
2: digerire. E che soprattutto non ti scordi più.
3: Certamente.
2: C'è un brano, una musica, una canzone che le piace? Che mi viene in mente delle splendide filastrocche di Gianni Rodari, in realtà, che potrebbero essere egregiamente musicate. Ma c'è un brano, una canzone che esprime bene questa attenzione alla persona e alla cura che lei ama, con cui chiudiamo questo dialogo?
3: Sul tema della cura, con gli studenti ad esempio io lavoro e utilizziamo spesso il testo di Simone Cristicchi, sì, abbi cura di me.
2: Allora l'ascoltiamo insieme, grazie.
3: Grazie.
0: Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare.

gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me. Sol, sol.

0: RNC presenta
1: In cammino, in cammino con Enrico Segni.
2: Buonasera, buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi torniamo a parlare di San Francesco, 800 anni dalla morte, ma lo metteremo oggi in relazione con la vita ordinaria delle parrocchie italiane.
1: In Cammino.
2: Un percorso che proviamo a fare con padre Fabio Nardelli, bentrovato, bentornato.
3: Buonasera.
2: Docente di ecclesiologia presso la Pontificia Università Lateranense, con un parroco di Roma salesiano, don Giorgio Mocci. Bentrovato, don Giorgio.
3: Buonasera a tutti.
2: Parroco della Basilica San Giovanni Bosco, qui a Roma, la seconda cupola di Roma dopo,
3: sì,
2: dopo San Pietro. Per altezza, per altezza. Allora, grazie per essere qui con noi. Allora, proviamo a fare questo viaggio, padre Fabio. Non so se l'idea che abbiamo avuto in redazione è percorribile, quindi chiedo aiuto a voi. Insomma, 800 anni dalla morte di San Francesco, una figura che non interpella e non interroga solo i francescani, ma interroga tutta la Chiesa, quindi interroga anche le nostre comunità, interroga anche una ferialità delle attività che abbiamo, no, nelle nostre parrocchie. Posso chiederti come, dal tuo punto di vista, oggi le nostre comunità, magari a partire proprio dalla tua che vivi in una parrocchia, no? Come sta vivendo questo anno, questo 2026? Che spunto può dare?
3: A me piace guardare a Francesco con un'espressione che è un'espressione che le fonti francescane usano e che ritroviamo anche nella Bibbia, parlando di Francesco come stella di un mattino che non tramonta.
2: Bello.
3: E credo che sia questa un po' l'idea. Come ripeteva tante volte Francesco, fare opere di archeologismo, tornare indietro, ma guardare alla vita, della vita cristiana, della santità nelle storie delle persone. E allora Francesco, dopo 800 anni, parla a noi francescani, ma parla a tutto il popolo di Dio, a tutta la Chiesa, attraverso delle scelte, delle parole che secondo me sono significative. La prima è quello, il rischio dell'osare, del guardare avanti, del guardare oltre, ed è quello che Francesco ha fatto nella radicalità, ma ancora di più nel sogno della fraternità, di quella fraternità che è a partire da tutti, che diventano poi i fratelli e le sorelle con le quali condividiamo l'esperienza di vita. E quindi credo che dopo 800 anni guardare a Francesco non è guardarlo da un punto di vista esclusivamente storico, culturale, ma è guardare alla vita di un uomo che ha scelto di prendere il largo, come ci invitava a fare quel motto dell'anno giubilare del 2000, Duc in Altum. Ecco, Francesco è un uomo che ha concretizzato nella sua vita questa espressione.
2: E poi ci sono le parrocchie, ci sono le comunità che nelle nostre città, nelle nostre diocesi provano in qualche modo, vista la data, visto l'anniversario, la ricorrenza, a ripercorrere la vita, le opere, il carisma, l'intuizione, no, di Francesco, cercando di portarlo, riportarlo all'interno anche di una vita comunitaria. Don Giorgio Mocci è parroco di una zona importante di Roma, grande, molto popolare, popolosa, zona tuscolana, zona più o meno sud, sud-est di Roma. Ma lì come si innesca questa combo, passatemi il termine, perché la parrocchia è anche salesiana, quindi lì c'è un Don Bosco, grande gigante della Chiesa, con quest'anno francescano. Se li mettiamo insieme, che cosa accade?
4: Noi abbiamo provato anche a prenotarci per andare ad Assisi, anche con la parrocchia, con i giovani. Non siamo riusciti a trovare le date perché è strapieno, grazie a Dio. Allora l'idea è nata così: ma perché non portiamo Assisi e Francesco a Roma, nella Basilica di Don Bosco? E allora da questo desiderio è nata l'intuizione di una settimana francescana che appunto ha cercato di intercettare tante dimensioni: la dimensione della pietà popolare con le reliquie di San Pio
2: francescano,
4: francescano certamente, la dimensione anche culturale. Abbiamo fatto una rappresentazione di Dante e Francesco interessantissima, c'erano tante persone, hanno potuto veramente gustare questo rapporto forte che il sommo poeta ha avuto con Francesco, che è stata una sua grande ispirazione. E poi anche dal punto di vista spirituale, perché abbiamo fatto gli esercizi spirituali col popolo, raccontando appunto la vita di Francesco, e tantissime persone sono state contente, perché alla fine ciò che conta è vivere il Vangelo, no? E il Vangelo come lo viviamo? Guardando anche all'esperienza spirituale dei santi. E Francesco è un maestro in questo.
2: E cosa significa, se hai avuto dei feedback, trovarsi a meditare per dei parrocchiani, per dei giovani, un po' per tutte le generazioni, trovarsi a meditare sulla figura di Francesco, perché tutti lo conoscono per nome, insomma, il poverello d'Assisi, patrono d'Italia, però poi alla fine, quando si va a fare i conti con la sua radicalità, poi lì insomma non è semplicissimo.
4: Non è semplicissimo, è vero, e proprio per questo Francesco va raccontato nella complessità della sua figura e anche nella profondità spirituale, coinvolgendo appunto anche tanti aspetti, per cui anche nel racconto degli esercizi spirituali non ci siamo fondati soltanto sui vari episodi, no, che si raccontano, ma cerchiamo di andare più anche alla sostanza che si può vivere oggi delle scelte forti che Francesco ha fatto. Per esempio, noi abbiamo anche una scuola, un liceo artistico di fronte al liceo artistico Argan, che tutto l'anno ha lavorato su Francesco, proprio come anche facendo diverse opere. Allora ho fatto portare in basilica le opere di questi giovani e loro stessi le hanno spiegate, e da lì è emerso anche una spiritualità profonda, e abbiamo fatto anche un'educazione ai giovani stessi, certo, che magari non conoscevano tanti significati belli di Francesco, per esempio la pace e altri.
2: Padre Fabio, ma gli italiani conoscono Francesco?
3: È una bella domanda, perché è tanto noto, ma io direi tanto da scoprire. E chiaramente patrono d'Italia, come dicevi, ma è tanto da scoprire, perché è da scoprire nella particolarità di quest'uomo. L'abbiamo visto nel mese di febbraio, dal 22 febbraio al 22 marzo, questa ostensione del corpo, tutti questi pellegrini fedeli che si sono recati, tanti italiani chiaramente, ma tante persone da ogni parte del mondo, per avere un contatto che io oserei definire così, un contatto vivente, un contatto concreto, ma che rimanda, secondo me, a una grande sete e a un grande desiderio di intercettare la vita. Ecco, Francesco, il titolo, lo slogan dell'ostensione era proprio Francesco è vivo, e credo che la provocazione per noi italiani sia proprio questa: riscoprire l'essenza della vita. Francesco ci aiuta un po' a trovare questo, e la vita chiaramente è Gesù Cristo. Francesco l'ha vissuto nella sua esperienza, e gli italiani in questo tempo anche di rinnovamento, le chiese che sono in Italia, si riportano e si ripropongono continuamente di ricentrare, di ripartire da Cristo.
2: È facile o è difficile seguire Francesco?
3: È complesso, però oserei dire è possibile ed è affascinante. È complesso perché è un uomo complesso. Esigente, complesso, però è un'avventura meravigliosa. Dopo 800 anni come francescani, ma io direi come ogni cristiano, può accogliere le intuizioni di Francesco, che sono state essenzialmente queste: vivere da uomo convertito, da uomo evangelico, da uomo ecclesiale e da uomo missionario. Secondo me questi sono i quattro tratti che sintetizzano l'esperienza di un grande santo.
2: Quattro tratti che sintetizzano, permettetemi, don Giorgio, anche Don Bosco.
4: Sì, certo.
2: Non voglio esagerare, però comunque sono tratti comuni.
4: Sì, anche Don Bosco ha vissuto un forte amore alla Chiesa, i tre amori di Don Bosco: Gesù sacramentato, Maria Ausiliatrice e il Papa. Veramente, diceva, non dite viva Pio IX, dite viva il Papa, perché è la Chiesa fondamentale, la missionarietà di Don Bosco, evidentemente la nostra è la congregazione non ad gentes più sviluppata nel mondo, proprio perché Don Bosco ha voluto portare questa essere padre e maestro dei giovani in tutto il mondo. Per cui sì, è vero, sono delle dimensioni evangeliche che quando incontrano anche dei grandi santi, dei grandi carismi, si inseriscono ancora di più nel popolo con delle accentuazioni particolari. Quindi hanno tanto a che fare, viste, è come un bellissimo diamante, no? Lo puoi vedere da diversi lati ed è sempre splendido.
2: Ascoltiamo un brano, così lo dichiama Francesco e a Don Bosco, è un brano che ci arriva dai Coldplay, bellissimo, All My Love.

Coldplay All My Love su In Blue 2000, siete sempre all'ascolto di In Cammino Tutto il Mio Amore, cantavano i Coldplay, lo abbiamo ascoltato. Oggi stiamo raccontando anche tutto l'amore per Gesù e per le persone di due santi incredibili che abbiamo qui rappresentati da padre Fabio Nardelli, francescano, Don Giorgio Mocci, salesiano, due santi che hanno dato tutto la loro vita per Gesù, hanno fondato delle

0: caratteristiche della sua vita. Francesco ha vissuto da minore, da povero, da fratello tra fratelli, ma secondo me sono delle occasioni, delle sfide che lancia anche a noi oggi. Io direi così: vivere la minorità oggi vuol dire accogliere l'essenziale che c'è nell'esistenza di ciascuno di noi. Il minore non è solamente il povero di cose, ma è colui che sceglie qual è la vera ricchezza. Vivere insieme la fraternità vuol dire riconoscere tutti come fratelli e sorelle. Pensando a Francesco, si pensa innanzitutto alla prima fraternità dei suoi 12 compagni, ma credo che anche sollecitati anche dagli ultimi pontefici, questa chiamata, questo invito alla fraternità universale, a questo sguardo, a questa attenzione verso il contesto internazionale, la chiamata alla pace, ecco, penso sia ancora una parola ricorrente oggi. E infine la missionarietà, cioè guardando a Francesco come uomo missionario, mi viene proprio da riprendere quell'espressione che tanto abbiamo sentito: ogni cristiano è discepolo missionario. Ecco, credo che questo sia l'insegnamento ancora oggi di San Francesco d'Assisi, cioè ognuno nel suo stato di vita, nella sua vocazione, può ancora una volta essere testimone di Gesù vivo tra i viventi che siamo noi.
1: Don Giorgio Mocci, il cammino di Francesco come si interseca con quello di Don Bosco? È possibile trovare dei punti di, come dire, di contatto anche vocazionale?
2: Certamente. Un episodio forse non conosciuto della vita di Don Bosco riguarda il desiderio che aveva Don Bosco, anzi Giovanni Bosco, il giovane Giovanni Bosco, di diventare francescano.
1: Ah, però.
2: Quasi stava per entrare in un convento. Poi sappiamo, Don Bosco aveva anche dei sogni visionari, delle visioni che il Signore gli mandava, e un sogno lo avvisa: guarda che quello non è per te, continua a cercare la tua strada che ti indicherà la Madonna. E poi diventerà padre maestro dei giovani. Però inizialmente lui aveva sentito questo richiamo, evidentemente da giovane. Lo spirito di Francesco ha soprattutto lo spirito della fraternità. Nella fondazione di Don Bosco prende il nome, possiamo dire, la forma dello spirito di famiglia. Tanti giovani che Don Bosco ha incontrato erano soli, senza famiglia, dopo la rivoluzione industriale, dopo tante anche malattie che c'erano state, avevano perso i genitori, perso la famiglia, e Don Bosco con la madre ricostituisce una famiglia. Quindi questo stile di famiglia che ancora caratterizza le nostre comunità, ed è questo che è vocazionale, è questo che avvicina i giovani. Tra l'altro, quando si parla di giovani e giovane vocazione, come mi chiedevi, possiamo dire veramente che Don Bosco ha veramente cercato di indirizzare i giovani a scoprire qual è il progetto di Dio su di loro, qual è la loro vocazione, sia che questa fosse salesiana, francescana, diocesana, alla vita matrimoniale. È fondamentale per noi aiutare i giovani a trovare il loro posto nel mondo, per cui c'è tanta connessione su questo, però ogni scelta richiede una rinuncia, richiede veramente di fare come Francesco.
1: Una scommessa radicale.
2: È certo, per il Vangelo. E allora in questo senso c'è veramente questo punto di contatto nell'accompagnare i giovani.
1: Padre Fabio, è stato coraggioso Francesco?
0: Francesco è stato coraggioso perché ha vissuto con questa domanda nel cuore, ascoltando questo cammino di discernimento vocazionale. Francesco due domande si è portato nel cuore: chi sei tu e chi sono io? E poi a un certo momento queste due domande si sono tramutate in un'unica domanda che l'ha accompagnato per tutta l'esistenza: Signore, cosa vuoi che io faccia? Io credo che il coraggio di Francesco sia nel vivere ogni giorno questa tensione con questa domanda, e credo che questo sia un messaggio anche per noi, Enrico, cioè di vivere continuamente. Quanti giovani abbiamo accolto, ascoltato, certo, in Assisi, qui a Roma, dove adesso vivo, con questa domanda, con questa attenzione. Questo vuol dire ricordare Francesco vivo.
1: Abbiamo un minuto, 30 secondi a testa, riparto da te, padre Fabio. Ma tu sei stato coraggioso per metterti quell'abito che indossi?
0: Coraggioso perché ho ascoltato la voce di Dio. Il coraggio non parte da me, non parte dalla mia scelta, dal mio sì, ma mi sono fidato e mi sono reso disponibile a questo progetto e a questa volontà di Dio che ho intuito in un certo momento della mia vita.
1: Don Giorgio?
2: Coraggio ce ne vuole

0: sempre, no? per fare delle scelte. È vero, soprattutto quando uno sceglie di lasciare la sua vita anche in mano ad una missione, in mano ad altri, non sei tu più che decidi, e questo è un bel salto nel vuoto. È il Signore che ti guida anche attraverso la mediazione dei superiori, no? Prima chiacchieravamo, certo, e dicevamo appunto, dopo un anno solo che sono stato nella comunità di La Spezia, il mio superiore mi ha detto vieni qui a Roma, e io sono venuto. Quindi
1: c'è un affidamento anche nell'obbedienza, sì. Ma qui parte una puntata che ci porterebbe lontano tra vocazioni, insomma, e congregazioni.
0: Un po' di coraggio
1: serve. Io vi ringrazio per averci, insomma, rispolverato, anche messo insieme questa realtà particolare, quella di San Francesco e quella di Don Bosco. Grazie per essere stati con noi. Alla prossima. Solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino, Dario Quarta, Gennaro Ferrari, Gianluigi Marsibilio. Un grazie al nostro regista che ci ha messo in onda anche questa sera, Stefano Sciurpi. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.
2: In Cammino.
3: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
4: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: tante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC, notte di classica.

0: nome di Dio. Quando Israele inizia a dialogare con Adonai, con Yahweh, ha una cosa molto semplice, non lo nomina mai, lo chiama diversamente. Dare il nome significa definire una cosa, significa dire che quella mi appartiene, significa darle un inizio e darle una fine. Ma Dio non ha un inizio e una fine. Il nome del Signore, quante volte abusiamo di questo nome? Quante volte lo chiamiamo a testimone per le nostre cose? Quante volte lo insultiamo? Quante volte riduciamo Dio piccolo piccolo come siamo noi? E invece no. Il nome del Signore deve essere santificato. Questo ci deve insegnare che non è Lui a nostra misura. Ci deve insegnare la distanza che passa tra noi e Lui. Deve insegnarci che Lui è il Creatore e noi le creature. Ti domandiamo allora perdono, Padre, per tutte quelle volte in cui abbiamo abusato del Tuo nome, per tutte quelle volte in cui non sei stato nel nostro cuore, ma inutilmente sulla nostra bocca, per tutte quelle volte in cui abbiamo pensato di renderti piccolo, come piccolo è il nostro cuore.
1: Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro.
2: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Tu sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera.
2: Pietà di me, o Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l'anima mia.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica.
2: Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai. Fra gli dèi nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che eguagli le tue opere.
1: Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome.
2: Grande tu sei e compi meraviglie, tu solo sei Dio.
1: Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice che tema il tuo nome.
2: Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande con me è la tua misericordia. Dal profondo degli inferi mi hai strappato.
1: Mio Dio, mi assalgono gli arroganti. Una schiera di violenti attenta alla mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi.
2: Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele.
1: Volgiti a me e abbi misericordia. Dona al tuo servo la tua forza. Salva il figlio della tua ancella.
2: Dammi un segno di benevolenza. Vedano e siano confusi i miei nemici, perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato.

0: Se sei buono, Signore, e perdonami. Lento all'ira e grande nell'amore.
1: Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, Tu mi hai redento.
0: Nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: nella veglia salvaci Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Donaci, o Padre, un sonno ristoratore, e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo, nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, notte di classica. Giovanni Paisiello, concerti per pianoforte e orchestra. Rondò, dal concerto numero 1 in Do maggiore e Allegro, dal concerto numero 5 in Re maggiore. Solista Maria Clara Monetti, English Chamber Orchestra, direttrice Stephanie Gonley.

0: Di Giovanni Paisiello, dai concerti per pianoforte e orchestra abbiamo ascoltato il Rondò dal concerto numero 1 in Do maggiore e l'Allegro dal concerto numero 5 in Re maggiore. Solista Maria Clara Monetti, English Chamber Orchestra, direttrice Stephanie Gonley.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Note di classica. Primo appuntamento con la romanza da salotto italiana. A mare chiaro, romanza del 1886, con versi di Salvatore Di Giacomo e musica di Francesco Paolo Tosti. Nel 1951, negli Stati Uniti, uscì un film dedicato al Grande Caruso. Nel film, il ruolo del titolo era affidato a Mario Lanza, tenore statunitense di origine italiana, e tra i brani interpretati, A mare chiare, che a quanto risulta non entrò nella discografia ufficiale di Enrico Caruso. Nel 1994, alla Royal Albert Hall di Londra, fu reso omaggio a Mario Lanza. Giuseppe Carreras cantò A mare chiaro. Nel 2016, 120 anni esatti dalla nascita, a Torino, Juan Diego Flores ha proposto il brano al pubblico dell'Orchestra Sinfonica Nazionale RAI. E le voci parallele, per questo primo appuntamento con la romanza da salotto italiana, sono le voci di Mario Lanza, Giuseppe Carreras, Juan Diego Flores.

di Giacomo Tosti abbiamo ascoltato A mare chiaro, primo appuntamento con la romanza da salotto italiana. E le voci parallele erano quelle di Mario Lanza, Giuseppe Carreras, Juan Diego Flores. RNC, Note di Classica. Georg Friedrich Händel, Ombra mai fu, dall'opera Serse. Per il nono appuntamento le voci parallele sono quelle dei contralti. Nathalie Stutzman, francese, Kathleen Ferrier, inglese, Sara Mingardo, italiana.

Per il nono appuntamento con Ombra mai fu dall'opera Circe di Georg Friedrich Händel, le voci parallele erano quelle dei contralti Natalie Stutzman, Kathleen Ferrier, Sara Mingardo. RNC, Notte di Classica. Samuel Barber, secondo movimento dal concerto per violino e orchestra, opera 14. Gil Shaham, violino, London Symphony Orchestra, direttore André Previn.

Di Samuel Barber abbiamo ascoltato il secondo movimento dal concerto per violino e orchestra Opera 14, Gil Shaham Violino, London Symphony Orchestra, direttore Andre Previn. RNC, note di classica. La romanza da salotto in Italia. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Terzo appuntamento con Francesco Paolo Tosti e l'ultima canzone. Le voci parallele sono dei tenori Franco Corelli e Luis Alva.

Di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato l'ultima canzone. Per questo terzo appuntamento le voci parallele erano quelle dei tenori Franco Corelli e Luis Alva. RNC, Notte di Classica. Alexander Glazunov, Valse de Concert numero 1 in Re maggiore, opera 47, Philharmonia Orchestra, direttore Eugeni Svetlanov.

Di Alexander Glazunov abbiamo ascoltato Valse de Concert numero 1 in Re maggiore, opera 47, Philharmonia Orchestra, direttore Yevgeny Svetlanov. Note di classica. Antonín Dvořák, rondò in sol minore per violoncello, violoncellista Yo-Yo Ma. Orchestra Filarmonica di Berlino, direttore Lorin Mazel.

0: Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il rondò in sol minore per violoncello. Violoncellista Yo-Yo Ma. Orchestra Filarmonica di Berlino. Direttore Lorin Maazel.
1: RNC e Fondiaria Sai vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Le prime e le ultime. Grande maratona sinfonica. Testimonianze dell'evoluzione. Franz Schubert. Sinfonia numero 9 in Do maggiore, La Grande, di 944. Andante, allegro ma non troppo. Andante con moto. Scherzo, allegro vivace. Allegro vivace. BBC Philharmonic Orchestra. Direttore Gian Andrea Noseda.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato la sinfonia numero 9 in Do maggiore, La Grande, di 944. BBC Philharmonic Orchestra, direttore Gian Andrea Noseda.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Le prime e le ultime. Grande maratona sinfonica. Testimonianze dell'evoluzione. Anton Bruckner. Sinfonia numero 0 in re minore di Nulte. Allegro poco meno mosso. Andante sostenuto. Scherzo presto. Trio. Langsamer und ruhiger. Finale. Moderato andante allegro vivace. Orchestra Royal Concertgebouw di Amsterdam, direttore Bernard Haitink.